Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Che si apre come sempre con un saluto a tutti da parte del sottoscritto Andrea F. Ben arrivati ad Album Charts, lo spazio settimanale riservato alle classifiche degli album, come dice il titolo del programma, più venduti, amati, ascoltati, downloadati, streamati in Inghilterra, Stati Uniti, America e naturalmente anche in Italia. Poi nella parte conclusiva del programma la nostra anticipazione e l'assaggio di quello che è il nostro featured album, il solo e unico album della settimana inconfondibile di Radio Capodistria che troviamo insieme il lunedì nell'ambito di Estate Freschi nello spazio 17-17.30. Estate Freschi va in onda dalle 16 alle 18, in replica dalla mezzanotte alle 2, la terza mezz'ora, il terzo spicchio 17-17.30, in replica dall'1 all'1 e mezza del mattino e ogni volta dedicato alla presentazione, recensione, esplorazione, ascolto di un nuovo album. E ogni volta ci sentiamo un disco nuovo che qui anticipiamo ad Album Charts con una canzone soltanto, ma naturalmente sentire un disco nuovo significa che ne ascoltiamo 6 o 7 brani, quelli più importanti, quelli più interessanti, quelli più belli. E questo capiterà anche questa settimana. Ma iniziamo con la musica, anzi no, iniziamo con le frequenze che sono importanti. 1170, la frequenza leggendaria di Radio Capodistria, FM Stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6 e in radio digitale DAB Capodistria o in streaming completamente in chiaro e gratuito dal nostro sito www.radiocapodistria.si. Adesso sì che possiamo partire con la musica. Classifica britannica, prima di entrare nella top 10, come sempre, tre brani, tre artisti in rappresentanza di tre dischi nella top 10. Curiosiamo, nella zona bassa numero 100 ci sono i Dire Straits con Sultans of Swing, The Very Best of Dire Straits. Mi sembra che la settimana scorsa avevamo aperto con i Dire Straits, quindi oggi andiamo più su. Alla numero 95 c'è la compilation con i grandi successi dei The Script, si intitola Tales from the Script, parafrasando un titolo cinematografico che diceva Tales from the Crypt, storie quindi dalla tomba. No, dalla cripta, un titolo discografico e cinematografico. Su questa compilation ci sono tante belle canzoni di questa stupenda band, compresa una che noi adoravamo all'epoca, The Man Who Can't Be Moved.

Man Who Can't Be Moved, questo qua che dice che io andrò a quell'incrocio dove ti ho vista per la prima volta, dove è sbocciato questo incredibile amore, starò lì con il mio sacco a pelo e non mi sposto, non mi schioderanno da lì. Grande cosa l'amore. Classifica britannica The Script, questa compilation questa settimana numero 95. Entriamo così con questo disco dal passato, era il 2008, nella top 10, dove c'è un'altra compilation alla numero 10, nuova entrata per The Ones That Got The Plays. Che brutto titolo per una compilation, quelli che hanno avuto i passaggi radiofonici. Penso poteva metterci una statistica, una tabella di Excel fornita dalla casa discografica. Katy Perry, dai, un po' di romanticismo intorno alla musica, meno numeri, meno pensare ai soldi, un po' di creatività ci vorrebbe. Vabbè, è uscita il 13 maggio questa compilation, contiene tutta una serie di successi, sono mi sembra 22 brani, e si apre con un suo singolo del 2010. Ecco, se lei fosse stata The Man Who Can't Be Moved, cioè quello che non si può spostare, che starà fermo lì all'incrocio, non sarebbe stata The One That Got Away, cioè quella o quello che è sfuggito, quello che insomma è il fidanzato o la fidanzata mancata, che invece poteva essere la persona giusta.

The One That Got Away, Katy Perry, il brano che apre questa sua compilation, The Ones That Got The Place, numero 10 nella chart britannica, numero 9 The Great Divide di Noah Kahan, numero 8 50 Years Don't Stop, la compilation dei Fleetwood Mac, numero 7 Thriller di Michael Jackson, nuova entrata e penso sia, non è l'unica, no, è una delle due nuove entrate in classifica, firmata dai Pretty Reckless, formazione americana. Dear God è il titolo del disco, è Life Evermore Part 2, Dear God, che è praticamente un brano che apre il disco con un'introduzione e si intitola anche For I Am Death in maniera abbastanza drammatica, perché io sono la morte. Inizia questo album di questi rockettari particolarmente cupi che adesso ci andiamo ad ascoltare.

For I'm Death, Life Evermore Part 2, è così che inizia l'album di questi The Pretty Reckless intitolato Dear God, il loro quinto disco in studio. Vi dicevo, un disco dalle sonorità durissime, una reazione forse anche questa ai tempi in cui viviamo, in cui chi si rifugia invece in sonorità un po' più morbide per cercare un po' di rifugio dall'aggressività dei tempi, delle news, eccetera, delle guerre, dei giorni nostri, e chi invece si sfoga con sonorità decisamente più dure che entrano addirittura nella classifica britannica. Vediamo se ci staranno anche la settimana prossima. Numero 6 questa settimana, nuova entrata, prima nuova entrata. Numero 5 Olivia Dean, The Art of Loving. Numero 4 Harry Styles, Kiss All the Time, Disco Occasionally. Numero 3 c'è The Essential Michael Jackson. Seconda posizione per Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. E in testa la nuova entrata più alta di questa settimana, più alto di così non si può, direttamente alla numero 1, il nuovo disco dei Muse, The Wow Signal. Noi qui su Radio Capodistria, che la sappiamo lunga, proprio la settimana questa avevamo come sigla single della settimana il brano tratto da questo album, una canzone che sa più di disco funk elettronico rock che non del solito rock semi alternativo dei Muse, Night Shift Superstar.

0: Night Shift Superstar, questo suono da voci di bambini che magari mi sembra sintetizzato dalla voce dello stesso frontman dei Muse, di Matt Bellamy. Chissà, forse non è nemmeno una vera voce di bambini, è una voce sintetica, come un po' sintetico tutto il brano, ispirato molto dalla dance music francese e da gruppi come i Daft Punk, se ci pensate un po' bene. Noi siamo pronti con questo a passare dalla classifica britannica, dove The Wow Signal, il nuovo disco dei Muse, sta come nuova entrata alla numero 1 alla chart americana, la famosa, famigerata, grandissima, enorme top 200 di Billboard. Numero 200, a titolo di informazione, Unorthodox Jukebox di Bruno Mars. Se dobbiamo scegliere qualcosa dal passato, però ci fermiamo verso la numero 100 per essere alla pari con le altre classifiche che non sono delle top 200, ma top 100. Gli americani esagerano in tutto, anche nel numero di posizioni nelle loro classifiche. Alla numero 100 ci troviamo il Greatest Hits dei Guns N' Roses, un disco importante, storico, questa compilation che usciva nel 2004. Contiene un sacco di grandi singoli, di grandi successi, compresa una canzone che forse non è fra le loro più note, o che anzi molti non sanno, è una cover in realtà di un brano di Paul McCartney e i Wings. Sto parlando di Live and Let Die. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Live and Let Die, Guns N' Roses, cover di Paul McCartney e i suoi Wings. Alcuni non lo sanno, uno dei classici che sta su questa compilation, i loro più grandi successi nella classifica americana, la numero 100. Quanto stiamo pestando duro in questa parte della nostra album charts di oggi, ma adesso ci ammorbidiamo, se no magari in questa giornata che perlomeno qui a Capodistria sulla costa istriana sta diventando super grigia e plumbea, c'è un cielo terrificante e a tutti noi meteoropatici siamo già un po' in odor di mal di testa colossale, mi scappate via perché la musica è troppo dura. No, adesso ci ammorbidiamo, entriamo nella top 10, BTS con Ari Rang, la numero 10, Olivia D in The Art of Loving, numero 9, numero 8, Morgan Wallen, Il Country di One Thing at a Time, numero 7, Michael Jackson con Number One, e subito sopra di nuovo Michael Jackson con Thriller. Numero 5, non il country, ma la musica cantautorale e autorale che arriva da Nashville, quella di Noah Kahan, l'album è The Great Divide, il singolo è Doors.

Doors, Noah Kahan, bravissimo, da The Great Divide, numero 5 nella classifica americana, numero 4 I'm the Problem, Morgan Wallen, numero 3 Ella Langley con Dandelion, che ci porta a vedere che cosa c'è sulla suola, non delle sue scarpe, dei suoi stivali, cioè bottom of your boots.

Bottom of your boots, lei è Ella Langley. In realtà lei lo intende come complimento, no? Cioè, se hai intenzione di amarmi, devi amarmi dalla suola dei suoi stivali, dei tuoi stivali, alla punta del tuo cappello. Perché chiaramente un uomo di quelli veri texani del country, senza stivali e cappello, non gira, non esce proprio da casa. Magari va anche a dormire, così, no? Così non lo confondete, lo trovate lì sotto le coperte e sapete che il vostro uomo, almeno così dice Ella Langley, molto brava in realtà dal punto di vista musicale e cantautorale. Sto ironizzando un po' su alcuni stereotipi in questi testi. Numero 3 nella chart americana, numero 2 Drake con Iceman, in testa You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, lei Olivia Rodrigo. In ascolto c'è quel singolo meraviglioso e sorprendente che la vede insieme a Robert Smith dei The Cure, What's Wrong With Me.

0: Penso che tu sia quello che non va con me. Quando uno si domanda ma che cosa c'è che non va, cosa mi sta accadendo, cosa succede, poi scopre che magari è proprio una questione di cuore e della persona adatta. Classifica di Billboard, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, alla numero uno questa settimana. Grandiosa questa collaborazione con Robert Smith dei The Cure, non mi stanco di dirlo, anche questo è stato uno dei nostri sigla single della settimana. Passiamo alla chart italiana, alla top 100 della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, poi abbiamo ancora l'assaggio, l'anticipazione del nostro featured album, il solo, unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Numero 100, questa volta c'è Avicii con Avicii Forever. Ma visto che parliamo di chart italiana, c'è un po' di musica italiana da sentire legata anche all'attualità, perché ne parliamo fra un po'. Alla numero 88 c'è un buon amico della nostra emittente e anche di queste zone, e adesso capirete subito di chi è che sto parlando. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Questa è la mia casa, Jovanotti, la sua casa, il 3 di luglio, quindi due giorni fa, per chi ci sta ascoltando in questa diretta domenicale del 5 di luglio, è stata l'Arena di Pola, la bellissima Arena di Pola, dove è arrivato appunto il tour di Jovanotti con un suo concerto. Quindi per questo dicevo di casa non solo la Radio Capodistra, non solo amico della nostra emittente, ma anche di casa in queste terre. Chi ha visto il concerto del 3 indubbiamente si sarà divertito. Una compilation backup Lorenzo 1987-2012, al numero 88 della chart italiana, che ci dà modo di riascoltare un po' del suo grande repertorio. Mentre entriamo nella top 10, numero 10 Samurai J Amatore, numero 9 Achille Lauro Comuni Immortali, non cambia molto nella chart italiana, numero 8 Joliet Dio lo Sato secondo, numero 7 The Beatty Radmas Photos Bad Bunny. Mi sa che è un po' di tempo che non ci ascoltiamo questo disco, che si apre con la divertentissima Nueva Yol.
1: Nueva Yol.

0: Attenzione, dice Bad Bunny, questa sua nuova Yo, la canzone che apre il suo album nella classifica italiana, naturalmente devi tirar mas fotos. Torniamo alla musica italiana, numero 6, subito sopra c'è Bresh con Mediterraneo, dopo il mare, nel quale troviamo anche qualcosa di introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Bresh dalla classifica italiana questa settimana. Mediterraneo dopo il mare sta la numero 6, numero 5 Shiva Vangelo, numero 4 ancora Olly con Tutta vita sempre, numero 3 nuova entrata ed è l'unica nuova entrata nella top 10 praticamente, sono i Muse con The Wow Signal che già abbiamo sentito però dal vertice della classifica British. Numero 2 Joliet Tutto è possibile, in testa Ultimo il giorno che aspettavo. Ho visto un video di lui che arriva in elicottero a Tor Vergata, quindi arriva proprio altro che Bon Jovi, con questo mare di persone che è lì ad ascoltare, a sentire che lui si è trasformato in un acquario volante, perché nella canzone dice acquario, ma se arriva in elicottero no, dovrà esserci anche una qualche connessione aerea.

Ultimo dall'alto della classifica italiana, Acquario questa volta. Siamo arrivati in fondo ad Album Charts di oggi, il giorno che aspettavo con il suo bel segno dell'infinito, simbolo dell'infinito in copertina, sta in testa e ci starà probabilmente, non so se infinitamente, ma indubbiamente per un bel po'. Siamo pronti all'annuncio, l'anticipazione, l'assaggio del nostro featured album, l'album della settimana di Radio Capodistria. Il nostro album della settimana ci porta a roccheggiare di nuovo come facevamo ad inizio puntata, il 24esimo album in studio di una band più che leggendaria, Splat, con un punto esclamativo e il titolo onomatopeico del nuovo album.

0: album dei Deep Purple, uscito il 3 di luglio, quindi freschissimo, sesta collaborazione col produttore, col grande produttore Bob Ezrin, fra l'altra cosa ha prodotto The Wall dei Pink Floyd, tanto per dirne una, e il secondo disco con il nuovo chitarrista Simon McBride. Nei dettagli noi ce l'ascolteremo e vedremo quanto sono in forma questi signori che oramai sono ultra settantenni ed anche di più. La stampa ne sta parlando bene, contiene 11 tracce e si apre quindi il singolo Arrogant Boy che oggi ci fa da sigla di coda. Con questo ringrazio tutti voi per l'attenzione, come sempre. Il mio staff tecnico per la messa in onda vi dà appuntamento tra 7 giorni. Nuove classifiche, un nuovo album della settimana qui su Radio Capodistria, solo e solamente ad Album Charts. Un abbraccio a tutti da Andrea F.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Splat ed un disco di una band più che leggendaria, i Deep Purple.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta Buona musica.

0: Ora Musica c'è tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, con Ora Musica Weekend, per riascoltare le novità dell'estate 2026 che vi ho presentato durante tutta la settimana. Bentrovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti a partire con il nostro viaggio, come sempre per scaldare i motori, un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1982.

Ebony and Ivory, beh, una coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor.

0: Intervista.
1: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, bentrovato anzitutto.
2: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
1: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
2: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
1: Sì, 20
2: quindi
1: anni.
2: esattamente, quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
1: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
2: Certo.
1: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressione, tante cose delle quali comunque si indica sempre il giovane, si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
2: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio. Nel senso che noi della Gen Z, quindi da me a un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
1: Sì.
2: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage a giocare col pallone.
1: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente, sì, come cosa, insomma, no?
2: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella
1: loro identità.
2: È come
1: se ci fosse già una saturazione.
2: Esatto, è già una cosa in più, è come dire, sì, il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio, perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio, e poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente, però noto che c'è una grande consapevolezza soprattutto da parte dei giovanissimi.
1: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare Piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare per chi ci ascolta?
2: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
1: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
2: Grazie a te e buon ascolto.
3: Ora so che tu crollerai.

Novità al primo ascolto qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis, Tutte a me. No.

anche questa settimana Francesca De Bonis tra i più trasmessi della settimana qui a Ora Musica con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Nottetempo.
2: Il programma notturno

0: perso il tempo, tu restami un po' addosso.
1: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Ehi amico, il tuo canale destro non funziona. Fa qualcosa.

Ti ho comprato la gelato al caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace farfalena che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dice che ci sono già.

tuo pelo hai sul petto, e ora che ti guardo meglio sembri proprio un ometto. Hai la barba, cazzo, il collo grosso,

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione informativa di Radio Capodistria. Diamo lettura del notiziario delle 6:15, oggi 6 luglio. In studio Corrado Cimador. Le autorità israeliane hanno nominato Ruth Cohen-Dar prima ambasciatrice in Slovenia. La nomina segue la decisione di Israele di aprire un'ambasciata a Lubiana. In una nota, il Ministero degli Esteri israeliano ha spiegato che la scelta di istituire una sede diplomatica permanente e maturata dopo il miglioramento delle relazioni bilaterali, seguito dall'insediamento del governo guidato da Yanez Yansh, definito un amico di Israele. Dall'insediamento del nuovo esecutivo, Lubiana ha infatti revocato diversi provvedimenti adottati dal precedente governo nei confronti di Israele, tra cui il divieto di esportazione, importazione e transito di armi e materiale militare. Nella recente intervista al quotidiano israeliano Israel Hayom, Yansh ha inoltre annunciato l'intenzione di trasferire l'ambasciata slovena a Gerusalemme e di congelare il riconoscimento dello Stato di Palestina. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che alcuni villaggi cristiani nel sud del Libano avrebbero chiesto di essere annessi a Israele. Durante un'intervista al programma The Sunday Briefing sulla rete statunitense Fox News, Netanyahu ha affermato che le comunità cristiane locali hanno avanzato tale richiesta per ottenere protezione contro le minacce di Hezbollah. Il governo libanese non ha al momento commentato ufficialmente le affermazioni sull'annessione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende contattare il leader russo Vladimir Putin dopo l'incontro previsto per mercoledì ad Ankara con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. La mossa, secondo quanto riferito da un alto funzionario statunitense, rientra negli sforzi volti a favorire una possibile conclusione del conflitto in Ucraina, iniziato nel febbraio 2022 con l'invasione russa. Sabato il tycoon ha avuto due colloqui telefonici distinti con Putin e con Zelensky. Trump ritiene che la guerra in corso da oltre 4 anni debba essere chiusa. Ultimi impegni parlamentari prima della pausa estiva per la Camera di Stato. Giovedì la Commissione per le Finanze discuterà su richiesta della coalizione del partito Resnizza Verità della gestione delle finanze pubbliche durante il governo di Robert Golob, mentre la Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence, CNOS, esaminerà il rapporto sull'ispezione svolta presso la Polizia nell'ambito del caso Black Cube. Non è invece prevista una discussione sul deputato di Verità, Boris Smice. La richiesta di una seduta urgente sulla responsabilità politica avanzata dalla sinistra, da Vesna e dal Movimento Libertà in relazione ai debiti della sua azienda Progross e all'indagine della Commissione per la prevenzione della corruzione è stata respinta dal Presidente della Commissione per l'Economia, che ha ritenuto la questione estranea alle competenze dell'organismo. Se temevano le alte temperature, invece è direttamente il fuoco a minacciare lo svolgimento del Tour de France, la terza tappa della corsa ciclistica che si concluderà oggi lunedì a La Agnelle nei Pirenei orientali. Subirà modifiche a causa di uno dei vasti incendi in corso in diverse zone d'Europa. Ieri per tutta la giornata si era ventilato un possibile annullamento, invece oggi la tappa si svolgerà regolarmente ma con degli adattamenti e dovrà disputarsi senza pubblico nella parte francese, in particolare all'arrivo a causa della mobilitazione dei soccorsi. E in chiusura ancora lo sport, calcio. La Norvegia ha battuto 2-1 il Brasile negli ottavi di finale dei mondiali grazie a una doppietta di Haaland, con i brasiliani penalizzati da un rigore fallito da Bruno Guimarães e capace di accorciare solo nel recupero con Neymar. Nei quarti la Norvegia affronterà l'Inghilterra, che ha superato il Messico 3-2 con una doppietta di Bellingham e un rigore di Kane, e nonostante abbia giocato per oltre mezz'ora in 10 uomini dopo l'espulsione di Quansah. Stasera è in programma Portogallo-Spagna. Ciclismo, la seconda tappa del Tour de France tra Tarragona e Barcellona si è decisa sull'ascesa del Montjuïc ed è stata vinta dal messicano Isaac del Toro davanti a Tadej Pogacar, che cavallerescamente ha ceduto il passo al compagno di squadra, mentre Jonas Vingegaard ha chiuso quarto ma mantiene la maglia gialla. Formula 1, Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone interrompendo un digiuno di 623 giorni e regalando alla Ferrari il 250esimo successo davanti a George Russell e il compagno di squadra Lewis Hamilton, con Lando Norris quarto e una gara sfortunata per Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale è stato rallentato da un problema tecnico a 10 giri dal termine della gara. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione alle 7.15 con il nostro giornale radio, il Giornale del Mattino. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.
0: Radio Capodistria. La tua radio.

0: baby.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto, un buon inizio di giornata e bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo code fra Brescia Est e Desenzano sulla carreggiata in direzione Venezia, mentre verso Milano il traffico intenso provoca rallentamenti tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud. Restiamo sulla 4 Brescia-Padova per anticipare che a causa di lavori a partire dalle 21 di questa sera, lunedì 6 luglio fino alle 5 di domani mattina, martedì 7, resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Inoltre ricordiamo come di consueto che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 7:15. Il governo israeliano formalizza la nomina della sua prima ambasciatrice residente in Slovenia. Lubiana ha presentato la sua visione per la città per il 2045, incentrata sulla qualità della vita. Donald Trump provoca nuovamente Giorgia Meloni sui social e alimenta lo scontro politico sul sostegno europeo agli USA. Istria, boom di investimenti green, raddoppiati i fondi per le energie rinnovabili. Allarme ghiacciai, lo zero termico supera i 4.500 metri, Alpi sempre più senza neve. Sport, mondiale di calcio, Norvegia e Inghilterra ai quarti di finale, battono rispettivamente Brasile e Messico. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione sull'Europa occidentale e centrale. Staziona un campo di alta pressione in quota da nord-ovest, affluisce sulle nostre regioni aria leggermente più fredda e umida. Previsioni: oggi sereno con nuvolosità variabile, possibili locali precipitazioni, temperature da 24 a 30 gradi centigradi. Domani martedì soleggiato, nel pomeriggio soffierà vento da sud-ovest, temperature minime da 11 a 19 gradi, massime da 27 a 31. Mercoledì e giovedì tempo analogo. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione informativa di Radio Capodistria con il nostro giornale radio, il giornale del mattino, edizione datata lunedì 6 luglio. I titoli: il governo israeliano formalizza la nomina della sua prima ambasciatrice residente in Slovenia, Lubiana ha presentato la sua visione per la città per il 2045 incentrata sulla qualità della vita. Donald Trump provoca nuovamente Giorgia Meloni sui social e alimenta lo scontro politico sul sostegno europeo agli USA. Istria, boom di investimenti green, raddoppiati i fondi per le energie rinnovabili. Allarme ghiacciai, lo zero termico supera i 4.500 metri, Alpi sempre più senza neve. Sport, mondiale di calcio, Norvegia e Inghilterra ai quarti di finale, battono rispettivamente Brasile e Messico. Buongiorno da Corrado Cimador. Israele rafforza la propria presenza diplomatica in Slovenia. Dopo aver annunciato l'apertura di un'ambasciata a Lubiana, il governo israeliano ha nominato la prima ambasciatrice residente nel paese in un contesto di crescente riavvicinamento tra i due stati. Sentiamo Maja Novak.
2: Il governo israeliano ha nominato Ruth Cohen-Dar prima ambasciatrice residente di Israele in Slovenia. La nomina segue la decisione di Tel Aviv di aprire una propria ambasciata a Lubiana, consolidando la presenza diplomatica israeliana nel paese. Secondo il Ministero degli Esteri di Tel Aviv, l'apertura della sede diplomatica è stata resa possibile dal netto miglioramento delle relazioni bilaterali dopo l'insediamento del governo guidato da Yanez Yansha, definito da Israele un amico. Il nuovo esecutivo ha infatti revocato diverse misure adottate dal precedente governo nei confronti dello Stato ebraico, tra cui il divieto di esportazione, importazione e transito di armi e materiale militare. Il rafforzamento dei rapporti è stato confermato anche dalle recenti dichiarazioni del premier Yansha, che in un'intervista al quotidiano israeliano Israel Hayom ha annunciato l'intenzione di trasferire l'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme e di congelare il riconoscimento dello Stato di Palestina. L'annuncio ha suscitato forti critiche da parte dell'opposizione della Presidente della Repubblica Natasha Pirzmusar, che ha ribadito il proprio sostegno al riconoscimento dello Stato palestinese deciso dalla Slovenia il 4 giugno 2024, indicando nella soluzione dei due Stati l'unica prospettiva per una pace giusta e duratura in Medio Oriente. Contrario al trasferimento dell'ambasciata anche il presidente della Camera di Stato e leader del partito Resnica Verità, Zoran Stevanovic, secondo cui una simile decisione sarebbe incompatibile con il diritto internazionale. Nei giorni scorsi anche il Ministero degli Affari Esteri ha precisato che il trasferimento dell'ambasciata è soggetto alle stesse procedure previste per l'apertura di una nuova sede diplomatica. Il relativo decreto dovrebbe quindi essere firmato dalla Presidente della Repubblica, circostanza ritenuta improbabile alla luce della sua posizione sul rispetto del diritto internazionale.
1: Ultimi impegni parlamentari prima della pausa estiva per la Camera di Stato. Giovedì la Commissione per le Finanze discuterà, su richiesta della coalizione e del partito Resnica Verità, della gestione delle finanze pubbliche durante il governo di Robert Golob, mentre la Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence, CNOS, esaminerà il rapporto sull'ispezione svolta presso la Polizia nell'ambito del caso Black Cube. Non è invece prevista una discussione sul deputato di Verità, Boris Mich. La richiesta di una seduta urgente sulla sua responsabilità politica, avanzata dalla sinistra, da Vesna e dal Movimento Libertà in relazione ai debiti della sua azienda Progros e all'indagine della Commissione per la prevenzione della corruzione è stata respinta dal Presidente della Commissione per l'Economia, che ha ritenuto la questione estranea alle competenze dell'organismo. Lubiana ha presentato la sua visione per la città per il 2045, centrata sulla qualità della vita. Il responsabile della pianificazione urbana, Rok Snidarsic, ha evidenziato come aree chiave di sviluppo i sistemi alimentari autosufficienti, centri di quartiere vivaci, le infrastrutture autosufficienti e resilienti e le brevi distanze per gli spostamenti quotidiani. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Il nostro obiettivo è dare importanza a ogni quartiere, a ogni zona della città e svilupparla in modo uniforme, ha dichiarato Snidarsic durante la presentazione della visione sul futuro della capitale, che è diventata anche una mostra dal titolo Supercittà, ospitata presso il municipio. Spazio innanzitutto al verde. Le nuove infrastrutture pubbliche saranno infatti obbligate ad averlo come parte integrante, ma ci saranno anche viali alberati e fasce verdi lungo le linee ferroviarie che andranno a costruire parchi urbani lineari, ideali per passeggiate e collegamenti ciclabili. Testimonianza e vetrina di questa visione fino al 2045 sarà il parco che sorgerà sul sito dell'attuale snodo di trasporti passeggeri della capitale, contribuendo anche a migliorare la salute e il benessere generale. Il piano Lubiana 2045 prevede anche lo sviluppo di aree residenziali e nuovi modelli abitativi come alloggi comunitari e intergenerazionali, nonché la costruzione di strutture per studenti e a prezzi accessibili. Il sindaco di Lubiana, Zoran Janković, ha parlato anche di politica abitativa, evidenziando la possibilità di costruire 45.000 appartamenti, di cui 12.000 destinati al fondo comunale. E i mercati di prodotti locali saranno il fulcro dell'approvvigionamento, con spazio importante anche all'agricoltura urbana su larga scala. Una visione senza macchia sulla carta, che però ha sollevato diverse critiche da associazioni e gruppi di cittadinanza attiva, che denunciano il mancato dialogo con i residenti e i cittadini per una narrazione dall'alto che, secondo loro, suona come un anticipo di propaganda elettorale in vista del voto locale, in programma in autunno.
1: Il Presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanović, dovrebbe indire questa settimana le elezioni amministrative in programma il 15 novembre. La data è già fissata dalla legge che prevede lo svolgimento delle elezioni locali la terza domenica di novembre. Con il decreto di convocazione saranno definiti anche i termini delle procedure elettorali. La normativa stabilisce infatti che tra l'indizione delle elezioni e il giorno del voto debbano trascorrere non meno di 60 giorni e non più di 90 giorni. Nei comuni in cui nessun candidato sindaco otterrà la maggioranza assoluta al primo turno si tornerà alle urne il 29 novembre per il ballottaggio. In vista dell'appuntamento elettorale numerosi primi cittadini hanno già annunciato la propria ricandidatura. Tra questi figura anche il sindaco di Lubiana, Janković. Il Parlamento europeo si riunirà questa settimana a Strasburgo per una sessione plenaria dedicata, tra gli altri temi, alla riforma dei diritti dei passeggeri aerei, alle misure contro gli abusi sessuali sui minori online e alle priorità della presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea. In agenda anche il dibattito sull'allargamento dell'Unione Europea con le relazioni su Ucraina, Moldova e Serbia e la risposta europea alle ondate di calore e agli incendi boschivi. A margine della sessione, il gruppo del Parlamento Popolare Europeo dovrebbe inoltre votare sull'eventuale espulsione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims per presunte carenze nell'attività parlamentare, comportamenti ritenuti contrari ai valori del centrodestra e iniziative considerate incompatibili con la linea politica del gruppo. In un nuovo affondo lanciato su Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha preso di mira la premier italiana Giorgia Meloni pubblicando un'immagine che la ritrae intenta a guardarlo, accompagnato dalla didascalia «Serve un'ordinanza restrittiva». Questa nuova provocazione giunge in un clima già fortemente surriscaldato. L'episodio si inserisce infatti all'interno di una scia di tensione e segue i primi attacchi sferrati dal tycoon nei confronti della Presidente del Consiglio. Secondo quanto sostenuto da Trump, la leader italiana, in linea con l'atteggiamento adottato da numerosi altri capi di Stato europei, avrebbe infatti negato il proprio supporto agli Stati Uniti nello scenario del conflitto in Iran. E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende contattare il leader russo Vladimir Putin dopo l'incontro previsto per mercoledì ad Ankara con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. La mossa, secondo quanto riferito da un alto funzionario statunitense, rientra negli sforzi volti a favorire una possibile conclusione del conflitto in Ucraina iniziato nel febbraio 2022 con l'invasione russa. Sabato il tycoon ha avuto due colloqui telefonici distinti con Putin e con Zelensky. Trump ritiene che la guerra in corso da oltre 4 anni debba essere chiusa. La Polonia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti, motivo per cui Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista al programma russo Vesti. Peskov ha poi aggiunto di non escludere possibili provocazioni da parte dell'Ucraina alla vigilia del vertice della NATO in programma il 7 e l'8 luglio ad Ankara.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dalla regione sono 120 i beneficiari degli incentivi della regione istriana a favore delle fonti energetiche rinnovabili. Avranno a disposizione l'importo complessivo di 600.000 euro. Sentiamo Valmer Kusma.
4: L'importo totale di 600.000 euro, raddoppiato rispetto al 2025, è la cifra record messa a disposizione quest'anno dalla regione istriana per incentivare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e promuovere l'efficienza ecologica sul territorio. La formalizzazione di questo importante stanziamento è avvenuta nel moderno centro imprenditoriale Coworking di Pola, con la firma dei contratti per l'assegnazione di questi mezzi finanziari a fondo perduto. I cittadini beneficiari sono 120 scelti tra 298 che avevano aderito all'apposito bando pubblico. Il programma di finanziamento gestito dall'assessorato regionale all'economia punta in modo concreto a incrementare l'autonomia energetica e ad abbattere le emissioni di gas serra. I mezzi a fondo perduto assegnati sono destinati a coprire diverse tipologie di interventi sostenibili. Tra i principali figurano l'installazione di impianti fotovoltaici e la realizzazione di certificazioni energetiche, oltre a mirati sostegni per una maggiore efficienza nell'industria manifatturiera locale. Nel suo intervento durante la cerimonia, il governatore Boris Miletic ha espresso profonda gratitudine verso i cittadini e gli imprenditori che hanno scelto di aderire attivamente alla transizione ecologica. L'obiettivo condiviso, ha concluso, è quello di costruire un'Istria moderna con un'alta qualità della vita e una forte indipendenza energetica.
1: Anche quest'anno le temperature record stanno mettendo in difficoltà la tenuta dei ghiacciai alpini. Lo zero termico, la zona dove la neve che cade è maggiore di quella che si scioglie, è arrivato sopra i 4.500 metri, compromettendo la stabilità dei ghiacciai. Sentiamo Alessandro Martegani.
5: Nella seconda metà del Novecento era di poco al di sotto dei 3.000 metri, ma in 70 anni lo zero termico sulle Alpi, quella linea invisibile dove la temperatura non sale mai sopra lo zero e dove le nevi sono perenni in costante aumento, si è spostato di 1.500 metri. L'ondata di caldo di questi giorni ha messo in evidenza un processo in corso da anni e che sembra non fermarsi. Lo zero termico, un confine che separa la zona dove la neve che cade è maggiore di quella che si scioglie e la zona più a valle, dove invece avviene l'opposto, è arrivato sopra i 4.500 metri, ma la media rimane attestata fra i 3.300 e 3.400 metri. Come ha spiegato all'ANSA Carlo Barbante dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la vita di un ghiacciaio è legata alla quantità di neve che cade in inverno e a quella che si scioglie in estate. Si tratta di un delicato equilibrio, ha detto. I bilanci di massa dei ghiacciai sono sempre più negativi. Negli ultimi 3 anni ha aggiunto hanno perso il 10% della loro massa. Nelle ultime settimane anche in alta quota si sono registrate temperature notturne superiori ai 20 gradi e in alcune zone alpine si sono superati 30 gradi a più di 800 metri di quota, mettendo a rischio la stabilità dei ghiacciai che rappresentano la riserva d'acqua della penisola. Scioglimenti ingenti, ha continuato Barbante, possono provocare cedimenti e la situazione dei ghiacciai alpini è critica, anche se per fare un bilancio bisognerà attendere la fine dell'estate.
1: Da oggi e fino al 27 agosto gli amanti del mare e del cicloturismo potranno usufruire del servizio marittimo estivo della motonave Slato Perca, che collegherà quotidianamente, con l'eccezione dei giorni di venerdì e sabato, le località di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano. Questa linea rappresenta una soluzione ideale sia per spostarsi agevolmente lungo la fascia costiera sia per scopi ricreativi, offrendo una prospettiva panoramica unica sulla costa e facilitando il raggiungimento di eventi e percorsi locali. I punti di imbarco sono situati presso il porticciolo di Val d'Oltra ad Ancarano, la banchina di Piazza Ukmar a Capodistria, il molo antistante l'Hotel Marina a Isola e il molo presso il Faro Rosso a Pirano. Le tariffe variano in base alla tratta desiderata, con la possibilità di imbarcare la propria bicicletta previo un supplemento di 2 euro.
0: Lo sport.
1: Ricca la pagina sportiva, apriamo con il calcio. La Norvegia ha sconfitto il Brasile per 2-1 negli ottavi di finale dei mondiali, qualificandosi ai quarti grazie a una doppietta di Haaland e decretando l'eliminazione della selezione guidata da Carlo Ancelotti. Decisivo il rigore fallito da Bruno Guimarães nel primo tempo e le reti del centravanti norvegese nella ripresa, mentre il Brasile ha soltanto accorciato le distanze nei minuti di recupero con un rigore trasformato da Neymar. Nei quarti la Norvegia affronterà l'Inghilterra, che ha sconfitto il Messico per 3-2 allo stadio Azteca. Decisiva la doppietta di Bellingham e il rigore trasformato da Harry Kane, mentre ai padroni di casa non sono bastate le reti di Julián Quiñones e Raúl Jiménez, nonostante l'Inghilterra abbia disputato oltre mezz'ora in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Jarel Quanshah. Questa sera è in programma l'ottavo Portogallo-Spagna. Ciclismo, la seconda tappa del Tour de France disputata tra Tarragona e Barcellona di 168 km si è decisa sull'ultima ascesa del Montjuïc e ha regalato un finale spettacolare. Ad imporsi è stato il messicano Isaac del Toro davanti al compagno di squadra Tadej Pogacar, con lo sloveno che ha lasciato il successo al suo delfino. Jonas Vingegaard ha chiuso la frazione al quarto posto, alle spalle anche di Remco Evenepoel, conservando comunque la maglia gialla e il comando della classifica generale. Formula 1, Charles Leclerc torna sul gradino più alto del podio, conquistando il Gran Premio di Silverstone al termine di una gara ricca di colpi di scena. Il pilota della Ferrari interrompe un digiuno di 623 giorni senza vittorie al volante della rossa. La scuderia corona il 250esimo successo e si impone nella nona prova del mondiale, precedendo la Mercedes di George Russell e il compagno di squadra Lewis Hamilton. Ai piedi del podio chiude Lando Norris, mentre è stata una gara da dimenticare per Andrea Kimi Antonelli, il leader del campionato. Dopo un lungo duello con Leclerc è stato costretto a rallentare a causa di un problema, una sospensione, e ha concluso fuori dalla zona punti. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mittar, realizzazione tecnica curata da Jaka Žagar. Sono le 7:32 minuti primi, noi ci fermiamo qui, ma vi ricordo che l'informazione da Radio Capodistria torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa. Grazie a tutti per l'ascolto e buon inizio di settimana.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda fra Brescia Est ed Desenzano in direzione Venezia, mentre verso Milano è il traffico intenso a provocare rallentamenti tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare rallentamenti per traffico intenso verso Milano tra Spinea e il bivio con la 13 e in direzione Trieste, tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Code anche sulla tangenziale di Mestre verso Trieste fra Terraglio e il bivio con la 27. Ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ay.
2: È la Macarena, cari amici ascoltatori. Cercavo in effetti un brano che richiamasse l'estate, che richiamasse le vacanze, che fosse un classico tormentone per questa stagione, per aprire questa puntata di Calle degli Orti Grandi, registrata in anticipo e programmata per la messa in onda del lunedì 6 luglio del 2026. Quest'oggi andremo a conoscere tutta una serie di artisti contemporanei emergenti provenienti principalmente da Italia e Slovenia. Si tratta di personalità che fanno parte della rete di AMI Foundation, che è un'entità slovena che organizza degli Art Expo con cadenza biennale in diverse città. Per quanto riguarda la prima parte del 2026, c'è stata la prima edizione di Graz a dicembre, e invece in programma la seconda edizione a Trieste. Nel 2025 c'è stato il tradizionale appuntamento con Lubiana, ospitato però dal centro congressi di Brdo presso Kranj, Brdo pri Kranju. Che cosa sono gli Art Expo? Sono in buona sostanza delle manifestazioni cui partecipano oltre 250 artisti provenienti da oltre 30 nazioni. Durano 3 giorni, si tratta principalmente di arti figurative, di arti visive, ma non solo, ed è molto bello generalmente incontrare queste persone, perché si tratta di artisti emergenti che fanno quello che fanno soprattutto con passione. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, che spesso quando ci sono io a questi microfoni si apre con la lerciata del giorno, moda tra i giovani trentenni che fingono di potersi permettere le vacanze. Allora andiamo tutti quanti in vacanza, montiamo sul autobus per una gita, classico brano per quanto riguarda le tradizioni italiane, è Azzurro di Celentano.

0: E che lingua sarà mai questa? Di che canzone si tratta? Chi magari ha utilizzato Shazam conosce la risposta, magari la conosce anche chi è esperto di lingue di paesi baltici. Si tratta di Trismilione, il brano di Marius Mikutavičius, cantautore lituano tradizionalmente utilizzato per celebrare i successi sportivi, soprattutto nella pallacanestro. Bene, il 6 luglio si celebra il giorno dello Stato lituano, si ricorda l'incoronazione del re Mindaugas del 1253, si tratta di una delle principali feste nazionali lituane, una delle nazioni nella quale si parla una delle lingue più antiche d'Europa, ultimo paese europeo tra l'altro ad essere battezzato, ad adottare il cristianesimo, tendenzialmente mi viene da dire quello cattolico. Per quanto riguarda invece la Repubblica Ceca, rimanendo in qualche modo in ambito religioso, si ricorda il 6 luglio del 1415 quando ci fu la morte di Jan Hus, riformatore religioso boemo, arso sul rogo al Consiglio di Costanza. Si tratta di un evento importante nella storia religiosa europea. Mentre il 6 luglio è una data importante anche per gli Stati Uniti d'America, perché nel 1785 il Congresso continentale adotta ufficialmente il dollaro come valuta nazionale. Noi parliamo di soldi nel prossimo brano di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi assieme a Mahmood.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

E lasciatemi proseguire la nostra panoramica su alcuni dei fatti e delle personalità collegate alla data del 6 luglio. Dunque, nel 1885 Louis Pasteur somministra con successo il primo vaccino antirabico. Nel 1942, nel diario di Anne Frank, si legge che la famiglia Frank, insomma, si nasconde nell'alloggio segreto di Amsterdam. Nel 1957 invece avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney. Da lì nascerà il sodalizio che porterà ai The Beatles. Colgo l'occasione per salutare però tutte le persone che ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con le notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana. In un caso o nell'altro, la puntata odierna di Calle degli Orti Grandi, registrata in anticipo e programmata per la messa in onda nella mattinata del 6 luglio del 2026, riguarda l'arte contemporanea. Conosceremo una serie di artisti di varie nazionalità che vivono e operano principalmente in Slovenia e in Italia, ma non solo. In ogni caso, proseguiamo però questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con i Beatles, ricordando appunto il primo storico incontro del 6 luglio 1957 tra John Lennon e Paul McCartney, con un grande successo passato alla storia della musica e non solo, tra l'altro utilizzato anche da varie tifoserie di varie squadre, di varie nazionali e di vari club, cioè Hey Jude. Hey.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. Nella notte la Russia ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro Kiev, provocando numerose esplosioni e l'attivazione degli allarmi antiaerei e delle difese aeree. Le autorità ucraine riferiscono di almeno 10 vittime e una quarantina di feriti, tra cui minori, con ulteriori morti registrate anche nelle città di Bucha. Il presidente Volodymyr Zelensky ha condannato l'azione definendola intenzionale e inserita in un contesto di crescente intensificazione del conflitto. Nella stessa fase si registrano anche attacchi ucraini contro infrastrutture in Crimea che hanno causato interruzioni temporanee dell'energia elettrica a Sebastopoli. Secondo quanto riferito dal quotidiano saudita Ashraq al-Awsat, che cita due fonti interne ad Hamas, l'organizzazione palestinese starebbe pianificando l'imminente scioglimento del proprio organo di governo nella striscia di Gaza, un provvedimento che potrebbe essere annunciato già nella giornata di domani. L'obiettivo di questa transizione è favorire l'insediamento del Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, una struttura composta da tecnocrati e posta sotto la supervisione del Consiglio di Pace statunitense. Tale comitato avrebbe il compito di gestire la striscia durante la fase di transizione post-Hamas. Tuttavia il suo effettivo ingresso all'interno del territorio è al momento bloccato dal rifiuto della fazione palestinese di consegnare le armi. A partire dal prossimo agosto, 7 paesi membri dell'OPEC più aumenteranno la produzione di petrolio fino a 188.000 barili al giorno. La decisione è stata comunicata in una nota dell'organizzazione nella quale si precisa che l'obiettivo è quello di sostenere la stabilità del mercato petrolifero. L'incremento produttivo servirà inoltre, secondo quanto indicato, ad accelerare il recupero di eventuali eccedenze di produzione accumulate a partire da gennaio 2024. L'utilizzo di sostanze stupefacenti negli spazi pubblici del centro di Lubiana è in forte aumento, generando crescente preoccupazione tra residenti e turisti a causa del degrado e delle siringhe abbandonate. Con una stima di 600-800 consumatori giornalieri, la pressione sulle strutture sanitarie e assistenziali è notevole. Per far fronte all'emergenza, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli e introdotto servizi di vigilanza nei sottopassi e parchi più critici. Nel frattempo, comune, istituzioni ed ONG locali stanno collaborando per implementare una stanza del consumo sicuro sulla scorta del modello positivo già attivo a Nova Gorica. Tale progetto punta a ridurre i rischi sanitari e il consumo all'aperto, sebbene per la sua effettiva apertura nella capitale saranno necessari ancora alcuni anni. È tutto per le notizie, le 8:33 minuti.
0: Prima pagina.
1: Apriamo con la voce del popolo che titola: Adriatico, si rafforza l'asse Croazia-Italia, nuove partenze per la linea veloce Zara-Ancona, sempre più strategica per turismo, mobilità e relazioni economiche. E ancora gas sarà un autunno bollente. Zagabria, l'incremento del costo della materia prima porterà nuove tariffe dalla prossima stagione di riscaldamento. Musica, Jovanotti, energia pura in arena. Pola, due ore di musica e grandi successi hanno inaugurato in una cornice sold out il nuovo tour del cantautore italiano. Il quotidiano sloveno Delo apre con il titolo: la maggior parte sceglie il contributo in denaro, assistenza a lungo termine, i beneficiari aspettano la decisione anche più di 6 mesi. Il ministero annuncia interventi sul sistema. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina apre con il titolo: le affermazioni sul cibo più economico in Italia sono solo un mito. La percezione che in Italia gli alimentari costino meno è il risultato della strategia dei commercianti della zona di confine. Questi ultimi posizionano strategicamente i prezzi di prodotti molto riconoscibili come la pasta, il parmigiano, l'acqua e la birra, facendo sì che i consumatori sloveni se ne ricordino. Il quotidiano Primorske Novizie apre l'edizione odierna con la notizia del vasto incendio sul Carso, domato grazie al tempestivo intervento di squadre di terra e mezzi aerei. Il rogo ha devastato 16 ettari di bosco, richiedendo l'impiego di ben 150 vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo in prima con Barche senza targa, svolta in Croazia. Zagabria riconosce per quest'estate l'attestazione per gli scafi fino a 10 metri non immatricolati, una soluzione che diventerà strutturale. Sollievo dei diportisti del Golfo, rimane il nodo Slovenia. E ancora l'assessora Almirante in Friuli Venezia Giulia, neanche un euro del PNRR è andato perso, treni il punto sui lavori. Passiamo ai due maggiori quotidiani italiani, Corriere della Sera e La Repubblica. Sparata di Trump su Meloni, il titolo sulla prima del Corriere, oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo. E ancora Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia rispetteremo gli impegni. In basso la cronaca, l'accoltellatore, mi sono divertito e se esco lo rifaccio. Milano, le parole del giovane uomo dopo aver ferito un uomo di 55 anni con 20 fendenti. Infine, La Repubblica apre con Trump, shock su Meloni. Il presidente statunitense posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. Domani il summit dell'Alleanza Atlantica, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. È tutto per la rassegna della stampa alle 8:37, tra qualche secondo.

0: euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
2: È stata presentata la 30ª stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, un traguardo significativo per uno dei principali presidi culturali del Friuli Venezia Giulia. Nel corso della presentazione della prossima stagione, che porterà nel capoluogo friulano 57 appuntamenti per 89 alzate di sipario tra prosa, musica, lirica, danza, operetta e le lezioni, sono state comunicate anche le presenze della scorsa stagione, oltre 62.000, grazie agli spettacoli in cartellone. Quella annunciata dalla Fondazione sarà una stagione particolarmente significativa perché celebrerà i 30 anni di un teatro che oggi è punto di riferimento non solo per la città di Udine ma per l'intero territorio regionale. Il teatro venne inaugurato nel 1997 dall'allora sindaco Enzo Barazza, che lo definì prima di tutto una struttura aperta all'Europa.
3: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: Nel singolo che annuncia il suo primo album di inediti dopo quasi 10 anni, Filippo Graziani si ritrova a fare i conti con la tortura di una bellezza da sogno. Povero me.

0: un binomio musicale particolare quello che vi proponiamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, composto da João Gilberto e Max Gazzè, che si ricollegano entrambi alla data del 6 luglio. Il brasiliano, per via della scomparsa avvenuta il 6 luglio del 2019, era nato nel 1931, Max Gazzè invece molto semplicemente per il compleanno. Cominciamo la nostra panoramica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dedicata agli artisti contemporanei che fanno parte della rete di AMI Corporation, che hanno partecipato ai vari Art Expo organizzati da questo ente sloveno. La prima ospite è originaria di Gorizia, ma come scopriremo ha un background globale, vive e lavora a cavallo tra Vienna e Barcellona. Maggiori dettagli nella prima intervista di questa mattinata. Antonella Quacchia, artista italiana, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao, benvenuti a tutti.
0: Se capisco bene, tu sei originaria di Gorizia, che è una città che in qualche modo ha sempre vissuto e continua in qualche modo a vivere il confine, sia a livello, diciamo, italiano che europeo. Che cos'è per te il confine? È un punto d'incontro o un punto di divisione?
1: Per me il confine, quando io sono nata, era un punto di divisione, perché quando io sono nata c'era veramente un muro tra l'Italia e la Jugoslavia che passava attraverso Gorizia. Poi nella mia storia personale ho passato tanti confini ed è diventato invece un punto di abbondanza, di apertura, e quindi ho trasformato questo anche e soprattutto attraverso l'arte da quello che io chiamo un confine a un orizzonte, perché l'orizzonte è qualcosa che si apre, al quale uno non arriva mai, e quindi è qualcosa a cui tendiamo ma nel quale non possiamo arrivare, quindi è per me il simbolo delle infinite possibilità.
0: Come sei arrivata a sviluppare questa visione dell'orizzonte? Voglio dire, se capisco bene, tu hai maturato una serie di esperienze di vita e di lavoro in diversi contesti, anche in diversi continenti.
1: Sì, io sono partita appunto da Gorizia, poi sono stata nella mia infanzia per una questione familiare in Brasile e poi mi sono laureata in informatica a Torino. Da lì sono partita per lavorare al CERN per 10 anni e sicuramente questa esperienza mi ha dato questa apertura su una parte del mondo che non è solo il mondo visibile, ma il mondo appunto delle particelle elementari, quindi dal fondamento della materia. E poi ho lavorato per tanti anni in un'organizzazione internazionale, l'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, a contatto quotidianamente con 187 differenti culture e persone che venivano da questi paesi così diversi. Quindi questo mi ha dato la possibilità di aprirmi appunto a una visione. La vita può essere molto diversa, siamo tutti degli umani, però possiamo vivere la vita in maniera molto diversa, e questo mi ha dato una grande apertura.
0: Sono più le analogie o più le differenze tra tutti i membri della famiglia umana?
1: Sono più le analogie. Le culture, le religioni e le credenze possono essere molto diverse, però siamo tutti degli umani e fondamentalmente abbiamo tutti le stesse emozioni.
0: Come fai a tradurre però questo concetto, questa visione in arte, cioè dipinti, cioè su tela?
1: Ma le mie tele sono molto materiche, perché la materia per me è quello che raccoglie tutte queste fasi nel tempo. Infatti le mie opere sono non solo molto materiche, ma sono anche costruite con molti livelli di materia, come appunto tutta questa stratificazione nella mia vita, così io restituisco questo nella materia. E una delle mie serie si chiama appunto Orizzonti sensibili, a volte dico, perché ho diviso la tela in due parti, normalmente con una proporzione aurea, perché con questo background un po' scientifico e matematico ci stava. Ed è appunto questo orizzonte per me è il simbolo appunto di questa nuova abbondanza che uno può avere, e soprattutto del fatto che la vita è veramente come uno la vede, cioè siamo i costruttori della nostra propria vita, come vediamo le cose, l'esperienza. Questa è una delle cose che ho imparato al CERN, ovviamente, che è l'osservatore che dà poi la definizione della materia.
0: Visivamente come sono i tuoi quadri?
1: Beh, i miei quadri sono decisamente astratti, però diciamo di un astrattismo, sì, espressionista direi, sono stati definiti molte volte un astrattismo espressionista. Io però ho fatto appunto con questo background un po' scientifico, ho fatto differenti serie perché mi piace molto sperimentare e le ultime mie serie utilizzano un materiale che è la resina, che è un materiale molto interessante perché ha una trasformazione, si trasforma da liquido a solido e in questa trasformazione è un materiale che non è controllabile completamente, quindi per me anche questo è un po' una metafora di come uno deve lasciarsi andare, no, a quello che la vita presenta, perché ci sono delle cose che succedono quando la resina si cura, diciamo in questo senso, e ci vogliono a volte anche più di 70 ore, quindi questa è una cosa estremamente interessante. Poi ha un effetto molto lucido e molto trasparente anche, quindi per me è un materiale adesso che sto usando molto. Le ultime cose che sto facendo nella scultura, raccogliendo vecchi oggetti, per esempio ho cominciato con vecchi piatti di Boemia che ho raccolto sia a Praga che a Vienna, vecchie figurine di animali eccetera, e utilizzando i piatti come se fossero un palcoscenico per raccontare delle storie di animali che vedono il loro habitat minacciato e che non possono dire no a questo intervento umano, un po' come io quando ero piccola non ho potuto dire no a certi avvenimenti della mia vita, insomma come artista uno ritorna sempre un po' alla propria biografia.
0: Che cosa rappresenta l'arte per te?
1: Ma per me l'arte è qualcosa di estremamente potente perché con l'arte si possono raccontare tante cose, toccare soprattutto la parte emotiva, il cuore delle persone.
0: Dove vivi adesso e qual è il posto che chiami casa?
1: Ah, questa è una domanda molto difficile perché io vivo tra Vienna e Barcellona, due città molto diverse ma due città molto interessanti, soprattutto dal punto di vista artistico, e che entrambi considero casa.
0: Quali sono le barriere, quali sono le opportunità per una persona che decide in qualche modo di fare arte affinché questo possa diventare, diciamo, la fonte di sostentamento principale?
1: Le barriere sono tante perché il mercato dell'arte è effettivamente molto difficile. Io trovo che questo tipo di opportunità, come c'è adesso in questo tipo di fiera, che dà questa opportunità di conoscere il pubblico direttamente e di esprimersi, farsi conoscere come artista e di poter spiegare anche la propria arte, è un'opportunità molto importante, molto di più che a volte partecipare solo a un'esposizione in una galleria dove l'unico momento appunto di contatto col pubblico magari è il vernissage e quindi un momento più ristretto. Credo proprio nel contatto diretto con il pubblico, soprattutto perché le mie opere, essendo molto materiche, hanno bisogno di essere viste, diciamo toccate, sentite, sentita l'energia. Quando vedo appunto soltanto, anche soltanto una foto, anche molto ben fatta, non rende assolutamente quello che è l'impatto così fisico, no, con un'opera d'arte. Poi io tendo a fare anche opere abbastanza grandi e quindi questo è un impatto insomma molto importante con le persone.
0: Antonella Quacchia, artista italiana, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi per avermi ascoltato, a presto.
0: E c'è anche il grande Ennio Morricone tra le personalità che legano il proprio nome alla data odierna. Il grande compositore era nato il 10 novembre 1928 per scomparire il 6 luglio del 2020 e una delle sue più celebri colonne sonore, cioè Per un pugno di dollari, ci accompagna agli aggiornamenti sul traffico denominato Viaggiando.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, ancora una buona mattinata. Parliamo nuovamente della 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si registrano code fra l'innesto con la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Desenzano in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico anche verso Milano fra Soave, San Bonifacio e Verona Sud. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV. È sempre l'intensità del traffico a provocare rallentamenti sia verso Torino tra Spinea e il Bivio con la 13 Bologna-Padova che verso Trieste tra il Bivio con la 13 e il Bivio con la 57. Ci spostiamo quindi ancora una volta sulla 57 tangenziale di Mestre per segnalare code verso Trieste e Fraterraglio, il Bivio con la 27 Venezia-Belluno. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnane Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.

0: Quante cose si scoprono conducendo Calle degli Orti Grandi, per esempio che 50 Cent e Cristina D'Avena compiono gli anni lo stesso giorno, che è il 6 luglio, quanti anni avranno, la stessa età, è più vecchio lui, è più vecchia lei, e chi lo sa, cari amici ascoltatori. In un caso o nell'altro proseguiamo il nostro viaggio tra gli artisti della rete di AMI Foundation, incontrando due personalità attive principalmente in Slovenia, non lontane dalla nostra emittente. Spazieremo infatti tra Sesana e il territorio isontino, ovviamente sul versante sloveno, con due interviste confezionate in occasione dell'ultima edizione del Lubiana Art Expo. Vesna Jogan, artista di Sesana, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno, salve a tutti.
0: Che quadri hai presentato qui a Lubiana Art Expo?
1: Qua ho tre quadri, sono di serie Dance with

0: The Life, che sono, diciamo, il quadro è Dance with the Sun, Dance in Blue and Dance with the Sea. Sono acrilico sulla tela, sono, diciamo, con il motivo che la vita è una danza e soprattutto, diciamo, un quadro che è tra energia di uomo e la donna, Dance with the Sun, il nostro sole dentro di noi, che, diciamo, sempre si cerca soprattutto l'energia positiva, come il sole, diciamo, e poi anche il quadro Dance in Blue, che questa nostra energia e soprattutto non solo energia, siamo quello che siamo e che si fa sempre la parte più intera, più bella, che siamo più bravi. Questo è Dance with the Sea, che soprattutto, diciamo, sono innamorata di mare, e questo è in blu e un po' di rosa, che rappresenta la femminilità e, diciamo, il maschio. Un ballo, diciamo, nella vita con la gente, con se stessi anche, perché anche ognuno ha, diciamo, l'energia di uomo e l'energia di donna. È un ballo, diciamo, che l'abbiamo ogni giorno con se stessi e con gli altri.
1: Un elemento che mi pare comune tra i tuoi tre quadri è che c'è uno sfondo con un colore più chiaro nel centro e più scuro attorno. E ci sono delle linee in qualche modo che hanno dei motivi in qualche modo circolari che si intrecciano. Queste linee cosa sono? Sono i passi di danza?
0: Sì, sono i passi della danza e anche la nostra energia. Diciamo che sempre quando fai un passo si presenta anche l'energia di ognuno, diciamo, e di ogni passo. Come in un ballo, si va avanti, si va dietro e poi si gira, si sta più insieme, si allontana e, diciamo così, sono i passi e sono le trecce che si lascia, diciamo, con una danza.
1: Ho notato anche che i tuoi quadri non hanno una cornice, è una scelta stilistica oppure un caso?
0: La cornice non la metto perché io amo il freedom, amo libertà, così, diciamo, i quadri sono dipinti anche per tutta la tela. E non hanno bisogno, diciamo, di cornice, perché con la cornice, diciamo, sono distretti e poi, diciamo, non hai quel pensiero, quel feeling, diciamo, di libertà, di infinity, diciamo.
1: Qual è il criterio secondo te per riconoscere un'opera d'arte di valore? Voglio dire, talvolta l'arte, soprattutto contemporanea, a volte è molto astratta. Hai un criterio da suggerire magari a chi non è esperto di questo settore?
0: Ma io ad ognuno dico, per primo, se un quadro o un lavoro, diciamo, ti emoziona, non solo emoziona, che lo vedi, diciamo, che ti fermi a vederlo, è già il primo passo. E poi vedi quella energia, cosa ti dà? O ti senti bene, ti senti più grande, ti dà qualcosa di più, sei tu qualcosa di più, o hai dentro di te un feeling che non ti va proprio bene, non riesci a stare con questo, perché, diciamo, se penso ai miei dipinti o agli altri dipinti, tu quando vedi un lavoro, quello che ti siedi e lo guardi, tu devi sentire pace, tu devi sentire qualcosa di più, quello di che sei, che già sei, no? Ti deve qualcosa dare, non prendere. Diciamo, tutto quello sono dipinti energetici. Tutto questo è energia, no? E perciò è veramente importante. È come un regalo. Se qualcuno ti porta un regalo, se tu non ti trovi bene, dallo avanti, vendilo. Però se c'è qualcosa che ti dà di più, che ti senti bene, perché ogni tuo momento ti senti qualcosa di più, allora il primo criterio e poi vai avanti, no?
1: Quali sono le opportunità e quali sono le difficoltà per chi fa arte in un paese particolare come la Slovenia?
0: Ma, diciamo, Slovenia è piccola e anche dipende, diciamo, è la gente che gli interessa qualcosa o non gli interessa proprio. Però oggi è internet, così che anche Slovenia, che è piccola, non è più piccola. Così che soprattutto devi metterti sull'internet e farti lì la strada, no?
1: Vesna Jogan, artista di Sesana, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi, grazie a te. Buona giornata.
1: Bogdan Soban, artista isontino, ben ritrovato su Radio Capodistria.
2: Buongiorno. Allora, qui ho presentato una nuova linea. Si tratta di un stile un po' diverso in quanto riguarda i miei precedenti. Li chiamo io frammenti perché le immagini sono composte da piccoli elementi che il computer li genera in diversi modi, no? E tutto è fatto con la matematica, con la programmazione, con algoritmi, eccetera.
1: Quanto hai il controllo sul prodotto finale?
2: e sul prodotto finale non ce lo controllo, perché i programmi sono fatti così che lavorano assolutamente da soli. Io sono solo un selettore dopo, e le cose che non mi toccano, le immagini che non mi piacciono, le butto via, e le altre li salvo e poi anche faccio in modo fisico, così un quadro stampato su tela, incorniciato e così via.
1: Quali sono gli input che dai al computer, al di là immagino di alcune immagini? Ci sono anche delle formule, dei numeri, degli altri elementi?
2: Sì, ci sono tante formule. Una è basata sull'attimo, quando il programma comincia di correre. Questo è il tempo. Il valore del tempo significa di creare un codice genetico che poi, in modo di creare casualmente un gran numero di numeri, fa un codice che poi dirige che cosa fa in computer e come questo organismo dopo nasce.
1: Che cosa rappresentano i tuoi quadri?
2: Rappresentano un riflesso del tempo, perché in ogni attimo nasce un altro quadro diverso da tutti prima. Allora, se nasce in questo momento, è un riflesso di questo momento.
1: Bogdan Soban, artista esontino, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a voi.

0: 6 di luglio del 1971 ci lasciava il grande Louis Armstrong, che abbiamo appena ascoltato in questa puntata di Calle degli Orti Grandi, registrata in anticipo, nella quale parliamo degli artisti contemporanei che fanno parte della rete di AMI Foundation, un'entità slovena che organizza varie manifestazioni dedicate appunto all'arte contemporanea. Mentre passeggiavo tra gli stand del Lubiana Art Expo, visto dei quadri che hanno attratto la mia attenzione, ho pensato che ne avrei voluto parlare nelle mie trasmissioni. Di seguito ho visto un artista che aveva una disabilità molto evidente, così ho pensato che avrei voluto intervistarla. Quando ho visto quest'artista sotto i quadri che mi avevano incuriosito, ho fatto quadrare il cerchio e ho deciso di confezionare la prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Anna Rogel, artista slovena, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti. Yeah, basically I see a woman body and even a human body.
2: Beh sì, fondamentalmente vedo un corpo femminile, o meglio, un corpo umano, anche se di solito prediligo le donne perché per me sono più attraenti. Cerco dei dettagli. Per me la bellezza sta nella debolezza e poi dipingo. Spesso scelgo le donne perché sono attratta dalle donne. A volte disegno usando il caffè, possono essere donne singole oppure coppie, altre volte disegno a matita, ma sempre donne. Alcuni disegni hanno anche tracce di foglie dorate. A touch of golden leaves. I always say that our bodies are the canvases that life paints. Dico spesso che i nostri corpi sono come delle tele su cui la vita dipinge. Siccome ho una patologia legata alla pelle, ogni volta che vedo una nuova imperfezione, una nuova cicatrice, cerco di rappresentarla anche nella mia arte. Una cosa per la quale i miei disegni sono noti sono i nasi grandi, che mi piacciono molto. La gente a volte mi chiede perché disegno corpi così belli, ma poi metto questi nasoni. Beh, questo è proprio il punto centrale. Direi che le donne reali mi ispirano, ma più spesso i soggetti sono frutto della mia immaginazione. Faccio degli schizzi, poi inserisco le luci e le ombre, poi continuo fino alla fine.
0: Vedo e capisco che hai una disabilità. Che cosa rappresenta l'arte per te? Che cosa rappresenta il disegno per te?
1: Drawing and basically art itself has always called me from when I was a child.
2: Il disegno, ma fondamentalmente l'arte stessa, mi hanno sempre chiamato fin da quando ero bambina per permettermi di esprimermi. Credo di essere nata con l'amore per l'arte. Per me significa molto potermi esprimere e poter esprimere le mie passioni attraverso l'arte.
0: Dimmi una cosa però, dal punto di vista tecnico, è difficile disegnare per te che hai delle mani diverse rispetto alle persone non disabili?
2: No, non direi così, perché sono nata con questa disabilità, con queste dita, così, sin da quando avevo 2 o 3 anni. Per cui non posso fare paragoni con chi ha le mani normali. Quando mi chiedono come disegno con le mie mani, rispondo chiedendo: e tu come disegni? Infatti non posso immaginare di avere le dita, così come altri non possono immaginarsi senza dita. Rovesciando la domanda, le persone di solito capiscono.
0: Tu rappresenti spesso delle donne nude, ma perché questa scelta? Lo fai per provocare?
1: Yeah, definitely. I like going like outside frames.
2: Sì, sicuramente mi piace uscire dagli schemi. Mi piace essere provocatoria. Ho una disabilità molto evidente, per cui spesso mi distingo per questo. E io mi chiedo, perché non posso distinguermi in altro modo? Non voglio assolutamente che la disabilità sia la mia dimensione principale. Sono molto più felice se le persone sono scioccate dalla mia arte che dalla mia disabilità, dalla mia apparenza. Per questo ho scelto questo stile, questo tipo di immagini.
0: Dimmi un'altra cosa invece, visto che hai una disabilità abbastanza severa, come ti approcciano le persone? Voglio dire, hanno un atteggiamento, diciamo, morbido nei tuoi confronti?
1: When I say I'm an artist, most people are like, oh, really nice, and they probably expect something like trees and...
2: Quando dico di essere un artista, molte persone rispondono, oh, che carina. Magari si aspettano gli alberelli, i paesaggi e cose simili. Poi quando mostro i miei disegni spesso rimangono scioccati, spesso non sanno come reagire, tanto non pensano che le persone disabili possano avere una sessualità, per cui quando vedono i miei disegni con i corpi nudi di donne bellissime rimangono scioccati, non sanno bene come comportarsi. Spesso dicono che non sarebbero in grado di disegnare con le mie mani. Poi magari mi chiedono se davvero mi piace sempre disegnare questo tipo di soggetti. E io sorrido dicendo sì, principalmente mi piace questo stile.
0: Che ruolo riveste invece la tecnologia? Penso soprattutto alle opportunità del mondo digitale, ma anche ai social media. E te lo chiedo sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista, diciamo, personale.
1: I would say I draw in traditional style with pencils and with a paintbrush and things.
2: Direi che disegno in modo tradizionale, con matite, pennelli e cose simili. Mi occupo anche di design e grafica, ma lo faccio principalmente per lavoro e per le aziende. Certo che i social media ti aiutano a divulgare i miei messaggi, i miei contenuti e il mio lavoro. Ma anche aumentare la consapevolezza sulla disabilità attraverso il mio lavoro. Non voglio essere una disabile che disegna, ma un artista che ha anche una disabilità, che non voglio sia la cosa principale associata a me. Credo che ci sia bisogno di questo tipo di consapevolezza. Per il resto ho parlato anche con altri artisti e in tanti non siamo contenti di ciò che sta facendo l'intelligenza artificiale all'interno del mondo dell'arte e della comunità degli artisti. È davvero terrificante per noi che impieghiamo ore a vedere gente a caso che fa delle robe con l'intelligenza artificiale.
0: C'è qualcosa che consideri impossibile? Voglio dire, come reagisci quando senti le altre persone che dicono che fare qualcosa è impossibile?
1: I'm very like stubborn person.
2: Sono una persona davvero testarda, non tanto e non solo per la mia disabilità, ma soprattutto per mia nonna. In famiglia mi dicono che io sono come lei, che lei aveva le stesse caratteristiche che ho io. Prendo tutto come delle sfide, mi piace mettermi alla prova. Quando qualcuno mi dice che non posso fare una cosa, sono ancora più coinvolta nel provare a farlo.
0: Anna Rogel, artista slovena, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 9.30. Proseguono a Teheran le cerimonie funebri per Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio. Dopo due giorni di esposizione della bara nella grande moschea, il feretro sarà portato in processione per le vie della capitale, mentre restano in vigore la chiusura degli uffici, il blocco del traffico privato nel centro cittadino e la chiusura dello spazio aereo. Le autorità iraniane hanno intanto confermato che il nuovo leader supremo Mojtaba Khamenei non prenderà parte alle esequie. Sul piano diplomatico, Islamabad emerge come possibile sede del prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsto per l'11 luglio, sebbene la decisione definitiva non sia stata ancora ufficializzata e tra le alternative resti anche Burgenstock in Svizzera. L'esplosione nella capitale ucraina, che ha provocato vittime e feriti, ha causato il parziale crollo della facciata di un edificio, come documentato da immagini e filmati diffusi sui canali social in seguito all'impatto di un missile. I bombardamenti hanno gravemente danneggiato ulteriori stabili residenziali nei quartieri di Podilsky e Darnitsky, dove in quest'ultimo sono stati colpiti 3 condomini. Di fronte all'allarme lanciato dalle autorità, migliaia di cittadini hanno cercato rifugio all'interno delle stazioni della metropolitana. L'intensità dell'attacco ha spinto anche la vicina Polonia a reagire. L'aeronautica militare polacca ha infatti disposto il decollo immediato dei propri caccia, a scopo preventivo, al fine di tutelare l'integrità del proprio spazio aereo nazionale. Il bilancio dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela alla fine del mese scorso è salito ad almeno 3.342 morti e circa 16.740 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre decine di migliaia di persone risultano ancora disperse. Le due scosse principali di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno provocato gravi distruzioni soprattutto nello stato di La Guaira, dove sono stati sepolti oltre 150 corpi non identificati e più di 17.000 persone sono rimaste senza abitazione. Le squadre di soccorso nazionali e internazionali stanno progressivamente concludendo le operazioni di ricerca dei sopravvissuti, mentre il paese continua a fronteggiare una delle più gravi emergenze umanitarie degli ultimi anni. Un cittadino sloveno di 38 anni è stato denunciato alla procura dello Stato croata con l'accusa di traffico di migranti. L'uomo è stato intercettato e fermato venerdì scorso in serata dagli agenti della stazione di polizia di Pisino mentre guidava un veicolo con targa croata nella zona di Pinguente in Istria. Secondo quanto riportato dal portale Glass Istre e confermato dalle autorità locali, l'intervento ha permesso di bloccare anche alcuni cittadini stranieri che erano entrati illegalmente nel territorio nazionale. Gli esiti delle indagini condotte dalla polizia giudiziaria hanno delineato un quadro indiziario a carico del 38enne, ritenuto il presunto responsabile dell'introduzione clandestina dei migranti nel paese. Avete sentito le ultime notizie di Radio Capodistria, ore 9:34 minuti.

0: Questo è un terzetto musicale che si ricollega a vario modo alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, cominciando da Rise Like a Phoenix per Conchita Wurst, brano che vinse l'Eurovision Song Contest per l'Austria, di seguito Zitti e Buoni, brano che vinse l'Eurovision Song Contest per l'Italia, di seguito Waka Waka, brano di Shakira ricollegabile sia all'Africa che al mondo del calcio, questo perché fu uno degli inni delle fasi finali della Coppa del Mondo del Sudafrica nel 2010. Parleremo in qualche modo di calcio, parleremo in qualche modo di Italia, parleremo in qualche modo di Austria, parleremo in realtà anche di Giappone nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. A proposito di Africa, lasciatemi ricordare però che il 6 luglio è giornata di festa nazionale presso le Isole Comore, si ricorda quando fu dichiarata l'indipendenza dalla Francia, festa nazionale, giorno della Repubblica anche a Malawi, si ricorda l'indipendenza in questo caso dal Regno Unito, datata 6 luglio 1966. Andiamo però a conoscere il prossimo artista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, che ho avuto modo di intervistare e di incontrare in occasione dell'ultima edizione del Graz Art Expo. Bradoch Enodeh, artista italo-nigeriano, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Saluti a tutti.
0: Dunque, se capisco bene, tu produci vari pezzi, vari oggetti in argilla. Di cosa ti occupi esattamente e che cosa crei?
1: Creo oggetti che sono usabili per mangiare, anche per la decorazione in casa. Sono vasi e poi sono piatti, anche le tazzine da tè orientate al stile giapponese, però raffinato con la mentalità italiana.
0: Come mai hai deciso di cominciare questa attività?
1: Visto che ho studiato all'Istituto d'Arte per quanto riguarda lavorare con legno, perché ho lavorato all'Istituto d'Arte studiando architettura e arredamento, e poi lavorando con l'argilla è una cosa che bisogna applicare tutti i metodi che ci hanno insegnato nella scuola, anche nell'argilla è la stessa cosa, perché dobbiamo fare i modelli e fare il modulo, insomma.
0: Come mai hai deciso di trovare l'ispirazione in Giappone?
1: Perché c'è un po' un affinamento per quanto riguarda l'Italia e il Giappone, perché i giapponesi tendono anche a fare tante cose che loro fanno in maniera più raffinata. Diciamo che loro probabilmente hanno anche copiato dall'Italia più o meno, perché prima il Giappone non era così anche raffinato nel fare le loro cose, con l'influenza della tecnica e mentalità italiana, e poi anche loro hanno cominciato a applicare questo, visto che c'è questa affinità, quindi ho deciso anche di seguire questo metodo che si chiama wasabi, anche una tecnica che si chiama kirunaki, che trovare la bellezza nell'imperfezione, insomma. Quindi mi piacerebbe provare questa linea e l'ho fatto, insomma.
0: C'è qualcosa nella tua attività che arriva invece dalla Nigeria?
1: Sì, possiamo trovare nei miei colori, i colori che applico, che viene istintivamente quando scelgo i colori. C'è quel colore che tendenzialmente sono colori di terra, quello là magari è una cosa che magari porto anche con me dalla mia radice africana, insomma. Tendenzialmente che sono colori terra, tipo marrone, colori oro, grigio e poi anche colori verdi, marrone, che sono tendenzialmente molto interessanti. Poi attira anche la gente, poi avvicina la gente anche verso questi colori, li vedono molto più naturali, insomma.
0: E che cosa invece hai preso dalla tua esperienza in Italia?
1: Quella è la raffinatezza e cercare l'esattezza, il senso di proporzione, sapere anche quando basta e non bisogna esagerare troppo, e trovare sempre il senso di volume nell'insieme, nel fare tutte le cose, insomma.
0: Se capisco bene, adesso invece vivi in Austria, c'è qualcosa che ti ha dato questo paese, diciamo, dal punto di vista lavorativo, artistico, creativo?
1: Ok, diciamo, io mi ritengo, diciamo, fortunato ad avere la possibilità di combinare queste radici che mi sono portata appresso, no? Dall'Italia ho preso la raffinatezza, la fantasia e creare l'idea dal niente, e poi diciamo che in Austria c'hanno anche questa influenza dalla Germania che riguarda la tecnica, diciamo anche un po' la precisione. passione nel fare le cose, quindi ho cercato di combinare tutte queste due cose che io ritengo, mi ritengo fortunato di avere la possibilità di poter aver vissuto in questi paesi, e sono veramente anche orgoglioso di essere italiano.
0: Quando sei arrivato in Italia e com'è stata la tua esperienza nel paese?
1: In quei tempi là, nell'82, l'Italia era veramente diverso, la politica non è un granché perfetto, però la gente si viveva bene, e invece adesso le cose sono un po' così così, diciamo, però come si dice in Italia, si arrangia sempre. Dove si può mangiare due, si può mangiare sempre quattro. Però diciamo che se troviamo questo principio che abbiamo usato nel periodo della guerra, possiamo anche superare questi periodi difficili pure che stiamo vivendo adesso.
0: C'è qualcosa che ti ha aiutato nell'integrazione in Italia?
1: Sì, chiaro. Per fortuna che quando sono arrivato in Italia giocavo a calcio prima in Nigeria. Visto che in quel periodo quando sono arrivato, calcio era una cosa proprio grandissimo, c'avevamo in quei tempi là Bartolomeo, Falcao, Cerezo, Zico, tutti questi grandi giocatori erano in Italia, e io ero i primi di colore che giocavo in Italia in quel tempo, al di fuori dei brasiliani che sono arrivati un po' di più, però gli africani ero il primo, però non ho avuto la possibilità di giocare a livello professionale, però ho giocato fino a livello di interregionale Serie D, che mi ha aiutato tanto nell'integrazione, perché che mi ha dato la possibilità di poter integrarmi, inserirmi nella società, nel mondo normale, mi ha dato anche la possibilità di essere accettato facilmente, che poi in quel tempo là non c'è questi problemi per quanto riguarda la differenza di immigrati o cosa che abbiamo adesso. Quindi il calcio è stato un fattore proprio di aiuto per l'integrazione.
0: Che cosa ti ha dato il calcio? Che cosa ti ha dato lo sport nella persona che sei diventato, nella persona che sei?
1: Ah, mi ha dato, diciamo, l'integrità, rispetto, organizzazione, e poi sapere vivere nella società in maniera degna di essere umano, insomma, e rispettare anche degli altri, rispettare anche le regole.
0: Ci sono delle analogie, secondo te, tra il mondo dello sport, tra il mondo del calcio e il mondo dell'arte, se vuoi, dell'artigianato?
1: Quello che direi è che la disciplina, perché il mondo del calcio o il mondo dello sport non è tanto facile, bisogna essere disciplinati e crederci, perché i risultati non vengono subito. Per quanto riguarda anche l'arte è più o meno uguale, che bisogna crederci e rimanere sempre là a battere i chiodi finché poi il legno sarà proprio spaccato.
0: Bradok Enodeh, artista italo-nigeriano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: E vi saluto e dico viva l'Italia!

0: his name was, it was you. Damn.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, ancora una buona mattinata. Parliamo nuovamente della 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si registrano code fra l'innesto con la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Desenzano in direzione Venezia, rallentamenti per traffico anche verso Milano fra Soave, San Bonifacio e Verona Sud. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV, sempre l'intensità del traffico a provocare rallentamenti sia verso Torino tra Spinea e il Bivio con la 13 Bologna-Padova che verso Trieste tra il Bivio con la 13 e il Bivio con la 57. Ci spostiamo quindi ancora una volta sulla 57 tangenziale di Mestre per segnalare code verso Trieste e Fraterraglio, il Bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
4: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
3: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
4: Vieni a vivere l'emozione.

0: della settimana.
1: Nel 2025 Tom O'Dell veniva universalmente lodato per il suo album A Wonderful Life. E una delle tracce di quel disco, Can Old Lovers Ever Be Friends, ora viene ripresa, ritoccata e rimmaginata insieme ai suoi amici Lumineers. Diventa Old Lovers e propone comunque quell'eterna domanda: da ex amanti ad amici, sarà mai possibile?

Se vi chiedessi di immaginare un attore, chi vi viene in mente? È già l'ottimo Sylvester Stallone, di origini italiane, tra l'altro, che compie gli anni il 6 luglio del 2026, celebre tra l'altro l'interpretazione di Rocky, da cui è preso anche Eye of the Tiger, il brano che vi abbiamo appena proposto in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in una trasmissione che vi ricordo essere stata registrata in anticipo per

0: Motivi pratico-logistici, ci stiamo occupando di arte contemporanea. Andiamo a conoscere, andiamo ad incontrare un'altra personalità decisamente interessante.
1: Io sono Antonino Pugliafico, un artista siciliano. Il mio stile è uno stile impressionista. Io lavoro con la spatola, faccio del lavoro molto materico, con colore a olio soprattutto. La mia forma d'arte è ispirata alla natura. Sono molto attratto dagli elementi naturali, dal vento, dall'acqua, gli elementi naturali, ecco. Il mio stile ricorda anche un po' il divisionismo, un approccio molto dinamico verso la pittura. Quando dipingo è come se fosse una specie di performance che io faccio, insomma.
0: Quando hai iniziato a dipingere e perché?
1: Allora, l'inizio della mia pittura è stato fin da ragazzo, in età adolescenziale, perché probabilmente mi piaceva ricordare alcune situazioni, mi piaceva un po' anche isolarmi nella dimensione del paesaggio siciliano. Ho iniziato anche per evadere dalla quotidianità della vita, ecco, insomma.
0: Come mai hai continuato a dipingere?
1: Perché l'arte poi alla fine si è rivelata una specie di droga, ti entra nel sangue, ti chiama quando non dipingi, è come se ti mancasse qualcosa e automaticamente ti porta a continuare a dipingere. Nel frattempo acquisisci anche la tecnica, acquisisci esperienza, è come uno sport, acquisisci muscoli e ti piace, insomma, poi ti entra l'adrenalina dentro, insomma.
0: Dal tuo punto di vista, che cos'è l'arte? Qual è quel meccanismo che deve in qualche modo innescarsi nel momento in cui ci si rapporta ad un'opera d'arte?
1: Vabbè, allora l'arte è come, non so, un alito di vento che tu senti quando passi davanti a un'opera d'arte. Un'opera d'arte ti deve comunicare subito qualcosa, ti deve attrarre inconsciamente, e già quello è un punto di partenza. Poi si elaborano tutte le altre questioni, però all'inizio è inconscio. L'arte è qualcosa di inconscio, è qualcosa che condisce la tua esistenza, condisce la vita, insomma. Quindi deve subito piacerti, ecco.
0: I tuoi quadri sono molto colorati, mi ricordano l'impressionismo, e la cosa che mi ha colpito è che talvolta l'effetto può cambiare notevolmente a seconda del punto di vista che si assume, nel senso che quando ci si allontana, forse anche dei segni sulla tela che sembrerebbero messi a caso acquisiscono un senso, è una chiave di lettura plausibile.
1: Sì, hai visto bene, perché in effetti intanto è una pittura molto materica, realizzata con la spatola, quindi ha quell'effetto divisionista, un effetto fisico, insomma, che i colori si fondono con la distanza, e quindi in effetti quando ti allontani l'effetto deve essere bello, deve essere anche leggibile agli occhi, e quindi io dipingendo vado avanti e indietro per cercare questa dimensione, insomma, per cercare di acquisire l'emozione, di renderla visibile agli occhi dell'osservatore.
0: Quanto tempo ci metti a dipingere un quadro?
1: Beh, allora qui si sfatano dei miti. C'è gente che ci mette un mese, c'è gente che ci mette un giorno. Io con la mia tecnica, dipingendo fresco su fresco, una questione tecnica, vabbè, dipingendo con questa tecnica non riesco a starci molto sul quadro, anzi, più ci sto e perdo l'emozione, quindi i miei quadri vanno dipinti in una, due, massimo tre sedute, e quindi sono molto, io li chiamo quasi una performance, quindi devono iniziare e finire nell'emozione in cui ti trovi in quel momento. Quindi se hai un'emozione positiva deve trasparire quell'emozione alla fine del quadro, altrimenti anche vuoi per tecnica, vuoi per tempistica, non riesci a fissare sulla tela questa emozione, ecco.
0: Antonino Pugliafico, artista siciliano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi per l'intervista, sono veramente, scusate un po' l'emozione, ma traspare sicuramente, grazie.
2: Radio Capodistria, la tua radio.
0: Nell'ultima intervista di questa trasmissione ritroviamo un artista che crea delle cose decisamente interessanti. Sono sculture che sembrano di metallo, ma in realtà sono di carta. Jackson Villamizar, scultore colombiano genovese, ben ritrovato su Radio Capodistria.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Dunque, noi ci eravamo conosciuti al Trieste Art Expo, ci ritroviamo qui a Lubiana Art Expo. Come va con la creazione delle tue statue che, se capisco bene, insomma, sono fatte di carta, ma che in qualche modo ricordano l'alluminio, ricordano il rame, ricordano in generale il metallo.
3: Allora, diciamo che le mie sculture hanno portato avanti questa caratteristica, quindi queste sculture di carta rivestite con questi decorativi che creano l'effetto del rame e del ferro ossidato, il chiamato effetto Corten, e devo dire che grazie a loro c'è stato un'escalation di successi, nel senso che c'è stata delle grandi approvazioni. Diciamo che partecipare a questi eventi è sempre un confronto importante, perché le mie aspettative, che sono quelle che può avere un qualsiasi artista, quindi dei riconoscimenti sia economici ma anche un risultato positivo da parte del pubblico, in uno scenario dove l'evento crea una lente di ingrandimento, fa succedere determinate cose. Infatti ti posso raccontare che durante Arte Genova, che è stata per me giocare in casa perché è stata la prima esposizione fatta vicino a dove vivo, mi ha dato la possibilità di conoscere determinate persone che mi hanno aperto nuovi capitoli. Per esempio l'assessore di Albisola, Simone Appoggi, mi ha aperto le porte per esporre nel loro museo, e quindi qui mi si apre un nuovo capitolo dove sto iniziando a lavorare, oltre che con la carta, anche con le ceramiche. Sicuramente il mio percorso mi sta portando a collocare le mie opere in posti più importanti, e in questo momento per me, è per la crescita del mio lato artistico, è la fase più delicata e importante.
0: La mia impressione è che tanti degli artisti presenti qui al Lubiana Art Expo siano in qualche modo autodidatti, facciano le cose soprattutto per passione, quindi magari ci sono un po' di temi che mi sembrano abbastanza trasversali, per esempio quello di crescere per far diventare magari una passione un lavoro. Com'è la tua situazione? Com'è creare queste statue in qualche modo di carta che richiamano al metallo, che in un certo senso sono anche un'innovazione?
3: Ma allora sì, il percorso che sto facendo mi sta portando sempre di più a cercare di tutelare quella che è stata la mia idea, nel senso che per quanto può essere una cosa semplice, in realtà porta dietro un potenziale molto grande, quindi sto cercando anche di capire, no, assieme a dei professionisti, la possibilità di creare un vero proprio brevetto. Ma diciamo, questo non è un aspetto più che altro egoistico, perché non ho piacere che qualcuno utilizzi queste tecniche, è più tutelare l'aspetto artistico in modo che non venga proprio diffusa in una parte industriale, che poi venga un po' svalorizzato quello che può essere il potenziale proprio di questo tipo di abbinamento fra questi materiali, ecco, perché comunque parliamo di due generi, che è quello della tradizione della carta, dell'origami, di queste sculture tridimensionali, e l'utilizzo di decorativi che fino ad oggi venivano utilizzati solo per l'interior design, e invece dopo che ho creato le mie opere iniziano a entrare per la prima volta a livello mondiale in una nicchia che è un po' diversa da quella del mercato decorativo di interni.
0: Dal punto di vista dei soggetti vedo che ancora una volta hai presentato tanti animali, insomma.
3: Sì, esatto. Allora, diciamo che animali hanno sempre una storia che è già loro, quindi quando io creo delle mie opere è facile che riscontro questo tipo di soggetti, perché sento già di poter unire la mia storia a quella di questi soggetti. In particolare, vabbè, ho presentato uno scorpione, che vabbè, il mio segno zodiacale mi rappresenta come la mia personalità. Ho creato altre volpi che stanno prendendo campo fra i soggetti più quotati e più richiesti, e per la prima volta ho fatto un camaleonte, proprio per questa sua capacità di cambiare colore l'ho voluto presentare quest'anno, e devo dire che il risultato è stato anche sopra le mie aspettative.
0: C'è una statua che ha catturato la mia attenzione, che raffigura in qualche modo due soggetti che appartengono sicuramente al regno animale, ma sono due esseri umani, un uomo tendenzialmente più alto di una donna, stanno guardando entrambi lo smartphone e sono fondamentalmente uno di schiena rispetto all'altra. Che statua è? Qual è il significato che attribuisci a questa opera?
3: Allora, quest'opera l'ho chiamata Baratro, e come anticipato tu rappresenta questi due soggetti, un uomo e una donna, schiena uno con l'altro. La donna è più china rispetto all'uomo, che ha una impostazione un po' predominante, e la particolarità è questo smartphone non l'ho ossidato, e l'unica parte che rimane, diciamo, invecchiata è proprio proprio il corpo dei soggetti. Per me quello smartphone rappresenta un po' quello che per noi è il distaccarsi dal essere presenti e soprattutto allontana, no, queste personalità. Per me questo è un esempio, perché oltre allo smartphone, che comunque è di quotidianità, è qualsiasi cosa che possa allontanarci di presenza con i pensieri, quando in realtà viviamo costantemente vicini e a volte sembriamo persone estranee di fronte a problematiche e cose che comunque sono sopra di noi.
0: Jackson Villamizar, scultore genovese colombiano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
3: Grazie a voi, alla prossima.

E arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Cale degli Orti Grandi, confezionati in anticipo e programmata per la messa in onda nella mattinata di lunedì 6 luglio del 2026. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Cale degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, tornerà domani mattina alle ore 8. Alle 10.30 vi ricordo invece il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata. Buon lunedì, buon inizio di settimana, buon tutto, mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. La Corte Penale Internazionale ha stabilito che il presidente russo Vladimir Putin, colpito da mandato d'arresto nel 2023, può recarsi in stati aderenti allo Statuto di Roma senza rischio di arresto se partecipa a conferenze di pace ufficialmente organizzate dalle Nazioni Unite, previa valutazione della Corte in caso di obblighi giuridici concorrenti. La decisione non sospende il mandato, ma introduce una limitata deroga legata a specifici contesti negoziali che la CPI può considerare nel valutare eventuali mancate cooperazioni da parte degli Stati membri. La misura, applicabile ai 125 paesi firmatari, è interpretata come un'apertura circoscritta sul piano diplomatico nel quadro dei tentativi di mediazione sul conflitto in Ucraina, pur mantenendo formalmente invariati gli obblighi di cooperazione con la Corte. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato ad Al Jazeera che l'accordo recentemente siglato con gli Stati Uniti presenta un'attuazione difficile ma possibile, nonostante permangano profonde divergenze tra i due paesi. Ha inoltre ribadito il rifiuto di riconoscere Israele e la ferma intenzione di sostenere la resistenza islamica. Tale supporto si tradurrà sia in termini militari che politici, evitando trattative improduttive. Ghalibaf ha inoltre sottolineato che su richiesta iraniana il memorandum include ora la tutela dell'integrità territoriale dei paesi della regione e la fine delle ostilità contro i propri alleati. Ha infine concluso rilevando come le nazioni musulmane abbiano ormai compreso che la cooperazione con Washington e Tel Aviv non rappresenta una garanzia di sicurezza. Le marine militari di Cina e Russia hanno avviato oggi esercitazioni congiunte nelle acque e nello spazio aereo al largo della città cinese di Qingdao, che proseguiranno fino al 13 luglio, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa cinese e dai media statali russi. Al termine delle manovre, una parte delle unità navali coinvolte sarà impiegata in pattugliamenti congiunti nell'Oceano Pacifico, nelle rispettive aree operative, nell'ambito di attività coordinate di sicurezza marittima. Secondo l'agenzia statale russa RIA, alle esercitazioni partecipano anche unità della flotta del Pacifico, tra cui un incrociatore, una corvetta, un sottomarino e una nave di soccorso, in un programma che si svolge annualmente con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la cooperazione e la stabilità regionale. Pechino ha annunciato il successo del lancio di prova di un missile contestata simulata da un sottomarino nucleare nell'Oceano Pacifico, definendo l'operazione una routinaria attività di addestramento annuale preceduta da dovuti preavvisi. L'iniziativa tuttavia ha suscitato forte apprensione e ferma condanna da parte dei paesi della regione, tra cui Giappone, Nuova Zelanda e Australia, che hanno espresso profonda preoccupazione per l'intensificazione delle attività militari cinesi, giudicate una minaccia alla sicurezza e alla stabilità dell'area pacifica. È tutto per le notizie, le 10:34 minuti.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sul tratto di A4 di competenza CAV. Per traffico intenso si viaggia rallentati verso Milano tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13 Bologna-Padova. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, dove sempre il traffico intenso provoca rallentamenti con code verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud, mentre in direzione Venezia segnaliamo rallentamenti fra Brescia Est e Peschiera del Garda e rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Verona Sud. Restiamo sulla Brescia-Padova, ricordiamo nuovamente che questa notte fra le 21 e le 5 a causa di lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Va ora in onda una replica di Melo d'Italia. Melo d'Italia.
5: Note.
4: Gorgheggi.
5: Oh. Parole.
4: Ritmi
5: della musica italiana.
4: Selezionati e proposti
5: da Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e come ogni anno vi testimoniamo del premio Tenco che si tiene grosso modo in questo periodo. E infatti le tre serate fatidiche si sono tenute quest'anno il 23, 24 e 25 ottobre. Ci sono le solite targhe Tenco che vengono assegnate, i premi Tenco, quindi da non confondere le targhe con i premi, e altri premi ancora che vengono dati ai cantautori che si sono distinti nelle varie categorie. E abbiamo già parlato un anno fa circa di un cantautore che a me sta molto a cuore, si tratta di Mimmo Locasciulli, che quest'anno ha avuto un ulteriore premio. Ma intanto andiamo per ordine, abbiamo cominciato proprio con una canzone sua e c'è un motivo per cui abbiamo cominciato proprio con questa canzone. Vi dicevo appunto di questa rassegna, il premio Tenco, che è dedicata alla canzone d'autore più prestigiosa e rinomata italiana. È una manifestazione unica in Europa e al mondo, è occasione anche di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale, che si tiene dal 1974 nella città del Ponente Ligure, al Teatro Ariston di Sanremo. Il titolo di questa edizione, dell'edizione di quest'anno, è Con la memoria. Tra l'altro, Con la memoria era anche una traduzione italiana di un brano di Tom Waits che vedeva all'opera proprio Mimmo Locasciulli ed Enrico Ruggeri. Questa avremo modo poi di sentirla, di riparlarne. Con la memoria è un tema che è stato appunto declinato durante tutta la rassegna, con l'intento

In cui l'esercizio della memoria è sempre più carente e deficitaria, dove la storia e l'esperienza vengono con disinvoltura sorvolate, accantonate o riscritte a proprio piacimento, anche la memoria musicale pare non godere di grande salute. Si è portati a rifarsi solo a ciò che è successo l'altro ieri, ignorando e di conseguenza non conoscendo le radici più salde della nostra storia. Quindi che ben venga appunto un tema di questo tipo, che è stato appunto, vi dicevo, si è dipanato poi attraverso i vari artisti che hanno calcato il palcoscenico del teatro Ariston. Ma veniamo a noi, quindi al nostro Locasciulli, che quest'anno ha preso il premio SIAE per i 50 anni della sua iscrizione alla Società Italiana degli Autori ed Editori, con il deposito proprio del brano Canzone di Sera. E appunto con questa canzone che noi abbiamo incominciato, anche se in una versione, diciamo, diversa, perché il brano originariamente era contenuto nell'album Non rimanere là, è il primo album appunto di Locasciulli, che venne pubblicato dalla casa discografica Folk Studio, che faceva capo proprio a questo locale dove pionieristicamente alcuni cantautori della scena romana si fecero conoscere, e appunto correva l'anno di grazia 1975. Era l'album di debutto appunto di Locasciulli, composto da 9 brani, fra i quali appunto anche questa Canzone di Sera, che vedeva Andrea Carpi alla chitarra acustica. C'è da dire che Locasciulli spesso nell'arco della sua carriera ha avuto modo, con alcune canzoni del suo repertorio, magari quelle che gli sono più care o che riteneva di dover riarrangiare in un altro modo, perché in quel momento storico sentiva di riarrangiarle così, è un'operazione che ha fatto spesso, e lo ha fatto anche proprio con questa Canzone di Sera, che secondo me ha acquistato molto con questo arrangiamento che la rendeva molto più ricca, più corposa rispetto appunto alla versione acustica del 75, e che venne compresa nell'album Sogna d'Oro del 1983. Un album che era prodotto da Francesco De Gregori e Luciano Torani. Con De Gregori infatti Locasciulli ha avuto modo poi di collaborare per diverso tempo, anche con l'album di grande successo intorno a 30 anni. E adesso ci ascoltiamo un brano col quale Locasciulli ha partecipato anche a un mitico festival di Sanremo, perché sorrido specialmente sul termine mitico, perché le cose in quel festival andarono esattamente tutte al contrario, come spesso capita, è passato alla storia come il festival appunto dei cantautori, e diciamo che tutti i cantautori sono arrivati praticamente tutti in ordine, in fila indiana, tutti agli ultimi posti, e le canzoni migliori anche hanno avuto delle postazioni non proprio buone. Diciamo che quell'anno il festival fu vinto dai Ricchi e Poveri con il brano Se m'innamoro. Adesso non entro in merito ai brevissimi Ricchi e Poveri, però ci segnalo che una canzone stupenda come Souvenir de Mattia Bazar, una canzone che fa il paio con Vacanze Romane, per intenderci, ed era il periodo anche in cui Mattia Bazar suonavano dei dischi bellissimi. Bene, questa canzone arrivò al 10° posto, e per quanto riguarda i cantautori, Franco Simone col brano Ritratto è arrivato al 13° posto, e poi via via appunto in fila indiana, come vi dicevo, ultimi posti abbiamo tutti i cantautori. 17° posto Ivan Graziani con Franca ti amo, 18° Eugenio Finardi con Vorrei svegliarti, 19° Mimmo Locasciulli con Buona fortuna, che del lotto dei cantautori era forse il brano migliore, 20° posto i New Trolls con Faccia di cane, che tra l'altro vedeva tra le firme anche quella di Fabrizio De André, 21° posto Zucchero con la Randy Jackson Band e il suo brano Donne, e un buon ultimo Garbo con la canzone Cose veloci. Quindi c'è veramente tutto al contrario, però ripeto, Buona fortuna era il brano di Locasciulli, forse del lotto cantautorale era quella migliore, ed è il brano che ascolteremo tra poco. Ho scelto appunto per festeggiare un po' il premio SIAE di Locasciulli di celebrare anche due dischi che uscirono appunto nel 1985, questo omonimo di Locasciulli che conteneva anche il brano Sanremese, e un altro poi, un altro disco del 95, di cui parleremo nella seconda parte. Ma intanto, buona fortuna, Mimmo Locasciulli.

0: Domenico Locasciulli, detto Mimmo, nato a Penne il 7 luglio 1949, Penne per intenderci siamo in Abruzzo, ha vissuto a Perugia e a Roma, dove si è laureato in medicina presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Infatti è più conosciuto in ambiente cantautorale come medico Iannacci, ma in realtà i medici cantautori in Italia erano due, Iannacci e Locasciulli, appunto. È entrato nei primi anni 70, ve l'accennavo prima, nella scuderia del Folk Studio di Roma, ha pubblicato il primo album Non rimanere là, appunto per la casa discografica legata al locale e fondata da Giancarlo Cesaroni, era un po' il patron appunto di questo locale. Poi venne appunto notato dai discografici, passa quindi alla RCA italiana, per cui ha pubblicato il secondo album, Quello che ci resta, che era ancora in stile cantautorale, ancora con arrangiamenti molto in acustico, qui siamo nel 1977, e tre anni dopo un Q-disc, quattro canzoni di Mimmo Locasciulli, prodotto da De Gregori, qui cominciava la collaborazione fra i due. Il Q-disc era un'operazione che proprio la RCA italiana fece in quel periodo, diciamo così, una via di mezzo tra il vecchio long play nel 45 giri, quindi un disco con quattro brani, due per lato, che garantiva anche una certa qualità di suono. L'operazione però poi, da un punto di vista discografico, non ebbe granché successo. Invece il successo appunto Locasciulli lo ha raggiunto con l'album Intorno a 30 anni del 1982. Nello stesso periodo ha suonato il pianoforte e l'organo Hammond nel bellissimo album Titanic di De Gregori. Adesso poi ci seguirono Sogna d'oro, altro disco bellissimo, e appunto questo Mimmo Locasciulli di cui stiamo celebrando appunto il compleanno, perché uscì nel 1985. Ed era il disco appunto che conteneva anche il brano sanremese Buona Fortuna, che appunto, come dicevo prima, arrivò fra gli ultimi, però quantomeno ha avuto il merito di far conoscere Locasciulli a un pubblico più ampio. Adesso ci godiamo da questo disco ancora un brano, una ballata molto, molto intensa, di quelle tipiche alla Locasciulli, insomma, La faccia delle altre persone.
1: La sigaretta è il cerino, prima tirata che fai, è il fumo che poi si confonde con tutto il fumo della città, e le vetrine, la gente che passa, le mille luci sul vetro dei tram, tutto il rumore, tutta la strada, e poi tutto il silenzio che c'è.

0: In tutti questi anni Luca Sciulli ha esplorato i più disparati mondi musicali, lasciandosi contaminare di volta in volta dal rock e dal pop, spingendosi fino alla musica elettronica, al blues e al jazz. Sono tanti anche gli artisti che lo hanno affiancato, con i quali Luca Sciulli ha scambiato esperienze ed apporti, oltre a De Gregori, che abbiamo già citato, Enrico Ruggeri, Frankie & Energy MC, Gigliola Cinquetti, Paolo Fresu, Gabriele Mirabassi, Piero Ciampi, Claudio Lolli, Paola Turci, Enrico Pierannunzi, Alex Britti, Goran Kuzminac, Stefano Di Battista, Alessandro Haber, e poi ancora artisti di caratura internazionale che hanno suonato appunto con Tom Waits, come Mark Ribot, Greg Cohen, Jay Baron e molti altri ancora. Ha anche prodotto con la sua etichetta Obo, album di Stefano Della Croix, Goran Kuzminac, Alessandro Haber e Claudio Lolli. Nel 2016 l'associazione Civiglia, Cultura, Parole e Musica gli ha assegnato il premio Civiglia, appunto canzone d'autore. E poi appunto il premio Tenco, assegnato dal Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d'autore mondiale, nell'edizione 2024 è stato appunto conferito a lui, di questo abbiamo parlato un anno fa appunto, un premio che è stato poi dato anche a Edoardo Bennato, Samuele Bersani e Teresa Parodi. Ma adesso ci godiamo ancora un altro brano molto particolare, questo Cara Lucia, estratto appunto da questo disco dell'85, Mimmo Luca Sciulli. Molto particolare perché inizia come una ballata di quelle classiche appunto di Luca Sciulli, e dopo c'è una coda in crescendo, una coda strumentale che ne aumenta praticamente l'intensità. È una caratteristica di questo brano, come La faccia delle altre persone che abbiamo ascoltato prima, che sono stati due brani che non sono stati riarrangiati da Luca Sciulli, e anche da vivo, diciamo, li ha eseguiti poche volte e sempre in una versione abbastanza fedele a quella originale. Ce la godiamo quindi questa Cara Lucia, Mimmo Luca Sciulli, dal suo disco omonimo del 1985.
1: Cara Lucia, a scriverti un problema, ho 100.000 parole e non me ne viene nessuna. Io so guardarti negli occhi senza dirti niente. Tu sai capire le cose così velocemente.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono e appunto per parlarvi di due dischi di, in realtà sono anche più di due, come vedremo adesso, di Mimmo Locasciulli, premio SIAE appunto quest'anno alla rassegna del premio Tenco. Abbiamo cominciato con un brano ancora estratto dal disco omonimo del 1985 che abbiamo celebrato nella prima parte. Il brano in questione era Sotto il cuscino, con questo arrangiamento così swingante. Ma sempre in quel 1985 accadono molte cose per Mimmo, anche il primo album dal vivo, dal titolo Confusi in un playback, può sembrare un paradosso e invece non lo è. E diciamo che proprio tra pause di concerti e rituali presentazioni promozionali nacque l'idea, la voglia di scrivere e cantare qualcosa insieme fra due cosiddetti solitari all'epoca almeno, musicisti italiani, Mimmo Locasciulli ed Enrico Ruggeri, ve li citavo appunto nella prima parte, sfuggendo quindi ai rigidi meccanismi dei tempi discografici e dalle imposizioni delle rassegne estive invernali Made in Italy. Locasciulli e Ruggeri hanno realizzato un gradevole e intenso maxi single di due brani, noi ascolteremo uno, questo appunto Confusi in un playback, che è un titolo allusivo e significativo per dei solchi percorsi da un sincero scambio di esperienze, nato da session, concerti insieme, prove in sala di incisione. E sono proprio riuscito equilibrio di sonorità acustiche ed elettriche tra rock e melodia, la raffinata sintesi tra la vena malinconica di Ruggeri e l'esuberanza compositiva di Locasciulli, che colpiscono in una affinità non sempre ottenuta in altri casi di collaborazioni artistiche. Quindi tra arrangiamenti in chiave soft rock, melodie di neopop italiano, una fisarmonica che ricorda i fumosi bistrò parigini, Confusi in un playback conferma il suggestivo talento dell'autore Enrico Ruggeri e disegna la dimensione anche del nuovo Locasciulli, questo personaggio interprete completo dopo tanti concerti e la collaborazione con De Gregori. Questa strana coppia quindi di autori che cantano si ribella in qualche modo alla fretta di false emozioni confezionate negli studi televisivi, ai minuti contati di pseudo interviste tra uno spot pubblicitario e l'altro, alla invadenza insomma di laser, fumi nei grandi concorsi festivalieri. Confusi in un playback vuole essere una semplice canzone, vuole essere forse anche un leggero soffio di adolescenza nella babele di videoclip, basi registrate, effetti stellari, alla ricerca di un antico piacere perduto che praticamente è il suonare insieme. E quindi ascoltiamola questa canzone, questo frutto ecco di questa collaborazione tra Mimmo Locasciulli ed Enrico Ruggeri, appunto Confusi in un playback.

E diciamo anche per dovere di cronaca che l'altro brano di questo maxi single era appunto un omaggio, ecco, a un mito musicale di entrambi, sia di Luca Sciulli che di Ruggeri, Tom Waits, con la stupenda e sofferta Foreign Affair. Ruggeri e Luca Sciulli l'hanno riproposta interpretandola con garbo e partecipazione autentica, magari avremo modo di ascoltarla in qualche altro contesto, e hanno reso in italiano la spontanea prosa di un grande cantore dell'America contemporanea. E anche in questo pezzo di un altro musicista, tanto Ruggeri che Luca Sciulli si sono completati, rendendo comuni tratti artistici diversi, fornendo quindi un esordio di gran classe, semplice ed immediato. In particolare si segnalano gli arrangiamenti essenziali, il preciso lavoro pianistico di Mimmo Luca Sciulli, la ritmica precisa e mai invadente con Enrico Ruggeri, cresciuto anche come voce dopo l'ultimo suo lavoro Tutto scorre. Adesso andiamo a celebrare un altro disco uscito 10 anni dopo il Mimmo Luca Sciulli che abbiamo celebrato fin qui, compreso Confusi in un playback, sempre di quell'anno dell'85. Andiamo al 1995, quando esce Uomini, altro album appunto di Luca Sciulli, questa volta prodotto da Riccardo Rinetti. L'interprete ha curato gli arrangiamenti, come sempre, e la composizione dei brani, eccetto il suono delle campane, il brano che ascolteremo tra poco, la cui stesura ed esecuzione ha partecipato anche il grande amico di sempre Francesco De Gregori, che questa volta compare solo appunto per quanto riguarda questo brano. E diciamo che nel grigio panorama musicale italiano è raro sentire delle canzoni che ti lasciano guardare alla vita con meno disperazione, che quindi aprono in qualche modo uno spiraglio su un futuro sul quale c'è poco magari da scommettere. Ma ogni tanto capita, ed è proprio il caso di questo album Uomini, questo disco di Luca Sciulli, che festeggia appunto i 30 anni ed è proprio quest'anno, con questi brani acuti, intelligenti come sempre, che parlano di ciò che si agita in questo tempo selvaggio di fine millennio e che per la prima volta non esplorano il mondo personale del cantautore, ma escono, diciamo così, dai confini del privato per raccontare il mondo vero, quello in cui spesso, magari malvolentieri, viviamo tutti. Uomini senza lingua, uomini senza dignità, uomini senza terra buttati di qua e di là, uomini famosi dentro un francobollo, uomini sconfitti con un cartello al collo, così ci dice appunto questo brano che andiamo ad ascoltare, Il suono delle campane, come vi dicevo, scritto insieme a Francesco De Gregori e naturalmente lui, Mimmo Luca Sciulli.

Luca Sciulli ha definito questo suo lavoro Uomini, inciso fra Italia e Stati Uniti, con musicisti come Greg Cohen, vi dicevo, il bassista di Tom Waits, che ama Mimmo perché, per usare delle sue parole, scrive canzoni col cuore. Ed è vero, a me arrivano così almeno. Dicevo che appunto Luca Sciulli ha definito questo lavoro un disco molto luminoso, un discorso sulla speranza. E questo, insieme alla bella musicalità e ai testi straordinariamente efficaci, proprio il suo aspetto più attraente. Come si fa oggi a essere ottimisti? E lascio le parole appunto a Luca Sciulli, che dice: è l'unico modo per non chiudersi in se stessi. Io, anche come medico, non credo alla depressione come alla malattia del secolo. Essere depressi vuol dire solo avere delle difficoltà che nessuno ti aiuta a risolvere. E il cantautore medico ha provato ad aiutarci con le sue canzoni, disseminate un po' nei suoi dischi, e specialmente appunto in questo disco Uomini, con i suoi testi veramente sono apparentemente semplici, ma in realtà molto intensi e molto profondi, come questa L'inganno del tempo, che chiude quindi questa puntata odierna di Melodi Italia. Quindi con Luca Sciulli, da me molto amato, vi saluto, vi do l'appuntamento alla settimana prossima. Continueremo il discorso, continueremo un po' a vagliare alcuni premi del Tenco di quest'anno. Bene, quindi vi auguro un buon proseguimento, come sempre, sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

nascosta dentro una fotografia, prende i contorni della tenerezza e della nostalgia. Così a volte si plana sul tempo, che ha il sapore del miele e del vento. Sarà che adesso, dietro lo specchio di una vita normale, recita un tarlo che scava dentro e che ci fa star male. Ci si difende con gli occhi duri e la filosofia, ma sotto sotto spinge più forte la malinconia. Così a volte si cede a qualcuno che ci porta a volare lontano. Ed è un mistero che ci conquista, una domanda, una risposta.

Sarà che adesso a pensarci bene stiamo un po' più attenti a non lasciare posti vuoti, ad essere presenti, a non gettare niente, a prenderci qualcosa in più, perché le cose abbiamo

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sul tratto di A4 di competenza CAV. Per traffico intenso si viaggia rallentati verso Milano tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13 Bologna-Padova. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, dove sempre il traffico intenso provoca rallentamenti con code verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud, mentre in direzione Venezia segnaliamo rallentamenti fra Brescia Est e Peschiera del Garda e rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Verona Sud. Restiamo sulla Brescia-Padova, ricordiamo nuovamente che questa notte fra le 21 e le 5 a causa di lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa occidentale e centrale staziona un campo di alta pressione. In quota da nord-ovest affluisce sulle nostre regioni aria leggermente più fredda e umida. Previsioni. Nel pomeriggio sereno con nuvolosità variabile, possibili locali precipitazioni, temperature da 24 a 30 gradi. Domani martedì soleggiato, nel pomeriggio soffierà vento da sud-ovest, temperature minime da 11 a 19 gradi, massime da 27 a 31. Mercoledì e giovedì tempo simile. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada 1 tra Unez e Postumia in direzione della costa, segnalate code di un chilometro dinanzi al traforo delle Caravanche. Ore 12:30.
2: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli. Legge d'intervento per lo sviluppo della Slovenia. Il mondo economico esorta la Corte Costituzionale ad esprimersi in tempi rapidi sull'ammissibilità del relativo referendum. Rincaro dei carburanti a partire dalla mezzanotte. Corte Penale Internazionale, deroghe limitate al mandato d'arresto per Putin in caso di negoziati di pace ONU. Donald Trump provoca nuovamente Giorgia Meloni. Trieste, Federica verso la candidatura a sindaco, si accende il confronto politico. Missione archeologica congiunta sloveno-messicana porta alla scoperta di una città maya finora sconosciuta. Sport, mondiali di calcio, Norvegia e Inghilterra ai quarti di finale battono rispettivamente Brasile e Messico.

0: La legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, approvata dal Parlamento lo scorso 11 maggio, continua a polarizzare il dibattito pubblico. A questo proposito, il Circolo Economico ha sollecitato la Corte Costituzionale a esprimersi rapidamente sull'ammissibilità del relativo referendum. Secondo l'organizzazione, data la rilevanza del provvedimento per il rilancio economico del Paese, è fondamentale fare immediata chiarezza sui tempi della sua entrata in vigore. Alessia Mitar.
1: A nome di 17 organizzazioni dei comparti economico e agricolo, la Camera di Commercio americana in Slovenia ha evidenziato come l'attuale competitività globale richieda stabilità, prevedibilità e una chiara direzione strategica per il quadro normativo e commerciale del paese. Le stesse sigle hanno sottolineato che l'incertezza sulle riforme di impatto per il sistema produttivo penalizza l'economia, l'occupazione e le istituzioni statali. In quest'ottica, il Circolo Economico ritiene che la legge di intervento incida profondamente su vari ambiti determinanti per la competitività nazionale a lungo termine. Tra le misure spiccano la riduzione dell'aliquota IVA sui generi alimentari essenziali, l'introduzione di un tetto contributivo previdenziale, l'alleggerimento fiscale sulle locazioni, iniziative per favorire la continuità lavorativa o l'inserimento dei lavoratori senior, la semplificazione burocratica e l'ottimizzazione di specifici settori pubblici. Il testo viene quindi considerato un passo avanti verso una Slovenia più solida e proiettata alla crescita, poiché poggia sulla convinzione che stabilità sociale, benessere e qualità della vita dipendano anzitutto da un tessuto imprenditoriale performante. Dal punto di vista dell'iter istituzionale, la Camera aveva approvato il provvedimento a ridosso del proprio insediamento. Tuttavia, a fronte della richiesta avanzata da sindacati e associazioni civiche per indire un referendum, i deputati avevano votato una mozione per escludere l'ammissibilità della consultazione popolare. Tale decisione è stata successivamente impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale. Secondo i promotori della legge, l'intervento mira ad alleggerire la pressione sui cittadini e aziende dopo 4 anni contrassegnati da un aumento dei costi e da un progressivo indebolimento della competitività sotto la precedente gestione di centro-sinistra, gettando le fondamenta per un'accelerazione dello sviluppo nazionale.
0: A 35 anni dalla guerra per l'indipendenza, le forze armate slovene sono oggi più professionali, moderne e integrate nelle alleanze rispetto alla precedente difesa territoriale, ma secondo l'esperta di difesa Jelena Juvan, la principale criticità resta la carenza di personale. La Slovenia non potrebbe affrontare da sola un avversario più forte, ma deve sviluppare capacità di deterrenza e resilienza tali da rallentare e rendere più costosa un'eventuale aggressione, guadagnando tempo per il sostegno alleato. Ciò richiede un finanziamento della difesa stabile e orientato alle capacità, insieme ad una riforma del sistema del personale, al rafforzamento della riserva e a un reclutamento più efficace. In parallelo, la modernizzazione di armamenti e infrastrutture e un approccio alla sicurezza che coinvolga l'intero sistema statale, oltre l'ambito militare, sono indicati come elementi essenziali della strategia difensiva. Rincarano i carburanti dalla mezzanotte in Slovenia, quelli i cui prezzi sono regolamentati dallo Stato. La benzina 95 ottani aumenta di 2,4 centesimi, passando a 1,561 euro al litro, mentre il gasolio per autotrazione diesel cresce di 3,5 centesimi, arrivando a 1,640 euro al litro. Aumento anche per il gasolio da riscaldamento, sempre di 4 centesimi, che passa a 1,233 euro al litro. La Corte Penale Internazionale ha stabilito che il presidente russo Vladimir Putin, colpito da mandato d'arresto nel 2023, può recarsi in stati aderenti allo Statuto di Roma senza rischio di arresto se partecipa a conferenze di pace ufficialmente organizzate dalle Nazioni Unite, previa valutazione della Corte in caso di obblighi giuridici concorrenti. La decisione non sospende il mandato, ma introduce una limitata deroga legata a specifici contesti negoziali che la CPI può considerare nel valutare eventuali mancate cooperazioni da parte degli Stati membri. La misura, applicabile ai 125 paesi firmatari, è interpretata come un'apertura circoscritta sul piano diplomatico nel quadro dei tentativi di mediazione sul conflitto in Ucraina, pur mantenendo formalmente invariati gli obblighi di cooperazione con la Corte. Nella notte la Russia ha lanciato un nuovo massiccio attacco missilistico contro Kiev, causando almeno 11 vittime e una quarantina di feriti. Le esplosioni hanno provocato il parziale crollo della facciata di un edificio e gravi danni a 3 condomini nei quartieri di Podilsky e Darnitsky, mentre ulteriori morti sono state segnalate anche a Bucha. Dopo l'attivazione degli allarmi antiaerei, migliaia di persone si sono rifugiate nelle stazioni della metropolitana. Il presidente ucraino Zelensky ha condannato l'attacco, definendolo deliberato e parte della crescente intensificazione del conflitto. Nello stesso periodo, attacchi ucraini contro infrastrutture in Crimea hanno causato temporanee interruzioni dell'energia elettrica a Sebastopoli. In via precauzionale, l'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia per garantire la sicurezza dello spazio aereo nazionale. Proseguono a Teheran le cerimonie funebri per Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio. Dopo 2 giorni di esposizione della bara nella grande moschea, il feretro sarà portato in processione per le vie della capitale, mentre restano in vigore la chiusura degli uffici, il blocco del traffico privato nel centro cittadino e la chiusura dello spazio aereo. Le autorità iraniane hanno inoltre confermato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, non prenderà parte alle esequie. Sul piano diplomatico, Islamabad emerge come possibile sede del prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsto per l'11 luglio, sebbene la decisione definitiva non sia stata ancora ufficializzata. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha definito l'accordo con gli Stati Uniti difficile ma attuabile, ribadendo il mancato riconoscimento di Israele e il sostegno politico e militare alla resistenza islamica. Ha inoltre affermato che il memorandum tutela l'integrità territoriale dei paesi della regione, prevede la fine delle ostilità contro gli alleati di Teheran e dimostra che la cooperazione con Washington e Tel Aviv non garantisce la sicurezza dei paesi musulmani. Nel frattempo, secondo quanto riferito dal quotidiano saudita Ashkark al-Wasat, che cita fonti di Hamas, il movimento sarebbe pronto a sciogliere il proprio organo di governo nella striscia di Gaza per favorire l'insediamento di un comitato di tecnocrati supervisionato dal Consiglio di pace statunitense. Il processo resta però fermo per il rifiuto di Hamas di consegnare le armi. A poche ore dal summit NATO di Ankara, il presidente USA Donald Trump ha rilanciato lo scontro con la premier italiana Giorgia Meloni con un meme provocatorio su Truth Social. Palazzo Chigi sceglie il silenzio mentre cresce l'attesa per il primo faccia a faccia tra i due leader dopo settimane di tensioni diplomatiche. Barbara Costamagna.
2: Un fotomontaggio pubblicato su Truth Social riaccende lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Nell'immagine, tratta da uno scatto del G7 di Vienne, la premier italiana appare rivolta verso il presidente americano con una didascalia tagliente. Serve un ordine restrittivo. Un chiaro riferimento, ironico e provocatorio, al provvedimento giudiziario tipico dei casi di stalking negli Stati Uniti. Il post arriva nella serata di domenica, a poche ore dall'apertura del vertice NATO di Ankara, in programma il 7-8 luglio, dove i due leader si troveranno faccia a faccia per la prima volta dopo settimane di tensioni. Da Palazzo Chigi per ora silenzio. Secondo indiscrezioni, il governo avrebbe scelto di non rispondere per evitare di alimentare ulteriormente la polemica proprio alla vigilia di un summit strategico per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Non è la prima frecciata del presidente USA nei confronti della premier. Tutto era iniziato lo scorso giugno, quando Trump aveva sostenuto che Meloni lo avesse implorato per una foto insieme al G7, un'affermazione respinta con fermezza dalla presidente del Consiglio, che aveva parlato di parole totalmente inventate. Ora l'attenzione è tutta puntata su Ankara, un incontro che potrebbe finalmente distendere i rapporti oppure aprire un nuovo difficile capitolo tra Roma e Washington.
0: In una replica dopo le dichiarazioni di Trump, la politica italiana risponde mantenendo una linea di fermezza e continuità istituzionale. In una nota, Palazzo Chigi esprime sconcerto definendo l'accaduto l'ennesima provocazione. Ciononostante la presidenza del Consiglio decide di non reagire e conferma che l'agenda di governo non subirà variazioni. Sulla stessa linea il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani dichiara che le parole di Trump si commentano da sole, ribadendo la volontà di proseguire normalmente le relazioni con gli Stati Uniti. Infine il ministro della difesa Guido Crosetto fissa una priorità strategica ricordando che i leader politici passano, ma i rapporti bilaterali con Washington devono rimanere solidi e duraturi. La possibilità di candidarsi alla guida della città di Trieste, ventilata dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ha innescato il prevedibile dibattito nella politica del capoluogo giuliano. Una candidatura del presidente della regione avrebbe l'effetto di compattare il centrodestra, ma per ora non viene presa troppo sul serio nel centrosinistra, che è ancora in alto mare sulla scelta del candidato. Sentiamo Alessandro Martegani.
3: Erano le parole che tutti attendevano e molti temevano. Massimiliano Fedriga, uno dei massimi esponenti della Lega, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, tramontata la possibilità di fare un terzo mandato alla guida dell'amministrazione regionale, dopo mesi di silenzio ha aperto per la prima volta la possibilità di candidarsi alla carica di sindaco di Trieste. Per ora si tratta solo di un'ipotesi, ma già il fatto che il governatore ne abbia parlato in pubblico cambia radicalmente lo scenario. Se dovessi scegliere, aveva detto, non c'è dubbio che sceglierei la città. È chiaro però, aveva aggiunto, che dall'altra parte, se la mia forza politica avrà bisogno, non posso negarmi. La candidatura di Federica è un passaggio che tutti attendevano, sia a destra, dove c'è più di una personalità che guarda con interesse a diventare il successore di Roberto Di Piazza, sia a sinistra, dove si attendeva la decisione del governatore per designare poi il proprio candidato. Quella di Federica sarebbe una candidatura forte, contro la quale non molti si vorrebbero impegnare, che cambierebbe radicalmente tutti gli equilibri in vista del 2027. C'è da dire che le incognite sono ancora molte. Quella di sindaco di una città tutto sommato piccola come Trieste sarebbe un ruolo che potrebbe andare un po' stretto a Federica fra i possibili successori di Salvini alla guida del partito, e accostato spesso a ruoli nazionali in un possibile futuro governo in Parlamento. Anche per questo l'annuncio è stato interpretato come una delle tante mosse nella partita a scacchi della politica locale. Se il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha colto con entusiasmo il possibile passaggio di consegne dell'amministrazione a Federica, dall'altra parte non mancano le perplessità e soprattutto gli appelli all'unità del centrosinistra. Non vuole fare il sindaco di Trieste, lo farà solo se non troverà niente di meglio, ha commentato Francesco Russo, vicepresidente del Consiglio regionale, al momento il più probabile candidato alla poltrona di sindaco per il centro-sinistra. È il momento del coraggio, ha aggiunto. Adesso, non fra tre mesi, è il momento di fare sintesi di tutte le proposte costruite in questi anni e decidere chi le incarnerà.
0: Le marine militari di Cina e Russia hanno avviato esercitazioni congiunte nelle acque e nello spazio aereo al largo di Qingdao, in programma fino al 13 luglio, secondo quanto comunicato dalle autorità cinesi e dai media russi. Le manovre coinvolgono anche unità della flotta del Pacifico russa, tra cui incrociatori, corvette, sottomarini e navi di soccorso, nell'ambito di un programma annuale volto a rafforzare la cooperazione militare e la sicurezza marittima regionale. Nel contesto delle attività addestrative, Pechino ha inoltre annunciato il successo di un lancio di prova di un missile contestata simulata da un sottomarino nucleare nell'Oceano Pacifico, definendolo un'esercitazione ordinaria pianificata. L'iniziativa ha suscitato preoccupazione e condanne da parte di Giappone, Nuova Zelanda e Australia, che hanno espresso timori per l'intensificazione delle attività militari nell'area del Pacifico.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il bilancio dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela alla fine del mese scorso è salito ad almeno 3.342 morti e circa 16.740 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre decine di migliaia di persone risultano ancora disperse. Le due scosse principali di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno provocato gravi distruzioni soprattutto nello stato di La Guaira, dove sono stati sepolti oltre 150 corpi non identificati e più di 17.000 persone sono rimaste senza abitazione. Le squadre di soccorso nazionali e internazionali stanno progressivamente concludendo le operazioni di ricerca dei sopravvissuti, mentre il paese continua a fronteggiare una delle più gravi emergenze umanitarie degli ultimi anni. L'Europa si trova nella morsa di un caldo che non dà tregua, ma anche da devastanti incendi che hanno già bruciato oltre 19.000 ettari nel sud del continente. In Francia un imponente rogo nei pressi di Perpignano ha costretto all'evacuazione di oltre 10.000 persone e imposto lo svolgimento senza pubblico della terza tappa del Tour de France. Emergenze simili hanno poi colpito la Grecia, la Spagna e il Portogallo, registrati roghi anche nell'area adriatica. In Slovenia l'allarme è rientrato sul Carso, dove i vigili del fuoco hanno domato e circoscritto un incendio di 17 ettari a Brestovica e un secondo focolaio minore a Maresego. In Croazia invece è stato faticosamente arginato un grave rogo sull'isola di Lesina Hvar che ha incenerito più di 200 ettari tra bosco e vigneti. Le autorità rimangono in allerta monitorando la situazione anche a Vinisce Senja, Senj e Bua Ciovo. Una missione archeologica congiunta sloveno-messicana ha portato alla scoperta di una città maya finora sconosciuta e straordinariamente ben conservata nella riserva della biosfera di Tzalakmul in Messico. Il sito denominato Minanbe offre nuove e rilevanti informazioni sulla civiltà maya e sulla sua organizzazione urbana tra il VII ed il XII secolo. Servizio di Corrado Cimador.
5: Negli ultimi giorni è stata annunciata la scoperta di una città maya perfettamente conservata all'interno della riserva della biosfera di Calakmul in Messico nel quadro di una missione congiunta sloveno-messicana. L'intervento archeologico autorizzato dall'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico ha portato alla luce di un sito di eccezionale valore scientifico caratterizzato dall'assenza di saccheggi e da uno stato di conservazione rarissimo. La ricerca che ha condotto a questo risultato si inserisce in un percorso avviato oltre 30 anni fa dall'archeologo sloveno Ivan Spreitz, dedicato allo studio delle pianure centrali maya. La città è stata denominata Minanbe, termine di origine maya yucateca, che significa non c'è strada. Il sito è stato raggiunto solo dopo l'apertura di un sentiero lungo circa 5 km attraverso la foresta tropicale con l'uso di macete e spostamenti a piedi e con quad. L'individuazione preliminare dell'area è stata possibile grazie alla tecnologia LIDAR, che ha consentito la ricostruzione tridimensionale del terreno e delle strutture. Una volta sul posto, gli archeologi hanno confermato la presenza di un tempio piramidale alto circa 13 metri, oltre a piazze monumentali, terrazze, palazzi e sistemi idraulici. L'insediamento urbano si estende su una superficie di circa 15 ettari, rivelando una pianificazione architettonica complessa. Le strutture sono riconducibili allo stile architettonico Riobec, sviluppatosi nella penisola dello Yucatan tra il VII e il XII secolo. Tra i reperti più significativi figura la Stele 1, decorata con una scena di decapitazione e con l'iscrizione datata 5 Ayau, corrispondente all'anno 849 d.C. È stato inoltre rinvenuto un altare raffigurante un sovrano con copricapo piumato e accompagnato da iscrizioni geroglifiche. Secondo gli studiosi, questi elementi potrebbero includere alcune delle più antiche iscrizioni finora documentate nell'area del Campeche.
0: Un cittadino sloveno di 38 anni è stato denunciato alla procura dello Stato croata con l'accusa di traffico di migranti. L'uomo è stato intercettato e fermato venerdì scorso in serata dagli agenti della stazione di polizia di Pisino mentre guidava un veicolo con targa croata nella zona di Pinguente in Istria. Secondo quanto riportato dal portale Glass Istre e confermato dalle autorità locali, l'intervento ha permesso di bloccare anche alcuni cittadini stranieri che erano entrati illegalmente nel territorio nazionale. Gli esiti delle indagini condotte dalla polizia giudiziaria hanno delineato un quadro indiziario a carico del 38enne ritenuto il presunto responsabile dell'introduzione clandestina dei migranti nel paese. Da oggi fino al 27 agosto per gli amanti del mare e del cicloturismo è attivo il servizio marittimo estivo della motonave Zlatoperka, che collega quotidianamente, esclusi venerdì e sabato, le località di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano. Il servizio offre una soluzione pratica per gli spostamenti lungo la costa e un'opportunità turistica e ricreativa con vista panoramica sul litorale, utile anche per raggiungere eventi ed itinerari locali. Gli imbarchi sono previsti ad Ancarano dal porticciolo di Valdoltra, a Capodistria dalla banchina di Piazza Ukmar, a Isola dal molo presso l'hotel Marina e da Pirano presso il molo del Faro Rosso. Le tariffe variano in base alla tratta ed è possibile trasportare la bicicletta con un supplemento di 2 euro. Brevemente ancora lo sport, calcio. La Norvegia ha sconfitto il Brasile per 2-1 negli ottavi di finale dei mondiali, qualificandosi ai quarti grazie ad una doppietta di Haaland e decretando l'eliminazione della selezione guidata da Carlo Ancelotti. Decisivi il rigore fallito da Bruno Guimaraes nel primo tempo e le reti del centro avanti norvegese nella ripresa, mentre il Brasile ha soltanto accorciato le distanze nei minuti di recupero con un rigore trasformato da Neymar. Nei quarti la Norvegia affronterà l'Inghilterra, che ha sconfitto il Messico per 3-2 allo stadio Azteca. Decisiva la doppietta di Bellingham e il rigore trasformato da Harry Kane, mentre ai padroni di casa non sono bastate le reti di Julian Quinones e Raul Jimenez. Nonostante l'Inghilterra abbia disputato oltre mezz'ora in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Jarrell Quansah. Stasera in programma l'ottavo Portogallo-Spagna. Ore 12:53 minuti, chiudiamo qui questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Corrado Cimatore, Alessia Mitar.
6: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
7: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
6: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
7: Vieni a vivere l'emozione.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti tra la tangenziale di Messere e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Su quel tratto, lo ricordiamo, sono presenti i cantieri. E sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, code alla barriera di Trieste-Lisert per entrambe le provenienze. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi di nostra competenza. Vi anticipiamo allora che a partire dalle 21 di oggi fino alle 5 del mattino di domani, sulla A4 Brescia-Padova, resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Pairapapa Puzzle.
5: Pezzi di musica del mondo
4: da assemblare con le orecchie.
5: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato un forte appello a Ginevra per l'istituzione urgente di una governance globale dell'intelligenza artificiale, avvertendo che l'attuale sviluppo autonomo della tecnologia rappresenta un rischio insostenibile per il futuro dell'umanità. Sottolineando che le odierne istituzioni non sono pronte a gestire macchine in grado di prendere decisioni autonome, Guterres ha esortato la comunità internazionale a stabilire standard di sicurezza condivisi, specie per la tutela dei minori, a ridurre l'impatto ambientale dei data center entro il 2030 e a vietare tassativamente l'uso dell'IA per scopi militari. Un rapporto del Meccanismo Europeo di Stabilità avverte che due eventi potrebbero mettere in difficoltà l'economia dell'Eurozona: un nuovo conflitto in Medio Oriente e una forte caduta dei mercati finanziari negli Stati Uniti. Poiché l'Europa è oggi molto esposta agli investimenti americani, un crollo di Wall Street o tensioni geopolitiche potrebbero rallentare la crescita e far risalire l'inflazione fino al 5%. In uno scenario peggiore, la crescita economica sarebbe molto debole già nel 2026 e potrebbe diventare negativa nel 2027. La stagione turistica estiva si è aperta con ottimi risultati per i campeggi dell'Isontino settentrionale, che in questi giorni di caldo intenso registrano il tutto esaurito nelle strutture della Valle dell'Isonzo, del Coglio Sloveno e della Valle del Vipacco, rendendo spesso necessaria la prenotazione anticipata. La Valle dell'Isonzo, con 23 campeggi di piccole dimensioni concentrati soprattutto nei comuni di Caporetto e Plezzo, è l'area con la maggiore offerta, mentre il Coglio Sloveno dispone di un solo campeggio a Podsabotin e la Valle del Vipacco di 9 strutture e 2 aree attrezzate, per lo più a gestione familiare, frequentate da ciclisti ed escursionisti. Assieme al forte afflusso turistico, gli operatori segnalano la crescita del campeggio abusivo e delle soste irregolari dei camper nelle aree naturali lungo il Vipacco, difficili da contrastare soprattutto nei fine settimana per la limitata presenza di controlli. È stato arrestato dalla polizia di Trieste il presunto responsabile di una tentata truffa ai danni di una donna anziana. L'uomo aveva contattato la donna al telefono fingendosi un carabiniere per farsi consegnare denaro e oggetti di valore. La collaboratrice domestica della donna ha però intuito la truffa ed ha avvisato gli agenti, che hanno fermato l'uomo di 30 anni mentre stava per entrare nella casa della vittima. Nella stanza d'albergo utilizzata dall'uomo sono stati rinvenuti denaro e oggetti frutto di un'ulteriore truffa commessa il giorno precedente. È tutto per le notizie, le 13.35 minuti.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Riccardo Pellegrini presenta
5: Ora Musica.

0: rende il via a una nuova settimana insieme, anche se poi in realtà ora musica va in onda anche il sabato e la domenica, però lunedì è sempre lunedì, quindi nuova settimana, nuove novità da andare a scoprire giorno per giorno nei nostri spazi dedicati alla musica indipendente. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, partiamo subito con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1981.

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Keith Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi, in arte Frambe, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Sì, perché come dico sempre, quando si riprende un brano, no? O lo fai in modo originale, nel senso tuo, lo devi saper fare tuo, o sennò diventa karaoke.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: E non è facile andare a riprendere una cosa passata, perché il rischio di fare peggio è più alto di quello di fare bene.
0: Direi che ne è venuta fuori comunque una versione molto, molto carina e radiofonica.
1: Sì, e sono veramente soddisfatto anche del feedback che sta arrivando, in quanto la gente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non so se hai avuto l'occasione.
0: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, è costante, perché si va sempre comunque...
1: Sì, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa un classico.
0: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
1: Sì, sì, anche quella pronuncia un po' internazionale. Sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di... che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
0: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambe che cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarai in giro, immagino, anche, no?
1: Allora sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco. Il progetto Frambe non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento che comunque vedo che è partito veramente veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io sto pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che penso a questa canzone, perché proprio è una canzone che per me sa d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Quest' inverno ho detto pensiamoci prima.
0: E sei stato nei tempi.
1: E siamo stati, sì, esatto. E quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questo
0: mix,
1: questa realtà, sì, questa sì. Realtà che mi sta accompagnando.
0: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di Luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambe attraverso i social.
1: Sì, su Instagram frambe.official, e da lì poi si apre tutto un mondo.
0: Frambe, oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti. Un abbraccio.

Stai ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, come sempre diciamo, no, qua non ci sono preclusioni di nessun tipo. Ancora un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci e chiudere questa puntata, ad esempio Messaggi d'Alibi, il singolo di Giulia.

0: Giovanissima, 20 anni, debutta con questo singolo dal titolo Messaggi d'Alibi. Lei è semplicemente Giulia, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Ma non è mica finita, perché ho un'altra novità da presentarvi e riguarda un'altra voce femminile, quella di Luana Bongiorno, che è uscita con Una canzone a metà.
1: Parlami, parlami, parlami ancora.

0: canzone a metà.
1: Una canzone a metà, questo è il nuovo singolo di Luana Buongiorno. Oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Se vogliamo entrare in contatto vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e poi anche il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Cercatemi, mi troverete. In radio domani alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste rallentamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Trieste. Tornando sulla strada di competenza ANAS statale 309 Romea, è stata riaperta a Campagna Lupia in provincia di Venezia, dove è avvenuto un grave incidente nelle ore precedenti. Permangono però code. A4 Brescia-Padova, questa notte dalle 21 fino alle 5 di domani mattina, a Verona Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Venezia per lavori. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Sabato 11 luglio, Campionati Italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
6: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
5: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
6: Vieni a vivere l'emozione.

0: Lì abbiamo capito che era probabilmente finito il mondo per come lo conoscevamo prima. E così è stato.
1: Il terremoto del 2016 chiaramente è stato un evento devastante che ha cambiato radicalmente le nostre vite.
2: La nostra vita è un prima e un dopo un terremoto.
3: Io mi sono salvato perché non sono andato in panico. Dentro di me è successo, me lo ricordo come fosse adesso. Ho detto, ti prego, finisci. E il terremoto andava sciamando.
4: Era il 2016 quando è iniziata una lunga sequenza sismica che ha travolto il centro Italia. Le scosse di terremoto più forti sono iniziate ad agosto e si sono concluse nel gennaio dell'anno successivo. 299 le vittime, non solo numeri ma storie, come quelle di un altro terremoto, quello dell'Aquila dell'aprile del 2009. 309 le persone morte sotto le macerie. Decine, decine, decine di migliaia le persone sfollate, senza più niente. Le vite, i percorsi, i luoghi sono stati trasformati dal sisma. C'è chi ha perso delle persone vicine, chi ha deciso o è stato costretto ad andare via, chi è rimasto e ha costruito percorsi di solidarietà e rete. Storie diverse unite da un cammino, il cammino nelle terre mutate. Un viaggio da Fabriano all'Aquila lungo il sistema di faglie che ha sconvolto e mutato l'Appennino centrale. Un viaggio tra i luoghi di quattro regioni, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, che hanno conosciuto la violenza dei terremoti, la tragedia, la fatica della ricostruzione. 14 tappe, oltre 200 chilometri di cammino per conoscere le storie, i protagonisti e i progetti di rinascita delle comunità locali che resistono e intendono ricostruirsi un proprio futuro. Un viaggio lento e responsabile per contribuire alla ricucitura dei territori nel lungo arco di tempo necessario alla ricostruzione. Lo racconteremo tappa dopo tappa in questa serie di tre episodi podcast attraverso alcune delle storie che potreste incontrare lungo il cammino.

State ascoltando Buon Cammino Italia, podcast dell'Associazione Europea Vie Francigene, realizzato in collaborazione con Terre di Mezzo Editore e con il contributo del Ministero del Turismo. Una serie in 12 episodi che ci farà conoscere la storia e il fascino di 4 percorsi particolarmente significativi. La Via Francigena e i cammini nelle terre mutate di Santa Barbara di San Nilo. Io sono Sofia Nardacchione e insieme andiamo alla scoperta del cammino nelle terre mutate. Questo cammino non è nato come un cammino, è nato come una marcia, una lunga marcia per l'Aquila, la cui prima edizione è stata fatta nel 2012, come segno di solidarietà ma anche di protesta, perché dopo il terremoto del 2009 nel capoluogo abruzzese tutto sembrava fermo. Così 40 persone sono partite da Piazza Abruzzese, tutto sembrava fermo. Così 40 persone sono partite da Piazza del Popolo a Roma, dirette all'Aquila.

0: quello che è successo.
1: La seconda marcia, l'anno successivo, è partita da Novi di Modena, colpita proprio nel 2012 dal terremoto in Emilia, sempre verso L'Aquila, passando per Norcia, Accumuli, Amatrice. Non erano state ancora colpite dal sisma, non in maniera così devastante. Il 2016 doveva esserci l'ultima edizione e invece è arrivato un nuovo sciame sismico. Nasce così la lunga marcia nelle terre del sisma, che poi diventa il cammino nelle terre mutate.
2: Allora, sì, ho partecipato alla prima grande marcia, è stata molto bella perché appunto con Federtrek, l'associazione per l'Etaria Roma e l'altra associazione praticamente si è creato un gruppo di persone da tutta Italia che sono partite da Fabriano e hanno fatto tutto il cammino fino all'Aquila. E in ogni comune praticamente dove c'era la tappa poi si sono fermati, hanno incontrato le popolazioni locali. Queste sono zone fatte da tante popolazioni resilienti che hanno sempre convissuto con i terremoti.
1: Jacopo Angelini è un ornitologo, ha camminato per centinaia di chilometri e studiato gli ecosistemi montani di alcune delle principali catene montuose in tutto il mondo ed è uno dei referenti della prima tappa del cammino, uno dei diversi punti di riferimento fondamentali per chi cammina in terre ancora oggi complesse. Ne ascolteremo più di uno. Jacopo Angelini lo incontriamo a Fabriano, in provincia di Ancona. È qua che parte il cammino delle terre mutate.
2: Soprattutto i primi anni dopo il terremoto 2016, qua non veniva più nessuno e il terremoto è servito proprio per far conoscere le realtà sociali, le comunità, che sono state sempre molto forti e resilienti e soprattutto ecco, per aiutare le popolazioni da Camerino, Visso, Amatrice e tutte le zone più duramente colpite dal terremoto.
1: All'interno del cammino, Fabriano è la città più lontana dagli epicentri principali delle scosse del 2016 e del 2017. Oggi i segni del terremoto sono pochi, ma andando avanti a camminare sono sempre di più.
2: Qui è il punto dove di solito i camminatori si fanno la foto quando partono per il cammino. Da qui all'Aquila sono 250 chilometri e questa è la segnaletica bianca e rossa, CTM come quella del CAI, ed è presente in tutto il percorso fino all'Aquila. E è un punto ecco, per far conoscere la città, il borgo medievale e soprattutto e far capire ecco, che da qui in 6 ore di cammino si arriva a Matelica, che è la prima tappa del cammino, e poi dopo da Matelica si va a Camerino il giorno successivo.

0: quello delle terre mutate non è un cammino tra le macerie, è un cammino tra le storie che vivono tra case ancora da ricostruire, città fantasma, Appennini, boschi e borghi. Se ne incontrano tanti dopo essere partiti da Fabriano, un sentiero costeggiato da querce monumentali, le pendici di Monte Fano, i boschi ai piedi di Monte Alto e poi giù verso le colline vicine a Matelica. Il fiume Potenza e i sentieri attraverso la macchia mediterranea. I paesaggi cambiano fino a scontrarsi con le città più grandi. Quando si arriva a Camerino, comune di poco più di 5.000 persone in provincia di Macerata, da lontano si vedono i livelli che compongono la città. Il centro storico è sulla rocca, racchiuso dentro le mura. Una città-fortezza che dall'alto domina le valli del Chienti e del Potenza. Ai piedi del colle c'è il livello delle contrade e dei quartieri moderni dove la città si è sviluppata dopo i terremoti del 1997 e del 2016. Ed è qua, su una sorta di terrazza naturale più in alto rispetto alle aree di valle, che si trova il quartiere delle associazioni, di fianco a diverse casette in legno, soluzioni abitative in emergenza, le cosiddette SAE, un termine che useremo spesso nel corso di questi tre episodi.
1: La cosa che spaventa più di tutti è il boato iniziale, perché tu non senti subito la frequenza che ti sposta tutto, ma senti prima l'aria, che quando praticamente arriva tu senti questo tipico rumore sordo, subdolo, una voce proprio, senti montare questa cosa e poi inizi a, ti si inizia a muovere tutto e lì perdi il controllo.

0: parlo di ogni cosa e aspetti che finisca e non si sa quello che succede, quindi è come un po' quando perdi il controllo della macchina o cose varie, cioè nel senso è una cosa di base, però il terremoto fa questo, ecco, l'abbiamo vissuto, quindi ti posso raccontare questo.
1: Marco Paniccia è tra i cofondatori dell'associazione Io Non Crollo, nata da un gruppo di persone che si sono unite per riuscire a non abbandonare la loro città, Camerino, lavorando a livello sociale, culturale ed economico. Lo incontriamo insieme ad un altro membro dell'associazione, Marco Belardinelli, proprio nel quartiere delle associazioni.
2: Quando vedi la tua comunità, i tuoi concittadini, le persone con cui sei cresciuto, i tuoi affetti, in una situazione così drammatica, non è semplice. Io ricordo tutto quel primo anno come una fase totale di emergenza in cui le vite di tutti sono cambiate da un giorno all'altro. Io quello che dico sempre, immaginatevi semplicemente che a un certo punto, senza avvertimento, vi dicono che dovete uscire di casa e che non vi rientrerete più. Non è facile. Quindi, insomma, quel primo anno è stato veramente drammatico e anche i successivi, ma lì è stata proprio una questione di dover apprendere e comprendere che le nostre vite sarebbero cambiate per sempre.
0: Perché poi c'è una scossa assestamento, ogni giorno c'è una scossa assestamento, non è che dici, cioè, tu ti ricordi quelle più forti, ma ogni giorno c'era un 3,5, 4, e tu non sai mai se quella è una scossa che può arrivare a 6, perché parte sempre uguale, una roba mostruosa.
1: Ed è proprio da questa emergenza che ha portato a un cambiamento nelle vite di tutti gli abitanti di Camerino che è nata l'associazione Io Non Crollo.
2: Decidiamo di costituirci in associazione. Decidiamo poi che ci dovevamo dare degli obiettivi e di non poter vivere sempre solamente alla giornata, seppure quei primi mesi ce lo hanno imposto. Il nostro obiettivo era quindi sfruttare anche la nostra posizione e la nostra immagine per ripromuovere il territorio, banalmente. Come lo facciamo nel concreto? Diamoci un grande obiettivo. Il grande obiettivo è stato: cerchiamo di un domani arrivare a ricostruire un luogo che possa ospitare che cosa? Tutte quelle associazioni che poi hanno perso la propria sede, perché solo il nostro comune aveva circa 90-100 associazioni. Prima del terremoto la stragrande maggioranza avevano la propria sede nel centro storico, e decidiamo appunto di ridare una casa a queste associazioni, ponendoci l'obiettivo di quello che abbiamo poi chiamato il quartiere dell'associazione, che è il luogo dove ci troviamo in questo momento.
1: E così è stato, fino a rendere uno spazio nuovo in una nuova parte di città, tra casette per le emergenze e luoghi di aggregazione, uno spazio della comunità, per lasciare qualcosa di più a chi deciderà di rimanere a Camerino.
2: Io personalmente credo che a posteriori il motivo per cui sono rimasto, e con me anche tanti ragazzi, è stata la vendetta. Cioè la vendetta nei confronti del destino che ha riservato per il luogo che ci ha cresciuto e per noi stessi una tragedia così grande. Tanti di noi, per non arrendersi a questo fatto, hanno deciso di mettersi in gioco e mettersi al servizio della comunità. Noi con Io Non Crollo, tante altre persone con altre associazioni e altri strumenti, perché appunto c'era un fine superiore che tutti noi dovevamo rispondere di tutto quello che ci era stato dato per darlo poi alle nuove generazioni che magari sarebbero venute dopo di noi. Non biasimo invece chi ha avuto il coraggio e chi ha preso la scelta di andarsene o di cambiare vita, perché ci vuole coraggio anche a fare quello, e tutte le persone che ho visto che in realtà, anche per cause lavorative o appunto legate agli affetti, se ne sono dovute andare, io ho visto che hanno sempre portato un pezzetto nel loro cuore di affetto e di ricordo per questo territorio. In realtà non biasimo nessuno. La paura c'è stata, perché ricordo quelle prime sere quando vedevo i trolley degli studenti universitari che se ne andavano verso la stazione degli autobus, la paura mi è venuta tutta, anche perché all'epoca erano miei coetanei e io mi chiedevo: ma torneranno mai?

Dalle colline marchigiane si arriva all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e poi il lago di Polverina e quello di Fiastra fino ad arrivare a una delle tappe più panoramiche di tutto il cammino, crinali contornati da pascoli montani, e poi, alla fine della quarta tappa del Cammino delle Terre Mutate, si arriva davanti al massiccio dolomitico del Monte Bove che sovrasta la Valle di Ussita. Nell'ottobre del 2016 l'epicentro di una delle scosse è stato proprio qua. Il sindaco di allora, dopo la scossa più forte, ha detto: «Il nostro paese è finito».

0: Ok. Perfetto. Arrivo.
1: Quando si attraversa Ussita si sente tutta la potenza distruttiva di un terremoto. Si capisce quanto forti possono essere delle scosse che distruggono un intero comune e quanto può essere lunga la ricostruzione. Gli edifici sono ancora in gran parte distrutti, inagibili, le crepe spezzano i muri quando ci sono ancora. Quella che un tempo era la sede del comune oggi è recintata, inaccessibile, puntellata da grosse sbarre che la tengono su e lunghe crepe che attraversano tutta la facciata, dove ancora si legge Ussita ai suoi. Manca un pezzo, prima del terremoto si poteva leggere Ussita ai suoi figli caduti nella Grande Guerra. E che sia rimasta solo la prima parte è un caso fortuito, ma che dice molto di quello che oggi è un comune da poco più di 300 abitanti. A Ussita ci sono due aree SAE, con le case per l'emergenza abitativa. Anche se sembra quasi un controsenso parlare di emergenza ancora adesso, 10 anni dopo le scosse che hanno distrutto la zona. In questo comune quasi tutte le case sono state dichiarate inagibili al 100% e la maggior parte lo sono tuttora. Nell'area SAE più piccola, in una delle file di casette di legno, incontriamo Patrizia Vita.
0: Ciao. Ciao. Eccomi, scusa il ritardo. No, ma
2: tu trovi la casa un po' nel caos. No.
0: Piacere.
2: Ciao, piacere mio.
0: Sofia.
2: Vieni,
0: vieni.
3: Vieni. Quest'area SAE si chiama Forapezza. È composta da circa 20 unità abitative. Ci sono tre famiglie, il resto siamo tutti single da diverse fasce di età. Si trova in una delle frazioni di Ussita che si chiama Vallazza. È molto bello perché siamo al cospetto del Monte Bove. Oggi lo vedi male perché c'è la nebbia, però c'è il massiccio del Bove che ci guarda. Siamo praticamente adiacenti al fiume Ussita. Io sono entrata qua nel febbraio del 2018, quindi sono stata più o meno un annetto e mezzo in camper e poi ci sono ancora, spero di uscirne per la prossima estate, vediamo, non faccio previsioni. Diciamo che qui la ricostruzione è partita un paio di anni fa.
1: La casa di Patrizia da 8 anni è un bilocale di 40 metri quadri, la cucina, la camera da letto, un bagno, un pezzo di corridoio diventato sgabuzzino. E davanti all'ingresso un piccolo patio che separa il portone dalla strada di qualche decina di metri che attraversa l'area SAE. Tutti si conoscono, tutti si salutano, ma rimane un dato di fondo, l'incertezza, il non sapere per quanto ancora quella sarà la propria casa.
3: Quando sono arrivata qua, diciamo che è finita l'adrenalina dell'emergenza, finita l'adrenalina dello stare un po' così, ci faccio ironia, into the wild, no? E io in quel momento sono caduta in depressione, proprio per il motivo che dici tu, adesso sei qua, ok, adesso che cosa ne sarà di me? Cioè non c'era un'idea di futuro, il passato erano macerie e quindi tu non avevi gli strumenti, almeno io non avevo gli strumenti per poter andare avanti. Dopodiché chiaramente, cioè, questa è una cosa che tu non puoi cambiare, cioè puoi essere un attivista come io ma molti altri, insomma, hai parlato con i ragazzi di Io Non Crollo e sono l'attivismo proprio, loro veramente tostissimi. Però poi alla fine la vita la devi comunque in qualche modo vivere e con il senno del poi io ti posso dire che in questo piccolo, diciamo, questo piccolo gruppo di case è stato bellissimo viverci. Abbiamo ricreato, diciamo, quella microcomunità che in qualche modo in paese un po' mancava, no? Perché eravamo molto Ussita a 16 frazioni, eravamo tutti un po' sparsi, chi da una parte, chi dall'altra, quindi sì, per carità, ti vedevi, però in maniera completamente differente.

0: però alla fine qui ci è toccato vivere e devo dire che è stato all'inizio, quando cominciavo diciamo un po' ad assaporare il fatto di cominciare a star bene qua, ho vissuto un po' questo controsenso del dire ok, mi devo adattare ad una cosa che non è la mia e quindi non mi posso lamentare, cioè quasi mi adesso vergogna no, però quasi mi faceva un po' strano dire che cominciavo a star bene in un posto che non era un posto mio. Però poi alla fine così è, cioè nel senso che questo è un percorso della nostra vita e in qualche modo non è tanto quello che ti accade, ma secondo me gli strumenti che tu usi per poterlo poi diciamo vivere ed affrontare. Vero è che non bisogna mai abbassare la guardia, chiaramente appunto cercare di fare attivismo, cercare di fare monitoraggio, cercare di capire del perché delle cose, quelle che puoi, appunto creare anche delle situazioni, delle nuove realtà.
1: Come a Camerino con Io non crollo, anche a Ussita è nata una nuova associazione dopo il terremoto. Si chiama Casa, cosa accade se abitiamo? Ed è una domanda che chi arriva a Ussita non può non farsi. Cosa succede se si sceglie di rimanere? Cosa significa vivere in mezzo alle macerie ancora oggi, 10 anni dopo? Come viverci?
0: Qui a Ussita c'è Casa, che è nata post-sisma, che è un'associazione, una PS, che è l'acronimo di Cosa accade che se abitiamo, che è quella che in qualche modo ha preso in mano, passami il termine, la ricostruzione immateriale, cercando di mettere insieme le persone che erano rimaste.
1: All'inizio di questo episodio con Jacopo Angelini abbiamo parlato di una delle lunghe marce fatte dopo i terremoti. Anche Patrizia nel 2017 ha fatto alcuni pezzi che hanno attraversato il suo territorio distrutto da poco dalle violente scosse del sisma. Ed è da là che ha riscoperto quanto un terremoto e soprattutto un cammino come quello delle terre mutate possa non solo dividere ma anche unire.
0: Mi sono fatta il pezzo da qua a Campi, mi pare Campi, sì, da Campi Norcia e Norcia Castelluccio, e per la prima volta ho dormito in tenda sotto al vettore e per me è stata un'esperienza bellissima. Poi nel corso degli anni andare a conoscere anche no, le altre tappe, gli altri referenti di tappa, conoscere dei territori, il cammino ha portato una cosa meravigliosa che è diciamo in quasi tutte le tappe post sisma sono nate delle realtà di terzo settore, no, che sono servite un po' per quella che un po' quello che ha fatto qui a Ussita Casa, la ricostruzione immateriale. Ecco, questo ha permesso per esempio di metterci tutti in rete, Arquata Potest su Arquata del Tronto, con Casa per un po' di anni abbiamo organizzato Itacà, il Festival del Turismo Responsabile, proprio nato dalle tappe da Fiastra, Ussita e Arquata, quindi tappe che sono state collegate dal cammino. Se non ci fosse stato il cammino delle terre mutate io non sarei andata ad Arquata del Tronto, non ero mai andata ad Arquata, non avevo il motivo, no, per andare di là. È già complesso diciamo vivere in montagna e perché le strade sono difficili, non avevo il motivo di andare dall'altra parte e questo terremoto mi ha permesso di andare dall'altra parte e scoprire poi delle persone che chiaramente sono tua stessa barca.

Avete ascoltato il primo episodio dedicato al cammino nelle terre mutate del podcast Buon Cammino Italia. Buon Cammino Italia è una produzione in 3C Media realizzata per l'Associazione Europea Vie Francigene in collaborazione con Terre di Mezzo Editore con il contributo del Ministero del Turismo.

Testi e voce degli episodi sul cammino nelle terre mutate sono di Sofia Nardacchione. Supervisione editoriale di Dario Paladini. Sound design e post-produzione di Andy Morello.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Stando a quanto riferito dal portale Info 360, che cita fonti ufficiose ma ritenute attendibili, l'ex ministra degli esteri Tania Fayon sarebbe destinata a diventare rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. Interpellata sulla notizia, la Commissione Europea non ha confermato né smentito l'indiscrezione, limitandosi a precisare che le informazioni relative a questo tipo di nomine possono essere rese pubbliche, poiché i documenti e le discussioni interne non sono accessibili. La nomina sarebbe il risultato di un accordo con l'altra rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas. L'attuale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel è João Cravinho, in carica dal dicembre 2024, con un mandato in scadenza nell'agosto 2026. A partire dalla prossima mezzanotte i prezzi dei prodotti petroliferi regolamentati aumenteranno. Un litro di benzina costerà 2,4 centesimi in più, 1,56 euro, un litro di gasolio 3,5 centesimi in più, 1,65 euro, un litro di gasolio da riscaldamento 4 centesimi in più, 1,23 euro. Il governo non ha modificato le accise, indicando che il costo verrà calcolato in futuro, valutando l'andamento dei prezzi sul mercato mondiale e dalla fluttuazione del cambio dollaro-euro. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l'Ucraina necessita urgentemente di sistemi di difesa aerea dopo che la capitale Kiev è stata nella notte nuovamente meta di un attacco missilistico russo su larga scala. Von der Leyen ha assicurato che la questione sarà all'ordine del giorno durante il vertice della NATO e che prenderà il via martedì ad Ankara. La scorsa settimana l'Unione Europea ha destinato all'Ucraina una prima tranche di 4 miliardi di euro, parte del prestito da 90 miliardi per permettere al Paese di rafforzare le proprie capacità di difesa. Presto arriveranno altri aiuti, ha sottolineato von der Leyen, aggiungendo che l'UE sta lavorando al 21° pacchetto di misure contro la Russia. Una organizzazione criminale transnazionale italo-albanese con basi e strutture in varie province del nord Italia è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Trieste. Il gruppo, dedito allo spaccio di stupefacenti in Lombardia, Liguria e Toscana, estendeva l'attività nel periodo estivo anche a località turistiche nel nord-est come Sistiana, Gradola, Tisana, Lignano, Bibione, Jesolo e Caorle, all'esterno di discoteche, pub e stabilimenti balneari. Le indagini erano partite dall'arresto di due corrieri a Lignano fino a ricostruire un'organizzazione strutturata e composta da veri e propri professionisti del narcotraffico. I canali di approvvigionamento di cocaina, marijuana e hashish erano garantiti attraverso le rotte balcaniche, con una collaborazione tra organizzazioni criminali italiane e albanesi. L'organizzazione aveva anche realizzato nella campagna pavese una serra nella quale aveva cominciato la produzione autonoma di marijuana. È tutto per le notizie, ore 14:34.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Nel singolo che annuncia il suo primo album di inediti dopo quasi 10 anni, Filippo Graziani si ritrova a fare i conti con la tortura di una bellezza da sogno. Povero me.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste. In direzione Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lizard. A4 Brescia Padova, questa notte tra le 21 e le 5 di domani mattina, a Verona Est verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata in direzione Venezia. Ancora lavori notturni nelle notti di martedì, mercoledì e giovedì 7, 8 e 9 luglio. In orario compreso tra le 21 e le 6 del mattino successivo ci saranno le seguenti limitazioni alla stazione autostradale di Vicenza Ovest. Martedì 7 e giovedì 9 luglio dalle 21 alle 6 del mattino successivo a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano, dunque per chi proviene da Venezia. Nella notte di mercoledì 8 luglio dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, Campionati Italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa occidentale e centrale staziona un campo di alta pressione. In quota da nord-ovest affluisce sulle nostre regioni aria leggermente più fredda e umida. Previsioni. Nel pomeriggio cielo parzialmente sereno con nuvolosità variabile, possibili locali precipitazioni, temperature da 24 a 30 gradi. Domani martedì soleggiato, nel pomeriggio soffierà vento da sud-ovest, temperature minime da 11 a 19 gradi, massime da 27 a 31. Mercoledì in prevalenza sereno con velature, nel pomeriggio soffierà vento da nord-nord-ovest, giovedì tempo simile, la viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada A1 tra Unez e Postumia in direzione della costa. Segnalate code di un chilometro dinanzi al traforo delle Caravanche. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, iniziamo con il sommario delle notizie. Legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Rincaro dei carburanti a partire dalla mezzanotte. Corte penale internazionale, deroghe limitate al mandato d'arresto per Putin in caso di negoziati di pace ONU. Trieste, Fedriga verso la candidatura a sindaco. La legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, approvata dal Parlamento lo scorso 11 maggio, continua a polarizzare il dibattito pubblico. A questo proposito, il Circolo Economico ha sollecitato la Corte Costituzionale a esprimersi rapidamente sull'ammissibilità del relativo referendum. Secondo l'organizzazione, data la rilevanza del provvedimento per il rilancio economico del Paese, è fondamentale fare immediata chiarezza sui tempi della sua entrata in vigore. Alessia Mitar.
2: A nome di 17 organizzazioni dei comparti economico e agricolo, la Camera di Commercio americana in Slovenia ha evidenziato come l'attuale competitività globale richieda stabilità, prevedibilità e una chiara direzione strategica per il quadro normativo e commerciale del paese. Le stesse sigle hanno sottolineato che l'incertezza sulle riforme di impatto per il sistema produttivo penalizza l'economia, l'occupazione e le istituzioni statali. In quest'ottica, il Circolo Economico ritiene che la legge di intervento incida profondamente su vari ambiti determinanti per la competitività nazionale a lungo termine. Tra le misure spiccano la riduzione dell'aliquota IVA sui generi alimentari essenziali, l'introduzione di un tetto contributivo previdenziale, l'alleggerimento fiscale sulle locazioni, iniziative per favorire la continuità lavorativa o l'inserimento dei lavoratori senior, la semplificazione burocratica e l'ottimizzazione di specifici settori pubblici. Il testo viene quindi considerato un passo avanti verso una Slovenia più solida e proiettata alla crescita, poiché poggia sulla convinzione che stabilità sociale, benessere e qualità della vita dipendano anzitutto da un tessuto imprenditoriale performante. Dal punto di vista dell'iter istituzionale, la Camera aveva approvato il provvedimento a ridosso del proprio insediamento. Tuttavia, a fronte della richiesta avanzata da sindacati e associazioni civiche per indire un referendum, i deputati avevano votato una mozione per escludere l'ammissibilità della consultazione popolare. Tale decisione è stata successivamente impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale. Secondo i promotori della legge, l'intervento mira ad alleggerire la pressione sui cittadini e aziende dopo 4 anni contrassegnati da un aumento dei costi e da un progressivo indebolimento della competitività sotto la precedente gestione di centro-sinistra, gettando le fondamenta per un'accelerazione dello sviluppo nazionale.
1: Stando a quanto riferito dal portale Info 360, che cita fonti ufficiose ma ritenute attendibili, l'ex ministra degli esteri Tania Fajon sarebbe destinata a diventare rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. Interpellata sulla notizia, la Commissione Europea non ha confermato né smentito l'indiscrezione, limitandosi a precisare che le informazioni relative a questo tipo di nomine non possono essere rese pubbliche, poiché i documenti e le discussioni interne non sono accessibili. La nomina sarebbe il risultato di un accordo con l'altra rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas. L'attuale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel è João Cravinho, in carica dal dicembre 2024, con un mandato in scadenza nell'agosto 2026. Rincarano i carburanti dalla mezzanotte in Slovenia, quelli cui prezzi sono regolamentati dallo Stato. La benzina 95 ottani aumenta di 2,4 centesimi, passando a 1,561 euro al litro, mentre il gasolio per autotrazione diesel cresce di 3,5 centesimi, arrivando a 1,640 euro al litro. Aumento anche per il gasolio da riscaldamento, sempre di 4 centesimi, che passa 1,233 euro al litro. La Corte Penale Internazionale ha stabilito che il presidente russo Vladimir Putin, oggetto di un mandato d'arresto emesso nel 2023, può recarsi nei paesi aderenti allo Statuto di Roma senza rischio di arresto, qualora partecipi a colloqui di pace promossi dalle Nazioni Unite. La misura rappresenta una deroga circoscritta rispetto agli obblighi ordinari di cooperazione che incombono sugli Stati parte della Corte. Servizio di Corrado Cimador.
3: In condizioni normali, appunto, i paesi che hanno ratificato lo Statuto di Roma sarebbero tenuti a eseguire l'arresto di persone ricercate dalla CPI al loro ingresso sul territorio. La decisione è stata adottata all'inizio di giugno, ma è rimasta in larga parte poco rilevata nel dibattito pubblico internazionale. Secondo la Corte, le eventuali richieste di cooperazione possono essere valutate alla luce di obblighi concorrenti derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare quando si tratti di conferenze di pace ufficialmente convocate. In tal quadro viene richiamato l'articolo 87, paragrafo 7, dello Statuto di Roma, che consente una valutazione caso per caso dell'eventuale mancata collaborazione da parte degli Stati. L'interpretazione adottata implica che l'esigenza di facilitare negoziati di pace possa, in circostanze specifiche, prevalere sull'obbligo di arresto. Il mandato d'arresto nei confronti di Putin resta comunque pienamente valido e operativo sul piano giuridico internazionale. La sua eventuale non esecuzione non comporterebbe sanzioni automatiche qualora fosse giustificata dalla partecipazione a iniziative di pace sotto egida ONU e previa consultazione con la Corte. Attualmente sono 125 gli Stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma, mentre tra i principali non aderenti figurano Stati Uniti, Israele, Russia e Cina. La Corte continua a esercitare la propria giurisdizione sui singoli individui accusati di crimini di guerra e contro l'umanità, ma il suo operato è spesso oggetto di tensioni politiche e pressioni internazionali. La decisione viene pertanto interpretata come un tentativo di preservare uno spazio negoziale nella crisi russo-ucraina, mantenendo al contempo formalmente attivo il mandato d'arresto e rafforzando la centralità della diplomazia multilaterale.
1: Proseguono a Teheran le cerimonie funebri per Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio dopo due giorni di esposizione della bara nella grande moschea. Il feretro sarà portato in processione per le vie della capitale, mentre restano in vigore la chiusura degli uffici, il blocco del traffico privato nel centro cittadino e la chiusura dello spazio aereo. Le autorità iraniane hanno inoltre confermato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, non prenderà parte alle esequie. Sul piano diplomatico, Islamabad emerge come possibile sede del prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsto per l'11 luglio, sebbene la decisione definitiva non sia stata ancora ufficializzata. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha definito l'accordo con gli Stati Uniti difficile ma attuabile, ribadendo il mancato riconoscimento di Israele e il sostegno politico e militare alla resistenza islamica. Ha inoltre affermato che il memorandum tutela l'integrità territoriale dei paesi della regione, prevede la fine delle ostilità contro gli alleati di Teheran e dimostra che la cooperazione con Washington e Tel Aviv non garantisce la sicurezza dei paesi musulmani. Nel frattempo, secondo quanto riferito dal quotidiano saudita Ashark al-Awsat, che cita fonti di Hamas, il movimento sarebbe pronto a sciogliere il proprio organo di governo nella striscia di Gaza per favorire l'insediamento di un comitato di tecnocrati supervisionato dal Consiglio di pace statunitense. Il processo resta però fermo per il rifiuto di Hamas di consegnare le armi.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La comunità degli italiani di Pola è in lutto per la perdita di Ugo Veselizza. Il poeta e intellettuale polese, molto attivo a fine anni 90, è deceduto nei giorni scorsi all'età di 59 anni. Sentiamo Lionella Pausina Quavità.
5: Classe 1967, Ugo Veselizza ha fatto parte di quel gruppo di poeti intellettuali della CNI emersi a partire dagli anni 90, un periodo caratterizzato dall'impegno politico e sociale di una nuova generazione intenzionata a difendere il patrimonio culturale e linguistico della nostra minoranza. Dopo aver frequentato il liceo di Pola e studiato lettere e filosofia a Padova, Veselizza ha collaborato con varie riviste culturali d'Italia e Croazia, tra le quali La Battana, diventando una delle voci più lucide, originali e raffinate della nostra letteratura. Nella sua poetica l'impegno politico prende la forma di una ricerca di giustizia civile e sociale. Nelle sue opere la dimensione politica si allarga ad uno spazio europeo e occidentale con l'obiettivo di denunciare l'emarginazione e i soprusi subiti dalle minoranze. Come rileva una lettera di commiato della Cipolese, Veselizza apparteneva a quella straordinaria generazione di intellettuali che ha saputo guardare oltre i traumi della storia, proiettando la comunità nazionale italiana verso il futuro. Il comunicato ricorda inoltre che grazie al suo stile caratterizzato da un forte sperimentalismo e dal rifiuto delle retoriche tradizionali, il poeta è stato premiato in diversi concorsi, ottenendo plurimi riconoscimenti anche a Istria Nobilissima. Oltre che come autore di liriche, Veselizza sarà ricordato per il suo ruolo di traduttore. La sua figura rimarrà per sempre legata al monumentale lavoro di traduzione in lingua italiana di Collana, il capolavoro del gigante della letteratura croata Tin Ujevic.
1: A poche ore dal summit NATO di Ankara, il presidente USA Donald Trump ha rilanciato lo scontro con la premier italiana Giorgia Meloni con un meme provocatorio su Truth Social. Palazzo Chigi sceglie il silenzio mentre cresce l'attesa per il primo faccia a faccia tra i due leader dopo settimane di tensioni diplomatiche. Barbara Costamagna.
6: Un fotomontaggio pubblicato su Truth Social riaccende lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Nell'immagine, tratta da uno scatto del G7 di Lyon, la premier italiana appare rivolta verso il presidente americano con una didascalia tagliente. Serve un ordine restrittivo. Un chiaro riferimento, ironico e provocatorio, al provvedimento giudiziario tipico dei casi di stalking negli Stati Uniti. Il post arriva nella serata di domenica, a poche ore dall'apertura del vertice NATO di Ankara, in programma il 7-8 luglio, dove i due leader si troveranno faccia a faccia per la prima volta dopo settimane di tensioni. Da Palazzo Chigi per ora silenzio. Secondo indiscrezioni, il governo avrebbe scelto di non rispondere per evitare di alimentare ulteriormente la polemica proprio alla vigilia di un summit strategico per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Non è la prima frecciata del presidente USA nei confronti della premier. Tutto era iniziato lo scorso giugno, quando Trump aveva sostenuto che Meloni lo avesse implorato per una foto insieme al G7, un'affermazione respinta con fermezza dalla presidente del Consiglio, che aveva parlato di parole totalmente inventate. Ora l'attenzione è tutta puntata su Ankara, un incontro che potrebbe finalmente distendere i rapporti oppure aprire un nuovo, difficile capitolo tra Roma e Washington.
1: In una replica dopo le dichiarazioni di Trump, la politica italiana risponde mantenendo una linea di fermezza e continuità istituzionale. In una nota, Palazzo Chigi esprime sconcerto definendo l'accaduto l'ennesima provocazione. Ciò nonostante la Presidenza del Consiglio decide di non reagire, a conferma che l'agenda di governo non subirà variazioni. Sulla stessa linea, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani dichiara che le parole di Trump si commentano da sole, ribadendo la volontà di proseguire normalmente le relazioni con gli Stati Uniti. Infine, il ministro della Difesa Guido Crosetto fissa una priorità strategica, ricordando che i leader politici passano, ma i rapporti bilaterali con Washington devono rimanere solidi e duraturi. La possibilità di candidarsi alla guida della città di Trieste, ventilata dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ha innescato il prevedibile dibattito nella politica del capoluogo giuliano. Una candidatura del presidente della regione avrebbe l'effetto di compattare il centro-destra, ma per ora non viene presa troppo sul serio nel centro-sinistra, che è ancora in alto mare sulla scelta del candidato. Sentiamo Alessandro Martegani.
7: Erano le parole che tutti attendevano e molti temevano. Massimiliano Fedriga, uno dei massimi esponenti della Lega, presidente del Friuli Venezia Giulia, della Conferenza delle Regioni, tramontata la possibilità di fare un terzo mandato alla guida dell'amministrazione regionale, dopo mesi di silenzio ha aperto per la prima volta la possibilità di candidarsi alla carica di sindaco di Trieste. Per ora si tratta solo di un'ipotesi, ma già il fatto che il governatore ne abbia parlato in pubblico cambia radicalmente lo scenario. Se dovessi scegliere, aveva detto, non c'è dubbio che sceglierei la città, è chiaro però, aveva aggiunto che dall'altra parte se la mia forza politica avrà bisogno, non posso negarmi. La candidatura di Fedriga è un passaggio che tutti attendevano, sia a destra, dove c'è più di una personalità che guarda con interesse a diventare il successore di Roberto Di Piazza, sia a sinistra, dove si attendeva la decisione del governatore per designare poi il proprio candidato. Quella di Fedriga sarebbe una candidatura forte, contro la quale non molti si vorrebbero impegnare, che cambierebbe radicalmente tutti gli equilibri in vista del 2027. C'è da dire che le incognite sono ancora molte, quella di sindaco di una città tutto sommato piccola come Trieste sarebbe un ruolo che potrebbe andare un po' stretto a Fedriga fra i possibili successori di Salvini alla guida del partito, accostato spesso a ruoli nazionali in un possibile futuro governo in Parlamento. Anche per questo l'annuncio è stato interpretato come una delle tante mosse nella partita a scacchi della politica locale. Se il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha colto con entusiasmo il possibile passaggio di consegne dell'amministrazione a Fedriga, dall'altra parte non mancano le perplessità e soprattutto gli appelli all'unità del centro-sinistra. Non vuole fare il sindaco di Trieste, lo farà solo se non troverà niente di meglio, ha commentato Francesco Russo, vicepresidente del Consiglio regionale, al momento il più probabile candidato alla poltrona di sindaco per il centro-sinistra. È il momento del coraggio, ha aggiunto. Adesso, non fra tre mesi, è il momento di fare sintesi di tutte le proposte costruite in questi anni e decidere chi le incarnerà.
1: L'Europa si trova nella morsa di un caldo che non dà tregua, ma anche da devastanti incendi che hanno già bruciato oltre 19.000 ettari nel sud del continente. In Francia un imponente rogo nei pressi di Perpignano ha costretto all'evacuazione di oltre 10.000 persone e ha imposto lo svolgimento senza pubblico della terza tappa del Tour de France. Emergenze simili hanno poi colpito la Grecia, la Spagna e il Portogallo, registrati roghi anche nell'area adriatica. In Slovenia l'allarme è rientrato sul Carso, dove i vigili del fuoco hanno domato e circoscritto un incendio di 17 ettari a Brestovica e un secondo focolaio minore a Maresego. In Croazia invece è stato faticosamente arginato un grave rogo sull'isola di Lesina, Hvar, che ha incenerito più di 200 ettari tra bosco e vigneti. Le autorità rimangono in allerta, monitorando la situazione anche a Vinisce, Senja, Senj e Buaciovo. Andrà alla regista rumena Alexandra Gulea il premio Darko Bratina 2026, prestigioso riconoscimento cinematografico istituito dall'Associazione Kino Atelier di Gorizia in memoria del proprio fondatore. La consegna avverrà il prossimo 2 ottobre durante il Festival Transfrontaliero Maggio a una visione, in programma tra Gorizia e Nova Gorizia dal 29 settembre al 4 ottobre. Il premio ad Alexandra Gulea, classe 1970, celebra un'autrice di grande sensibilità, si legge nelle motivazioni, che attraverso il linguaggio del cinema indaga la storia, l'identità, le minoranze e le complesse trasformazioni della società. La vincitrice si è detta grata e onorata del riconoscimento. Chiudiamo alle 15:48 minuti la seconda edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, in redazione Franco De Stefani e Maya Novak.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste. In direzione Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert. A4 Brescia Padova, questa notte tra le 21 e le 5 di domani mattina, a Verona Est verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata in direzione Venezia. Ancora lavori notturni nelle notti di martedì, mercoledì e giovedì 7, 8 e 9 luglio. In orario compreso tra le 21 e le 6 del mattino successivo ci saranno le seguenti limitazioni alla stazione autostradale di Vicenza Ovest. Martedì 7 e giovedì 9 luglio dalle 21 alle 6 del mattino successivo a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano, dunque per chi proviene da Venezia. Nella notte di mercoledì 8 luglio dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

A Hard Day's Night è stata la notte di un giorno difficile, così dicono tutti quelli che hanno lavorato nel weekend, quelli che iniziano lunedì un po' stanchi, un po' stressati. Mi aggiungo anch'io fra questi. Alle mie spalle anche il festival Melodia Mare del Sole a Porto Rose è stata una bella sfacchinata, e quindi dopo questa, non una ma varie A Hard Day's Night, sono qui con voi sulle frequenze di Radio Capodistria, un po' giù di voce, però ci sono con tutta la musica della nostra emittente in diretta qui ad Estate Freschi fra le 16 e le 18, replica notturna dalla mezzanotte alle 2. Abbraccio subito i miei amici nottambuli. Adrian Cobla con me al di là del vetro, che mi rifornisce di ausilio tecnico e caffè, cose essenziali per portare a termine un programma come questo. Abbiamo l'album della settimana, che è il nuovo disco dei Deep Purple, che hanno una botta come se fossero diciottenni, e quindi ce li ascolteremo volentieri nel terzo spicchio, 17:30, ovvero sia la notte da l'una all'una e mezza del mattino. Ed abbiamo aperto con una canzone che fa un po' quello che è l'ossatura del nostro programma, la linea soft che ci concediamo, che è quella di seguire anche, non soltanto, gli anniversari, i compleanni, gli appuntamenti importanti, le cose accadute in questo giorno nella storia della musica. E il 6 di luglio 1964 usciva il film A Hard Day's Night. C'era la premiera al Pavilion di Londra, all'apice della Beatlemania, fatto come una specie di finto documentario che documentava alcuni giorni nella vita pazzesca di questa band, perché insomma stava accadendo veramente di tutto all'interno del mondo dei Beatles. Nel 2004, per il 40° anniversario, pubblicarono il DVD. Pensate come corre il tempo. Oggi si è fatto un DVD, vi dicono sì, ma dove lo metto? Non ho dove leggerlo, non c'è più il lettore. E quella volta c'erano insomma non soltanto Paul McCartney presente a celebrazione del 2004, ma anche Ringo Starr, il road manager della band, il ragazzino protagonista nel film che incontrava Ringo Starr, che adesso era cresciuto, eccetera eccetera. Quindi un anniversario senz'altro da ricordare, e un brano comunque fantastico per iniziare insieme. Dicevo compleanni e cose che si ricordano nella storia della musica in questa precisa giornata. Qualcuno di voi forse si ricorda di una band chiamata Steeler's Wheel. Avevano un successone notevole che mi sembra ci stia benissimo dopo i Beatles, intitolato Stuck in the Middle with You. Perché ce l'ascoltiamo? Ve lo dico fra un po', restate con noi.

Che gran successone era questa, Stuck in the Middle with You, Steeler's Wheel, questa band. Lui, Joe Egan, ci lasciava all'età di 77 anni in questo giorno, 2 anni fa, il 6 di luglio. Joe Egan, assieme a Jerry Rafferty, quello di Baker Street, la canzone con il sassofono, era uno dei membri fondatori di questo gruppo folk rock Steeler's Wheel, che ebbe in fondo un unico grande successo, che era questa, usata anche, ve la ricorderete, nella colonna sonora di un film di Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, del 1992, una scena molto cruenta, quella con l'orecchio, ecco, lasciamo perdere. Radio Capodistra, quindi salto nel passato con i Steeler's Wheel. Radio Capodistra significa grande musica, significa 1170 in AM, la frequenza tradizionale leggendaria del mito, 1170 AM, la radio con il suono e il sapore di una volta, in onda media, ci siamo. In FM stereo RDS invece è molto più contemporaneo, 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6. Ancora più contemporaneo con la perfezione del suono digitale DAB, cercate Capodistria e ci trovate. Ci trovate anche in streaming web completamente gratuito, completamente in chiaro, senza account, registrazione, password o altre rotture di scatole, sul nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria, scritto tutto attaccato.si. Basta cliccare e si apre questo player. Più avanti vi do anche i miei e i nostri social. Adesso invece, parlando di Radio Capodistria, fra le cose che facciamo musicalmente discutendo, c'è anche lo spazio della promozione speciale per gli artisti italiani e per gli artisti internazionali. Quello riservato alla musica italiana si chiama Canzone della settimana, che sentite 3 o 4 volte al giorno con la mia sigletta di presentazione, e ogni settimana è un altro brano. Questa volta è il nuovo singolo del nostro buon amico Filippo Graziani, il figlio di Ivan Graziani, che ha ereditato dal padre il talento, la voce e insomma anche la capacità di fare delle ottime canzoni. Adesso, dopo aver fatto dei dischi dedicati alla storia e alla figura di suo padre, di Ivan Graziani, fa un nuovo album di inediti. Sono passati quasi 10 anni dal disco precedente. In attesa di questo esce una canzone nella quale lui racconta di com'è quando venite colpiti da una bellezza fatale, magari di una donna che sta in ufficio con voi e che con la quale non avete una relazione naturalmente, ma dovete ammirarla, e quindi lui nella sua testa invidia il marito, la sua vita, si immagina di tutto e viene devastato praticamente dalla bellezza, al punto che dice: povero me.

Povero me, Filippo Graziani, canzone della settimana su Radio Capodistria. Un saluto al buon Filippo, che è un amico della nostra emittente, è stato qui varie volte. Se andate sul nostro canale YouTube, i concerti live di Radio Capodistria, trovate anche il suo splendido concerto qui nel nostro studio Hendrix, intervistato dal sottoscritto. Insomma, poi è stato qui un paio di volte, abbiamo fatto delle belle esperienze musicali insieme. Dicevo, sul nostro sito YouTube, i concerti live di Radio Capodistria, nel nostro canale YouTube anzi, ma ci trovate anche in quanto a social su Facebook, Radio Capodistria Musica, è lì che sa un bel click, un bel mi piace vostro, ci sta assolutamente. Radio Capodistria Musica è la musica che state ascoltando e la musica che quindi troverete anche su quella nostra pagina Facebook. Se cercate il sottoscritto su Facebook non ci sono, mi trovate invece su Instagram o su X, che una volta si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, scritto in inglese con la F finale in lettera, This is Andrea F. Noi su Facebook, Radio Capodistria Musica. Adesso che sapete tutto, parte anche il nostro sigla single della settimana, una bella collaborazione fra il bravo Tom O'Dell e gli americani Lumineers. Old Lovers è il titolo di questo singolo, Vecchi Amanti, che è in realtà una versione rinnovata, ritoccata di una canzone, Can Old Lovers Ever Be Friends? Cioè, i vecchi amanti, gli ex amanti, potranno mai essere amici? Una domanda eterna nella storia dell'umanità, che risale al suo disco del 2025 intitolato A Wonderful Life. E adesso insieme hanno fatto veramente un bel lavoro che suona così.

Can old lovers still be friends? Potranno mai i vecchi amanti, gli ex amanti, quelli che sono stati in una relazione, in una coppia, essere amici? È una domanda importante. Alle volte le cose riescono, alle volte non riescono, alle volte sembra che riescano cosmeticamente, no? Parlando così in maniera un po' superficiale, ma in realtà non vanno altrettanto bene. Il nostro sigla single della settimana, Tom Odell insieme ai suoi amici Lumineers da Oltreoceano. Questa canzone con le sue sonorità delicate e la sua ritmica mi ha fatto venire in mente un grande successo di un personaggio che oggi compie gli anni. Lui si chiama Toquinho, la sua chitarra magica dal Brasile era quella di Aquarello.

Che bella che era questa canzone, 1983, Toquinho con Acquerello. Lui si chiama Antonio Pecci Figlio, lo conosce il mondo intero come Toquinho, ma soprattutto il mondo della musica italiana, conosciutissimo, bellissime collaborazioni che ha fatto con gente come Sergio Ondrigo o come Ornella Vanoni, effettivamente dei bei dischi. Nato il 6 di luglio 1946, la sua magica chitarra ci ha accompagnati qui a ricordare il suo compleanno, ascoltandoci questo brano che ci ha fatto fare un bel salto. Ancora in attività, Toquinho, toquinho.com.br, il suo sito brasiliano, perché è dal Brasile che appunto arriva questo personaggio che ha collaborato anche con Vinicius de Moraes e quindi entra proprio nel pantheon dei grandi nomi della musica brasiliana. Chissà come accordava la sua chitarra, forse a 432 Hz, come ha fatto Max Gazzè per tutti i suoi strumenti più importanti e per un disco importante, molto bello, il suo nuovo album. Oggi è il compleanno anche di Max Gazzè, intanto ascoltiamoci questo singolo accordato appunto a 432 con una frequenza più naturale, più rilassante per l'orecchio e per gli strumenti. Stiamo parlando di Intermezzo Bianco.

Intermezzo bianco, che bella che è questa canzone, che bene che suona, non so se sia nei 432 Hz, semplicemente la maestria di Massimiliano Gazzè. Max Gazzè è nato il 6 luglio 1967, gli facciamo tantissimi auguri oggi. Questa è tratta dal suo 12° album, L'ornamento delle cose secondarie, disco altamente consigliato, ancora non l'ho avuto come featured album, ma spero di averlo prossimamente. Oggi abbiamo i Deep Purple, ma quello arriviamo più avanti. Adesso alle news delle 16.30, per chi ci segue in diretta, in notte tempo la musica avanti ininterrotta, arriviamo con i Birds, con una canzone storica che forse vi ricorderete, intitolata Mr. Tambourine Man, scritta da Bob Dylan, interpretata dai Birds, perché in questa giornata del 2003 ci lasciava Skip Battin, il bassista storico di questa formazione. Io l'ho visto in concerto in quel di Udine, ho avuto l'onore di conoscerla, suonata anche con i New Riders of the Purple Sage, con i Flying Burrito Brothers, ed il suo basso quello che spinge Mr. Tambourine Man.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. A un anno dalla sua apertura, il Centro Nazionale per i Grandi Incendi di Sesana ha formato oltre 1000 vigili del fuoco, rafforzando la capacità di risposta agli incendi boschivi e alle emergenze sul Carso. Lo ha reso noto la Protezione Civile, annunciando che la realizzazione di un nuovo poligono addestrativo. La struttura, costata quasi 3 milioni di euro e finanziata per oltre la metà con fondi europei, dispone di mezzi specializzati e attrezzature per gli interventi più complessi. Oltre ad aver formato pompieri sloveni, il centro ha ospitato corsi e attività internazionali con la partecipazione di squadre provenienti da diversi paesi dei Balcani, consolidando il ruolo della Slovenia nella cooperazione regionale in materia di protezione civile. Gli incendi boschivi continuano intanto a devastare il sud dell'Europa, dove sono già andati in fumo oltre 19.000 ettari di territorio. La situazione più critica resta nel sud della Francia, nei pressi di Perpignan, dove le fiamme hanno bruciato quasi 4.600 ettari e costretto all'evacuazione di oltre 10.000 persone. Per sostenere le operazioni di spegnimento, l'Unione Europea ha inviato 4 velivoli antincendio. Roghi di vaste proporzioni interessano anche la Grecia, la Spagna e Portogallo, dove le autorità hanno lanciato nuovi avvisi per il caldo estremo, invitando la popolazione alla massima prudenza per prevenire l'innesco di ulteriori incendi. Hamas ha annunciato di avere sciolto l'organismo di governo a Gaza mediante un comunicato in cui si evidenzia che il capo del comitato di emergenza Al-Farr ha ufficialmente presentato le dimissioni e ha deciso di sciogliere il comitato stesso per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale Amministrazione di Gaza. Una fonte governativa israeliana si è detta scettica in quanto l'apparente dimissioni del governo di Hamas è un annuncio mediatico senza significato, perché Hamas teme di essere additato come chi viola l'accordo e continua a prendere tempo. Gli Stati Uniti hanno confermato che le proprie truppe, che per la rotazione sono state tolte dal territorio polacco, ritorneranno entro poche settimane. Lo ha confermato il ministro della difesa polacco Kosiniak-Kamysz, precisando che il numero degli effettivi statunitensi dislocati in Polonia rimarrà pressoché lo stesso. Il ministro ha inoltre ringraziato il presidente statunitense Trump per aver dato luce verde all'invio di extra di ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Radio Capodistria, sono le 16 e quasi 33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

So called friend, un cosiddetto amico, ce n'è tanti in giro, c'è tanta gente che ha una doppia faccia, una faccia di gomma, gente che vi dice tutto bene, poi alle spalle vi pugnala. Ecco, il testo dei Texas è molto bello in questo caso. Questo era un singolo di questa formazione che usciva nel 1993 da un album chiamato Rick's Road. Ci ha riportati alla musica secondo spicchio di Estate Freschi sulle frequenze di Radio Capodistria con Andrea F. Abbiamo iniziato con la band di Charlene Spiteri e di Johnny McElhone, Ally McElhane, perché oggi è il compleanno di uno dei loro membri fondamentali. Forse non viene annoverato fra i membri fondatori, ma quanto ne so io sta su tutti i dischi della band già dagli inizi. Sto parlando di Eddie Campbell, il tastierista del gruppo, nato in questo giorno del 1965. Singoli come questo, ma anche singoli contemporanei come Say What You Want, per esempio, che hanno avuto veramente tantissimo successo, come Halo, come Put Your Arms Around Me, come In Demand, come Tell Me Why, come The Hush, per esempio, però anche partendo proprio dagli inizi, canzoni bellissime come I Don't Want a Lover, che forse vi ricorderete, che erano proprio cose che partivano dall'epoca del periodo iniziale, Every Day Now, da album come Southside, in cui avevano ancora un suono molto americano, e per questo, nonostante siano una band scozzese, avevano scelto di chiamarsi Texas. Poi negli anni hanno fatto dischi anche molto più pop, molto più sofisticati. Storia della musica qui su Radio Capodistria con il compleanno di personaggi come questo, un po' meno storia della musica, però comunque insomma anche un compleanno da ricordare, quello di una cantante giovane nata in questo giorno del 1987, Kate Nash. Aveva dei successi come Foundations, come questo che diceva quella ragazza va baciata, un po' sulla falsariga di Katy Perry. Questo era Kiss That Girl.

Kiss That Girl, che suona retro di batteria, c'era su questo brano un po' Amy Winehouse, un po' anni 50 o cose del genere, o anni 60, ecco, per ricordare il compleanno di Kate Nash, che compie gli anni oggi, nata il 6 di luglio 1987. Oggi compie gli anni anche un batterista leggendario, lui si chiama Michael Shreve ed è un personaggio veramente incredibile. Se avete visto il film Woodstock, quello storico Woodstock, sto parlando di quello del 1969, Michael Shreve era il batterista, era il personaggio più giovane del cast di Woodstock. Lui praticamente aveva 18 anni malamente compiuti, so che falsificarono un po' le carte perché l'America quella volta voleva che ne avessi 21 per essere maggiorenne eccetera, per poter suonare a questo festival. Era il batterista di Carlos Santana. Se avete visto la performance di Soul Sacrifice, che dura qualcosa come 11 minuti, è lui che spinge quel brano nella stratosfera. È stata definita una delle performance più elettrificanti di quel festival e della storia della musica. Oggi compie 77 anni, nato il 6 di luglio 1949. Nel corso della sua storia ha poi collaborato anche con altri personaggi, non soltanto con Santana, con il quale ha fatto un sacco di dischi dal 69 al 74, ma anche con personaggi come Steve Roach, come Jonas Helleborg ad esempio, e ha lavorato pure con Andy Summers dei Police. A questo proposito, un piccolo episodio: c'era una bella giornata degli anni 90 in cui mi dissero che Andy Summers dei Police, chitarrista leggendario, con Michael Shreve di Santana alla batteria, avrebbe suonato qui in Slovenia, in un posto piccolissimo chiamato Kobieglava. Ci andai con una troupe TV per fare questa intervista, pronta a una serata storica, a parlare con due personaggi storici. Purtroppo il pubblico locale non apprezzava altrettanto, quindi in parcheggio era pieno, c'erano centinaia di persone fuori che bevevano e facevano festa vicino alle loro macchine, ma all'interno della sala c'erano 13 paganti, assieme al cameraman, al sottoscritto e al fonico eravamo in 16. Andy Summers dei Police mi disse: possiamo non fare l'intervista perché sono leggermente di cattivo umore, e così non la facemmo. Però evitammo di andare su quella che Santana definiva saggiamente in un suo disco del lontano 1969, il suo disco di debutto, Evil Ways, le vie cattive, le strade della cattiveria, le strade del male, quelle sulle quali c'è la batteria del grande Michael Shreve.

bisogna decidere a che punto iniziare a parlare su una solo di chitarra di Santana che finisce sfumato, ed è sempre difficile, eh? Grande batteria di Michael Shreve che compie gli anni oggi, grande Carlos Santana con Evil Ways, ascoltati qui nello spazio musicale par excellence di Radio Capodista, cioè il nostro pomeriggio insieme che d'estate si chiama Estate Freschi. Ci stiamo avvicinando a grandi passi al featured album che sarà molto rock, perché è il nuovo disco dei Deep Purple, e ci arriviamo con una band rock che arriva dall'Australia, formati nel 2001 a Melbourne, stato del Victoria, sto parlando dei Jet. Hanno avuto vari successi, compreso un singolo intitolato She's a Genius del 2009 che oggi ci ascoltiamo. E perché ce l'ascoltiamo? Perché oggi è il compleanno di uno di loro, di Nick Sester, un personaggio importante all'interno di questa band, perché è praticamente chitarrista ma anche tastierista ma anche voce di questa band che ha fondato insieme a suo fratello Chris Sester, che suona la batteria. I Jet sono uno di quei gruppi che, come ripeto sempre, è riuscito a rompere il muro che divide la musica dagli altri mercati discografici, degli altri mercati discografici, Australia compresa, da quelli che sono i centri dell'industria, cioè la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. E loro infatti hanno venduto 6,5 milioni di dischi in giro per il mondo, popolarissimi in Australia, ma li conosciamo anche noi, pure noi abbiamo fatto passare vari loro brani, compresa questa She's a Genius, che ci andiamo ad ascoltare volentieri qui a Radio Capodistria.

Sì, Emily Play, questi sono i Pink Floyd d'epoca naturalmente, perché c'è un anniversario che riguarda anche loro. 1967, in questo giorno 6 di luglio, facevano la loro prima apparizione in quel programma mitico televisivo britannico della BBC chiamato Top of the Pops, per promuovere questo singolo qua, Sì, Emily Play, che ci siamo ascoltati direttamente dopo gli australiani Jet. La registrazione di quella prima presenza televisiva dei Pink Floyd, quindi storica, a quanto pare era andata persa negli archivi della BBC, dicevano il nastro si è perso, cancellato, eccetera. E poi invece nel 2010 fecero proprio un evento intitolato Missing Believed Wipe, cioè mancante si crede cancellato, per presentare varie registrazioni televisive che loro, cercando negli archivi, avevano recuperato, restaurato, eccetera eccetera. Fu per la prima volta che si vide nei nostri tempi, nei tempi moderni, questa presenza dei Pink Floyd a Top of the Pops. 6 luglio 1967, per la prima volta in TV, i giovani Pink Floyd con Syd Barrett alla chitarra, il grande Syd Barrett, il diamante pazzo di Pink Floyd, alla chitarra, alla voce, per presentare questa bellissima Sì, Emily Play. Pensate che errore tragico andare a cancellare una registrazione del genere, effettivamente. Bisogna poi dire, come dicevano le Haim in questa canzone, down to be wrong, cioè mi va bene aver sbagliato, perché qualcuno lì aveva sbagliato pesantemente. Con questa arriviamo all'album della settimana, i Deep Purple. Down to be right.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste, raccomando la massima prudenza alla guida percorrendo il tratto in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana. Sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Milano tra Verona Est e Verona Sud. Ancora A4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di entrata di Verona Est in direzione Venezia. Sempre A4 Brescia-Padova nelle notti di martedì e giovedì 9 luglio dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano. Mercoledì 8 luglio dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Abbiamo iniziato dalla fine e non è un caso. Questa è Splat, la traccia di chiusura del nostro featured album, il solo, unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, il nuovo disco dei grandi Deep Purple. Splat è la 13ª traccia, Splat è la traccia che gli dà il titolo, Splat è il suono onomatopeico di un insetto che si schianta contro un parabrezza, perché tutta l'idea di questo album nasce dall'idea di una fine, effettivamente, no? Da un'idea proprio, come dire, un concept album, un'idea di Ian Gillan che dice: non considero la fine come una distruzione dell'umanità o del pianeta, ma la immagino come una trasformazione, la fine dell'umanità non nel senso apocalittico, ma quasi come una metamorfosi oltre l'esistenza fisica in uno schermo, quindi andandoci a scontrare con lo schermo del virtuale. Un concept album quindi anche interessante dal punto di vista rock, un disco potente, i Deep Purple dicono allineato con i nostri migliori dischi degli anni 70. Si sentono in forma questi ragazzi ultra settantenni, perché oltretutto hanno fatto per lanciare l'album un tour del 2026 che li porta a fare 86 concerti in 28 paesi in 3 continenti. Saranno anche relativamente vicini a noi, perché saranno in Italia il 16 di luglio a Pisa per Pisa Summer Nights e il 17 di luglio a Este per Este Music Festival nel bellissimo Castello Carrarese. Allora, queste sono varie date e varie informazioni che volevo darvi riguardo al disco, che però naturalmente ha iniziato la sua storia fra di noi con un singolo che forse dal punto di vista del testo non è fra i più ispirati di Gillan, però parla di una cosa anche presente oggi nel mondo, soprattutto dei social: l'arroganza, Arrogant Boy.

Un ragazzo arrogante, un ragazzino arrogante, Arrogant Boy, scegliete voi quale interpretazione volete. Questi sono i Deep Purple versione 2026 con un album Splat che è uscito su Ear Music il 3 di luglio, quindi è freschissimo, 3 giorni, una formazione che dal 1968 ha venduto oltre 120 milioni di copie di dischi, storia del rock in piena. Ian Gillan che dice i Deep Purple di oggi somigliano molto a una versione attuale, attualizzata di Deep Purple degli anni 70. Alla produzione c'è di nuovo Bob Ezrin, quello che ha fatto The Wall dei Pink Floyd, tanto per dire una cosa, ma ha prodotto dischi di Alice Cooper, di Lou Reed, dei Kiss ad esempio, che oramai ritorna, mi sembra per la sesta volta, a collaborare con la band. Loro dicono il disco più potente degli ultimi anni con la band che ha suonato insieme in studio, proprio come ha sempre fatto, e insomma un po' si sente questa potenza. Ascoltate questa, la seconda traccia del disco, intitolata Diablo.

Ecco, ascoltate così, uno effettivamente è d'accordo con Ian Gillan, sono una versione dei Deep Purple anni 70, questa potrebbe stare anche su uno dei vecchi dischi della band che sembra in splendida forma, ma questi sono ultra settantenni, ricordiamocelo che stanno pestando veramente duro in questo disco, direte sono tutti così i brani, no? Ci sono anche brani di un respiro diverso all'interno di questo album, 13 le canzoni, io cerco di parlare poco perché voglio farvene sentire parecchie, questa che vi faccio ascoltare adesso si intitola Sacred Land, una terra sacra, e nel testo è molto particolare, ma lo è anche nelle sue atmosfere.

Interessante commistione di suoni nell'intro e nel finale di questo brano dei Deep Purple. Un'altra traccia che faccio ascoltare dal nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, si intitola Splat, del nuovo disco di questa band che oramai con tantissimi anni di carriera è diventato un vero e proprio mito del mondo del rock e, come dicevo, sarà in concerto anche dalle nostre parti, insomma relativamente vicini in Italia. Relativamente vicini significa che comunque per i grandi concerti del rock bisogna spostarsi praticamente, perché non è così semplice andarceli a trovare proprio sotto casa. 24esimo album in studio, 6ª collaborazione con il produttore Bob Ezrin. Una delle canzoni che mi sono piaciute, devo dire, molto su questo album e che forse ha un'atmosfera di nuovo che riporta Deep Purple degli anni d'oro e non fa sentire neanche la mancanza della chitarra di Ritchie Blackmore, per esempio, tanto per dirne una, per non parlare dell'organo di John Lord. I Deep Purple sono andati veramente a volare alto con queste sostituzioni, queste nuove formazioni, a differenza di altre band che poi negli anni hanno cambiato componenti perché c'era chi se ne andava, chi litigava, chi moriva addirittura, no? Perché non sono giovanissime. Ecco, altre band poi si sono annacquate o la versione odierna della band è un po' forse una caricatura di quella di una volta. Non è il caso dei Deep Purple assolutamente. Se nessuna delle cose che vi ho fatto ascoltare fino adesso vi avesse convinto, per esempio per me ce n'è una bellissima sul disco che si intitola The Beating of Wings, il battito delle ali, e le ali dei Deep Purple secondo me stanno ancora volando alto.

Beating of Wings, un'energia invidiabile sul nuovo album dei Deep Purple. Ho letto varie recensioni che dicono: beh, se tante band rock di oggi avessero la stessa enfasi, la stessa grinta, la stessa voglia anche di fare dischi che dimostrano i Deep Purple, saremmo messi bene sulla scena musicale. E non posso che essere d'accordo. Ci sono dei brani che poi sono sempre un po' anche scherzosi, tipo c'è uno che si chiama Jessica's Bra, cioè il reggiseno di Jessica, uno che si chiama Scribbling Gibberish, cioè praticamente scrivendo cose che non hanno nessun senso. Ma al di là di tutto questo, che sono sempre state anche caratteristiche di questo sense of humor permeato, del quale è permeato il lavoro dei Deep Purple, ecco, al di là di tutto questo, il grande rock, quello che vi aspettate dai Deep Purple su questo disco, non manca. Io scelgo di chiudere lo spazio Featured Album, che non finisce il nostro programma, mi raccomando, perché chi ci ascolta a notte sa che andiamo avanti fino alle 2, il pomeriggio andiamo avanti fino alle ore 18 in diretta, fra un po' in diretta ci sono le news delle 17:30, in nottetempo invece direttamente soltanto musica. Scelgo di chiudere con una canzone intitolata Guilt Trippin', un altro dei brani ben riusciti da questo album, questa volta con un intro di pianoforte. Splat, 24esimo disco in studio dei Deep Purple, spero l'abbiate gradito come album della settimana. Ho cercato di non parlare più di tanto, di darvi dei dati essenziali, di farvi capire che dal punto di vista proprio puramente rockettaro e della salute di questa band è un disco assolutamente entusiasmante. Restate con noi qui su Radio Capodistria.

0: Le 17.30. Il ministro dell'agricoltura, Janez Ziegler-Kraj, aveva partecipato a Zara alla riunione informale dei ministri dell'agricoltura e della demografia del gruppo Med9, affermando che per incentivare i giovani a vivere e lavorare nelle aree rurali non bastano i sussidi economici, ma servono anche migliori condizioni di vita. Intervenendo nel dibattito sul futuro dei giovani agricoltori, ha sottolineato che in Slovenia le nuove generazioni gestiscono aziende più grandi, ottengono risultati superiori alla media e sono più aperti all'innovazione. Il ministro ha quindi ribadito la necessità di una maggiore flessibilità nell'impiego delle risorse della politica agricola comune dell'Unione Europea destinate ai giovani agricoltori. La Commissione per la prevenzione della corruzione, il KPK, non ha riscontrato violazioni della legge sull'integrità e la prevenzione della corruzione nel caso che coinvolge il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic. La segnalazione riguardava un post pubblicato sui social nel quale il leader del partito Resnica Verità avrebbe promosso un determinato soggetto economico. Dagli accertamenti è emerso che il video era stato registrato durante una visita del politico presso la sede dell'azienda all'inizio dell'aprile scorso, quando non aveva ancora assunto l'incarico di deputato. La commissione ha inoltre stabilito che si era trattato di una ripresa occasionale e non programmata, effettuata senza alcun contratto o accordo preventivo e senza che Stevanovic ricevesse alcun beneficio in cambio. Il presidente statunitense Trump ha dichiarato che la soluzione della guerra in Ucraina è più vicina di quanto si pensi. Trump ha inoltre aggiunto che avrà colloqui con Kiev nel corso del vertice NATO in programma in settimana. Intanto il vice ministro degli esteri russo Ryabkov ha reso noto che Mosca valuterà come gli Stati Uniti si posizioneranno in un potenziale accordo volto a chiudere le ostilità in Ucraina dopo il vertice NATO. Il movimento islamico palestinese Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che per quasi 20 anni ha amministrato la striscia di Gaza, aprendo la strada al trasferimento dalla gestione civile a un nuovo comitato tecnocratico. Il Comitato Nazionale per l'Amministrazione della Striscia ha dichiarato di essere pronto ad assumere le proprie funzioni. In una nota, Hamas ha spiegato che la decisione è stata presa nell'interesse della popolazione palestinese della striscia, sottolineando che il protrarsi della guerra, il blocco del territorio, i ritardi nella ricostruzione e il mancato ritiro delle forze israeliane rendono necessaria una nuova soluzione amministrativa. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Firmato un protocollo d'intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e Fincantieri. L'accordo, della durata di 3 anni, si focalizza sulla risoluzione del mismatch occupazionale, impegnando le parti a collaborare sulla formazione professionale specialistica, l'innovazione tecnologica nei settori della transizione ecologica e della subacquea e il supporto attivo alla ricerca universitaria. Sul fronte del welfare promuove politiche di conciliazione vita-lavoro, inclusione sociale e sostegno alle famiglie per integrare armoniosamente l'azienda nella comunità locale. Contestualmente alla firma del protocollo è stato reso noto che prenderà avvio la 4ª edizione del programma Maestri del Mare, percorso retribuito promosso da Fincantieri per formare nuovi operai specializzati destinati ai cantieri.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
6: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Rock Around the Clock, Bill Haley and His Comets, che mega successone, 1955, pensate quanti anni, come suona bene questo brano. Nasceva in questo giorno del 1925 Bill Haley, che ci avrebbe lasciato il 9 febbraio del 1981, comunque il 6 di luglio 1925, oggi sarebbe stato il suo compleanno. 66 milioni di dischi venduti nel corso di tutta la sua carriera, uno dei primi artisti oltretutto a portare rock and roll, a traghettarlo dal mondo della musica nera, questa variazione in fondo ritmica che era del blues, all'attenzione del grande pubblico bianco, suonandolo con delle orchestre e rendendolo accettabile in un'America ancora molto razzista. Beh, non che oggi lo sia di meno, però insomma quella volta proprio apertamente razzista e razzialmente divisa. Onore e gloria al grande Bill Haley e ai suoi Comets, le sue comete che abbiamo ascoltato in questo storico brano per aprire l'ultimo spicchio, l'ultimo quarto del nostro pomeriggio insieme, pomeriggio ore 4. Siete con Andrea F su Radio Capodistria in rigorosa diretta. Ci siamo appena lasciati alle spalle il 24esimo disco dei Deep Purple, Splat, un disco molto rock, spero vi sia piaciuto, loro sono in grande forma, i fan penso abbiano di che essere contenti, saranno dal vivo in Italia 16 luglio a Pisa, 17 luglio a Est, 17 ottobre, poi ritornano all'Unipol Forum a Milano, non è vicinissimo, però alle volte per cose di questo tipo i fan del grande rock sanno spostarsi anche in giro, quindi dico relativamente vicini. Un disco che loro dicono è Music for the End of Humanity, musica per la fine dell'umanità, però non in maniera talmente tragica come possiamo sembrare. Ian Gillan si è immaginato un concept album sull'umanità che si schiaccia come un moscerino contro uno schermo, che non è quello del vetro dell'automobile, ma è lo schermo del computer, perché si passa da una vita reale a una vita tutto sommato sempre più virtuale, come sta accadendo di questi tempi. Sullo schermo, virtuale ovvero che sia, roccheggiavano anche tempo fa le bambole di pezza con alcune versioni di brani tratti da successi del piccolo schermo, ovvero sia dei cartoni animati. E nel mondo dei cartoni animati la regina assoluta delle sigle è Cristina D'Avena, che è nata il 6 luglio 1964. Compie oggi 62 anni Cristina D'Avena, eterna ragazzina nella nostra memoria, insieme alle bambole di pezza cantava Occhi di Gatto.

Il finale un po' inquietante di Song of the Future, firmata dagli U2. Siamo passati dal sacro al profano, dalle bambole di pezza che rifacevano Cristina D'Avena, ascoltate un giorno il compleanno di Cristina D'Avena naturalmente con occhi di gatto, a Song of the Future, canzone del futuro, al rock quello vero. Ma perché canzone del futuro? Perché in questo giorno del 2012 cercava di assicurarsi un futuro Carol Hawkins, che era l'ex assistente personale, praticamente segretaria tuttofare, del bassista degli U2 Adam Clayton, perché la mandarono in galera per 7 anni perché aveva rubato 2,8 milioni di euro dei soldi di Adam Clayton. Immaginate essere così ricco come bassista degli U2 che ci mettete anche qualche anno a accorgervi che qualcuno vi ha fregato 2,8 milioni di euro. 181 capi d'accusa naturalmente di furto dal suo conto bancario in un periodo di 4 anni. Il giudice, quando le diede questa sentenza di 7 anni di carcere, disse: cara signora Carol Hawkins, questi suoi crimini sono motivati soltanto in pura ingordigia e nient'altro. Ecco, stava cercando appunto di trovare per se stessa una Song of the Future, una canzone che le garantisse il futuro. Purtroppo stava fischiettando, diciamo così, la melodia sbagliata. Le melodie giuste invece sono quelle fischiettate nelle colonne sonore dei film, quelle che vi restano in testa, quelle che scrivono i grandi compositori, i grandi artisti nel mondo della musica, come Ennio Morricone, che era nato il 10 novembre 1928 e ci lasciava 6 anni fa in questo giorno, il 6 di luglio del 2020, con più di 400 colonne sonore cinematografiche e televisive, oltre 100 lavori di musica classica, uno dei più grandi compositori del grande schermo di tutti i tempi, in assoluto, uno che ha vinto Oscar, come Grammy, come Golden Globes, come premi BAFTA, come Davide Donatello, come Nastri d'Argento, ne ha vinti a dozzine, premi europei del film, Leoni d'Oro a Venezia, Polar Music Prize in Scandinavia. Insomma, onore al merito al maestro che ci ha lasciato tante colonne sonore indimenticabili e tanti temi che oggi tutti conosciamo. Anche chi magari non sa il nome o non sa come si scrive il cognome Morricone in giro per il mondo, sa per esempio che la sua musica rimarrà immortale, come nel caso di questa.

Dall'indimenticabile colonna sonora di Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo, Ennio Morricone, ricordato l'anniversario della sua scomparsa sulle frequenze di Radio Capodistria. Di nuovo uno di quei nomi, di quegli artisti per i quali potremmo fare puntate intere e comunque non ci mancherebbe il materiale, certamente, e non mancherebbero i brani, i temi, le sonorità che in qualche maniera avete già sentito e conosciuto e che fanno parte oramai del nostro immaginario musicale collettivo. Un'altra di queste canzoni, per esempio, che ci porta a ricordare come potremmo vivere in un mondo bellissimo, è una firmata da Louis Armstrong, che ci lasciava invece in questo giorno del 1971. Fra i suoi brani Hello Dolly, per esempio When the Saints Go Marching In, Ain't Misbehaving, la natalizia We Have All the Time in the World, brani che hanno portato la tromba e il mondo del jazz ad avvicinarsi, a flirtare con il pop. Lui era un personaggio molto cultura pop, pensate che per esempio per controllare il suo peso, visto che aveva una certa stazza, il suo peso corporeo, era solito fare uso abbastanza pesante di lassativi e quindi accettava ben volentieri di fare le pubblicità per questi lassativi, anche in televisione o sui giornali, in cui c'erano queste foto che lo ritraevano proprio seduto sulla tazza di un water, eccetera eccetera. Louis Armstrong non mancava di sense of humor, ma non mancava anche di senso della bellezza quando diceva che potrebbe essere un mondo bellissimo, cioè What a Wonderful World.

Oh yes, davvero caro Louis Armstrong, what a wonderful world, che mondo bellissimo potrebbe essere, e ovviamente la nostra umanità fa di tutto perché non sia così, soprattutto certe persone e soprattutto naturalmente certe persone anche in posizioni molto alte all'interno dei nostri stati, governi, politiche, tutto quello che volete. Sapete esattamente di che cosa stiamo parlando, perché più o meno oramai tutta l'umanità la pensa allo stesso modo. Siamo addirittura d'arrivo, ringrazio voi per l'attenzione, ringrazio Adrian Koblak al di là del vetro per la parte tecnica, ringrazio la Ear Music per averci fornito anche i Deep Purple con questo loro nuovissimo disco, 24esimo album in studio, intitolato Splat, che è stato il nostro featured album molto rock, che spero abbiate gradito. La prossima settimana ve ne presento un altro, non so se sarà ai livelli di questo, perché questo è un disco veramente che li trova in forma assolutamente storica. E per concludere voglio rivolgere un pensiero a un personaggio che ci lasciava in questo giorno di 2 anni fa, il 2024, Giuseppe Chierchia, che il mondo conosce come Pino Dangeau. Vi ricordate dei suoi successi, vi ricordate anche di brani abbastanza divertenti che faceva, come Fammi un panino, un concerto da strapazzo, ma anche uno che ha scritto per esempio Ma chi è quello lì per Mina, che ha partecipato a Sanremo con una versione nuova di Ma quale idea, la sua storica canzone, il suo maggiore successo del 2024. Un personaggio che poi è stato braccato da problemi di salute veramente gravissimi, prima un cancro alla gola, poi un cancro ai polmoni, poi in seguito un infarto, e che ci lasciava 71 anni proprio in questa giornata. Attivo fino all'ultimo, Pino Dangeau è un nome che è diventato iconico anche perché questa sua voce, questo suo brano sono stati campionati un sacco di volte, e io vi lascio con questo che ci fa la sigla di coda, la sua Ma quale idea, che fu un successone del 1980, ancora oggi riconoscibile, indimenticabile, capostipite del cosiddetto Italo Disco, dedicata a tutti quelli che hanno delle idee in testa, che spero siano buone, spero siano positive, spero siano nella direzione di un mondo bellissimo, come diceva Louis Armstrong, e non distruttive, perché di quelle ne abbiamo già abbastanza e ne abbiamo anche piene le tasche. Pino Dangeau, Ma quale idea, un saluto a tutti e un abbraccio da Andrea F. Alla prossima.

0: aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!
1: Si dice così, no? E

ubriacata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 a Venezia Trieste in direzione Venezia che non causa disagi tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano segnalo in direzione della A4 code per traffico alla barriera di Porto Gruaro. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Milano code tra la rotatoria Miranese e Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Mauro Cumin alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, il progetto sulle rotte delle malvasie senza confini, un viaggio geopoetico ispirato alla storia del vino che fa sognare e unisce il Mediterraneo. Cominciamo a parlarne subito con due ospiti con noi in collegamento telefonico, il progettista culturale di Marco Polo Project, Pietrangelo Pettenò. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per questa opportunità.
0: Assieme a Pettenò, Alfredo Giacon, armatore dello Yankris, l'imbarcazione, il catch, protagonista di questo progetto. Buon pomeriggio Giacon, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Cominciamo con un'introduzione, Pettenò, per chi ci sta seguendo già in questi primi minuti. Se dovesse descrivere il progetto sulle rotte delle malvasie senza confini nei suoi contenuti più affascinanti che avete raccolto finora, ecco, che cosa ci potrebbe dire di getto, di istinto?
1: Viene quella cosa che ci ha appassionato in più di qualcuno, che vogliamo trasmettere, cioè il vino malvasia è sicuramente un pretesto per raccontare una storia davvero incredibile. Penso l'unico vino che abbia questa capacità di trasmettere una storia e tante relazioni, insomma, che durano tanti secoli. Quindi è un viaggio nel Mediterraneo e non solo, perché la malvasia la troveremo ovunque nel Mediterraneo, ma anche oltre oceano, perfino alle isole Canarie, per cui andiamo oltre il Mediterraneo. E questo vino quindi ci porta, diciamo, a navigare, a viaggiare nella storia e nella contemporaneità, ritrovando ancora oggi appunto questi elementi. E poi c'è una curiosità, appunto, che è quella che ci ha affascinato fin dall'inizio. Perché queste tante varietà di malvasia, ce ne sono tantissime, ne hanno codificate quasi una ventina, ma sono molte di più, bianche, rosse, differenti aromi, sapori, organolettici, cioè tante diversità, tutte si chiamano malvasia. E da qui è nato questo nostro progetto di, al plurale, le malvasie, cioè perché sono malvasie che non hanno un confine, sono li troviamo ovunque. Questo è un po' quello che ci ha affascinato noi e che speriamo possa affascinare in tanti.
0: Raccontiamo subito, Pettenò, anche la rotta che sta percorrendo questo progetto. Oggi troviamo lo Yankris a Sebenico, ma ci sono già state molte tappe che poi magari approfondiremo nel corso della puntata, Pettenò.
1: Sì, certo. Intanto appunto è una storia che ci rimanda subito a Venezia, no? La storia di Venezia, la Repubblica Serenissima, e quindi in questo primo nostro tour che abbiamo organizzato grazie appunto allo Yankris e Alfredo Giacon è quella di attraversare l'Adriatico percorrendo queste rotte che in qualche maniera trasportano

0: Croazia, Cittanova, Rovigno e poi giù attraversando le isole, ma poi magari lo skipper armatore Alfredo Giacombi racconterà meglio i dettagli, fino ad arrivare, diciamo, quest'anno nella Dalmazia, nel sud della Dalmazia, quindi Sebenico, Spalato, Dubrovnik, Ragusa. E poi ovviamente questo viaggio non si ferma qui, quindi continueremo con altri mezzi, con altri momenti, con altre tappe, toccando anche la culla di questo mito che è Monno Invasiano, il Peloponneso, da cui ha tratto il nome appunto Malevasia. Lì arriveremo nel Peloponneso in qualche forma, in qualche modo, probabilmente già quest'anno, ma vediamo, insomma, è il fascino anche quello di lasciare in sospeso e di costruire nuove avventure, diciamo.
1: Certamente, ecco, nuove avventure che partono dalla storia. Alfredo Giacon, appunto armatore dello Jan Kris, l'imbarcazione che è testimone protagonista di questo progetto, ed è un'imbarcazione che di per sé è storica, Giacon.
2: Esatto, sì, è un'imbarcazione non solo storica, ma anche è molto legata al Friuli. Quando l'amico Petenomia mi ha raccontato di questo progetto, mi ha coinvolto in un anno secondo, perché è praticamente la rappresentazione di quello che per anni io racconto come scrittore, come giornalista, racconto ad ogni occasione, che è quella dello slow travel, slow food. Infatti non a caso sono partner nostri, nel senso che bisogna riappropriarsi, soprattutto quando si va in vacanza, adesso è un periodo di vacanza, bisogna riappropriarsi un po' dei ritmi più vicini alla natura. E che cosa c'è di meglio se non un vino come la Malvasia per raccontare che ci si può spostare in maniera capillare, come è successo per queste vigne, e assolutamente similare al muoversi di una barca a vela, molto lenta ma che comunque si muove e ti permette di fare migliaia di miglia alla fine.
1: Migliaia di miglia che tra l'altro lei condivide assieme a sua moglie Nicoletta Siviero, che è appunto parte di questo progetto, ma dicevamo appunto dell'arrivo, del vostro arrivo come coppia a questa imbarcazione, andando un po' indietro nel tempo, prima, ben prima di questo progetto. Ecco, com'è stato l'incontro fra lei, sua moglie e lo Jan Kris?
2: Beh, direi che la cosa straordinaria è che noi cercavamo una barca e alla fine è la barca che ha trovato noi, nel senso che negli anni 90, parliamo del 92, una barca di 17 metri, un 56 piedi, era considerata quasi un mega yacht, una barca di grandi dimensioni, e questo ci aveva frenato abbastanza, perché dicevamo caspita, una barca così grande. E invece per il progetto che avevamo, che era quello di cambiare vita, è stata la cosa che ci ha permesso di poter continuare a girovagare nel mare di tutto il mondo per 30 anni.
1: Quando avete cominciato questa avventura in giro per il mondo, che dura da 30 anni?
2: Beh, questa è una cosa, anche questa, legata al Friuli, perché io e Nicoletta ci siamo sposati nel 93 e siamo partiti per un viaggio di nozze, partendo con la barcolana nel 93 appunto, sì. E abbiamo fatto questo viaggio di nozze che è durato 30 anni. È finito nel 2023, sempre con la barcolana, sempre quindi in Friuli anche, ed è la cosa straordinaria è che la barca è sempre la stessa. Noi siamo sempre insieme, felicemente sposati, e abbiamo percorso 140.000 miglia facendo tantissime. Allora, la prima la partenza è stata così, ci ha coinvolto lo stile di vita della barca a vela, l'approccio naturale, il muoversi senza inquinare. Poi abbiamo partecipato alla regata del Giro del Mondo, la Millennium, che è questa, una regata organizzata dagli inglesi del World Cruising Club, che è stato il più grande evento velico per le celebrazioni del millennio al mondo. E durante questo viaggio noi siamo stati tra i primi a impattare in Oceano Pacifico, parliamo del 1999, e dopo le Galapagos abbiamo impattato su un'isola di plastica che adesso è famosa.

0: ma nel 99 veramente nessuno ne era a conoscenza, veramente pochi. Ecco, allora noi abbiamo deciso, una volta finita la regata del Giro del Mondo, che tra l'altro ci ha visto anche far fare bella figura all'Italia, perché siamo arrivati terzi assoluti, e da allora noi, una volta arrivati, abbiamo deciso di continuare a viaggiare in barca a vela, ma solo per fare missioni ambientaliste internazionali. Siamo stati tra i primi a andare a monitorare la marea nera nel Golfo del Messico, siamo andati nel profondo dell'Amazzonia, siamo andati fino a quasi al Polo Nord nel 2008, anno internazionale dei poli. Insomma, abbiamo fatto moltissimo, eravamo anche giovani, avevamo 30 anni di meno. Adesso i nostri genitori hanno 30 anni di più, noi siamo tornati anche per questo motivo, ma anche per poi cercare di fare qualcosa di più casalingo, più vicino, più domestico, più vicino alle nostre case. Noi siamo di Padova e siamo tornati a navigare in questo fantastico Adriatico che per 30 anni non ci aveva più ospitato.
1: Quindi un viaggio che comincia in un certo senso dal Veneto e dal Friuli, poi arriva alla Venezia Giulia, a Trieste, e percorre in questi giorni l'Istria e la Dalmazia. Ecco, ancora in un paio di minuti, Giacon, che cosa vuol dire per lei e sua moglie navigare e costeggiare l'Istria e la Dalmazia nel corso di questo progetto?
0: Beh, innanzitutto è un'opportunità straordinaria di rivedere con i genitori siamo venuti in vacanza, come tutti quelli delle zone limitrofe nella ex Jugoslavia. Devo dire che mi ha permesso di ritornare a calpestare le pietre che sono nostre, che sono le nostre origini. Io non ho trovato una grandissima differenza, diciamo, tra il camminare a Grado e a Caorle, in certi borghi marinari, piuttosto che a Pirano, a Rovigno. Cioè, insomma, è un tutt'uno di bellezza, di armonia, che purtroppo adesso si sta abbandonando, perché in effetti i posti adesso che ho citato sono anche alcuni inflazionati e deturpati dall'overtourism, che anche questa è una tematica secondo me da affrontare prima o poi. E poi abbiamo riscontrato anche che navigando nell'Alto Adriatico, che noi ricordavamo i primi, appena comprata la barca, che ci muovavamo qua così da queste parti, abbiamo riscontrato che il mare Adriatico rispetto agli anni 90, ai primi anni 90, è molto molto più pulito. Quindi questo riflette molto anche una nostra visione di futuro, che è quello che il pianeta lo salveremo non tornando a vivere come facevano i nostri nonni, ma grazie alle moderne tecnologie, se usate bene. E di conseguenza questo è un viaggio che ci porta a riscoprire le bellezze delle nostre zone e al contempo ci permette di vederlo e guardarlo con occhi positivi.
1: Sì.
0: E secondo me di positività in questo momento ce n'è bisogno tanto.
1: Grazie per questo messaggio. Noi lasciamo lei, Alfredo Giacone, sua moglie Nicoletta Siviero, al proseguimento di questo viaggio. Grazie anche per averci raccontato la vostra storia, che vi lega in maniera estremamente familiare con l'imbarcazione, con lo Jankris. Grazie e buon proseguimento.
0: Grazie a voi e buon proseguimento a voi.
1: Restiamo in collegamento con Pietrangelo Pettenò e dopo un intermezzo musicale continueremo a percorrere le rotte delle Malvasie.

0: Sempre a Sconfinamenti, sulle rotte delle malvasie senza confini, seguendo questo progetto che ci viene raccontato da Pietrangelo Pettenò, progettista culturale di Marco Polo Project, e ci viene raccontato da due nuovi ospiti con noi in collegamento telefonico. Gianfranca Sciuran, vice sindaco italiano di Rovigno, buon pomeriggio e ben ritrovata a Sconfinamenti.
1: Salve a tutti e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E Anteo Milos, sindaco di Cittanova d'Istria, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio anche a voi e un saluto da Cittanova.
0: Abbiamo la possibilità di completare così il ritratto di questo progetto. Abbiamo sentito la voce dell'armatore dello Jan Kris, Alfredo Giacon, che assieme alla moglie sta compiendo questo percorso su questa imbarcazione. Sentiamo da Gianfranca Sciuran il contributo che ha dato Rovigno, un contributo di ospitalità, ma anche e soprattutto un contributo di grande tradizione del mare.
1: Sì, ecco, io posso dire che per Rovigno è sicuramente stato motivo di grande soddisfazione, direi anche di orgoglio, ospitare questa tappa di questa importante manifestazione, una manifestazione che non parla solamente di sport, ma che parla di cultura, di tradizione marinara e soprattutto va dato l'accento alla cooperazione internazionale lungo le rotte dell'Adriatico. Il mare per noi è simbolo di identità, per secoli i rovignesi hanno vissuto del mare, hanno vissuto con il mare, qui sto parlando di pescatori, di marinai, di costruttori di imbarcazioni e commercianti che hanno intrecciato la propria storia con quella delle altre comunità adriatiche. E in questo contesto va detto che Venezia sicuramente occupa un posto particolare nel cuore rovignese, è un legame tra Rovigno e la Serenissima che è profondo e vissuto nel patrimonio storico, nel patrimonio architettonico, linguistico, se vogliamo anche il nostro dialetto istroveneto, istriotto. E ancora oggi, ecco, il Leone di San Marco domina il nostro centro storico e ricorda una storia che è condivisa e che appartiene alla nostra memoria collettiva.
0: Lo Jan Kris ha anche preso parte alla vostra tradizionale regata, la regata della vela al terzo.
1: Esatto, sì, la veleggiata delle rotte delle Malvasie, come anche, se posso ricordare, la tappa dell'Ammiraglia 2026, si sono inserite nella 20ª edizione della regata rovignesi di barche tradizionale con la vela al terzo e la vela latina. E questo un evento straordinario per Rovigno che si tiene nella nostra città sempre nella prima metà di giugno. La regata delle barche tradizionali non è una semplice competizione sportiva, ma va intesa come una celebrazione della memoria del nostro mare. Nasce nel 2006, è supportata e organizzata dal nostro Ecomuseo Battana e la regata riunisce ogni anno una quarantina di imbarcazioni storiche che provengono non solamente dalle coste istriane ma dell'intera Croazia e anche dall'Italia e dalla Slovenia. Le protagoniste sono le barche in legno che sono armate con la vela al terzo e la vela latina come elemento visivo, sicuramente molto colorato, con colori sgargianti e simboli accesi che un tempo servivano a impermeabilizzare il tessuto, ma che subito sono anche diventati stemmi delle famiglie dei nostri pescatori e che venivano utilizzati anche come simbolo per farsi riconoscere dalle loro famiglie da lontano. Ecco.
0: Sciuran, si parla di vela, si parla anche di malvasia. Malvasia che significa territorio, storie di famiglie. Anche in questo senso Rovigno ha dato il suo contributo al progetto.
1: Sì, in questo caso abbiamo inteso la Malvasia come un simbolo di un incontro di gente, un incontro tra mare e terra. A Rovigno si direbbe un incontro tra Pascaduri e Sappaduri, i pescatori come protagonisti della vita del mare e i contadini e i viticoltori come custodi del paesaggio rurale. La malvasia prodotta sul territorio di Rovigno porta con sé il carattere anche del nostro ambiente e sicuramente la vicinanza dei nostri vitigni al mare dona a questo particolare vino una freschezza, una piacevole sapidità e delicati profumi floreali e mediterranei che accompagnano favorevolmente sia il nostro pescato che tutta la nostra cucina della tradizione.
0: Un'unione appunto di saperi popolari. Pettenò, Pietrangelo Pettenò, che è con noi in ascolto, ecco, si può darci anche un suo contributo per quanto avvenuto proprio a Rovigno. Che cosa vi ha insegnato Rovigno?
2: Beh, ci ha insegnato innanzitutto di questa vicinanza culturale, come diceva adesso Shuran, si percepisce immediatamente, non c'è bisogno di fare grandi riflessioni, ma si entra proprio in un contesto a noi vicino culturalmente, dal punto di vista proprio sia dal punto di vista culturale, non solo architettonico, monumentale, ma anche proprio quello della cittadinanza, della comunanza, dell'aspetto linguistico. E poi c'è questo aspetto che è stato toccato, molto importante, che noi ci tiriamo molto, insomma, e sono felice che venga percepito così. Cioè, per noi questo progetto è proprio caratterizzato dall'unione, dal fatto di mettere insieme un'economia del mare che ancora oggi c'è bisogno di sviluppare, questa blue economy di cui dobbiamo essere ancora di più sostenitori, e la terra, cioè blue economy vuol dire il mare ma il suo entroterra, vuol dire la vicinanza fra le attività marine, marittime e l'entroterra. E il vino, in questo caso i vigneti, sono proprio in questa zona, sono lì a esemplificare, a rappresentare in maniera molto evidente questo aspetto. Ci sono le viti che arrivano fino ai bordi del mare e si sente davvero questa unione così importante. E poi assieme al vino c'è la cultura enogastronomica che abbiamo potuto assaporare a Rovigno, credo che me lo ricordo ancora oggi, insomma, assolutamente veramente importante e deliziosa.
0: Anteo Milos, sindaco di Cittanova d'Istria, ecco, anche per voi una significativa partecipazione a questo progetto, alle rotte delle malvasie. Qual è stato il vostro contributo?
3: Beh, ecco, innanzitutto vorrei salutare e ringraziare Piero, perché con Piero abbiamo realizzato già da, credo, più di 15 anni tanti progetti transfrontalieri, così che abbiamo sconfinato tante volte realizzando progetti che hanno, credo, contribuito da tutte e due le sponde dell'Adriatico a avere di nuove conoscenze, a fare anche di nuovi amici. Quello che noi abbiamo fatto a Cittanova è, credo, molto simile a quello che è stato fatto forse anche a Rovigno, a parte questa regata. Noi abbiamo organizzato una serata con dei produttori locali di malvasia nel seno della nostra comunità degli italiani di Cittanova, così che è stato un connubio di incontrare anche i connazionali italiani che vivono in Cittanova, ma anche incontrare i produttori e i prodotti che sono qui tipici. Bisogna ricordare che la malvasia per l'Istria è un simbolo, il vino più rinomato è quel vino che i nostri produttori tengono a portare nel mondo, nel settore dei vini bianchi. Per noi è stato sicuramente anche un'occasione per mostrare Cittanova come una destinazione turistica, una destinazione che è molto legata al turismo nautico, perché Cittanova ha circa 700 posti barca, così che siamo uno dei porti più visitati dagli italiani nella parte nord dell'Adriatico. E poi credo che fa sempre bene scambiare idee, scambiare opinioni, conoscere nuova gente. Mi ha fatto molto piacere personalmente anche conoscere gli amici che stanno portando questa idea della malvasia con questa barca lungo la costa adriatica.
0: E quindi anche Cittanova ha mostrato il suo legame con la malvasia e l'originalità che ha nella produzione di questo vino, Milos.
3: Ma sicuramente sì, e poi abbiamo parlato anche di un progetto che un progetto Interreg che è stato appena concluso e che ci prestiamo a realizzare e che ci mostrerà la connessione negli secoli tra i vini istriani e la Serenissima. Allora, nel nostro museo della Battana a Cittanova ci sarà uno spazio proprio legato al traffico di vini tra la costa istriana e Venezia e la costa altro. Legato sempre anche ai testi di libri storici dove si scrive di questi prodotti dell'olio e del vino. Così che è stata anche un'occasione di parlare con Piero, con gli altri di questo nuovo progetto, sperando che la prossima volta, quando verranno a Cittanova, potremo mostrare anche questo nuovo spazio che sarà adibito presso il nostro museo cittadino.
0: Si lasciano quindi anche le prospettive per il futuro, per continuare queste collaborazioni, questo dialogo. Noi ringraziamo Gianfranca Sciuran, vice sindaco italiano di Rovigno. Grazie, un buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi e a tutti i partecipanti delle prossime regate. Auguro un buon vento e una piacevole permanenza a Rovigno.
0: E ringraziamo, salutiamo Anteo Milos, sindaco di Cittanova d'Istria. Grazie anche per le prospettive verso questo futuro di cultura.
3: Grazie anche a voi e benvenuti come sempre a Cittanova, benvenuti in Istria.
0: Noi restiamo in collegamento con Pietrangelo Pettenò dopo l'ultimo intermezzo musicale. Andremo alle origini di questo progetto, alle origini del progetto Sulle rotte delle Malvasie senza confini, per conoscere la genesi di questa idea e le parti che hanno contribuito e che stanno contribuendo al progetto. A tra poco.

0: Sulle rotte delle malvasie senza confini. Il percorso, il progetto che, seguendo la vela le vele dello Yankris, porta a ripercorrere le rotte del vino, le rotte della malvasia, dall'epoca della Serenissima fino ad oggi. Pietrangelo Pettenò, progettista culturale di Marco Polo Project, è con noi per raccontarci le origini di questo progetto, ma forse ancora prima, Pettenò, perché ormai siamo molto curiosi. Quando nacque la malvasia e come arrivò in tutte queste località della Dalmazia, dell'Istria e anche oltre?
1: Certo, è una storia affascinante, diciamo, che molti studiosi, storici, esperti, scienziati, diciamo, anche dell'enologia hanno trattato sotto i vari aspetti. E quindi diciamo che potremmo dire, almeno le prime testimonianze che ritroviamo così, proprio diceva il sindaco Milos, appunto documentazioni, storie, racconti, cioè anche proprio cose documentali che possiamo trovare negli archivi. Intorno al 1200 per la prima volta appare questo vino da malvasia, perché malvasia era oggi Monoinvasia nel Peloponneso. La greca Monoinvasia era chiamata dai veneziani Napoli di Malvasia, storpiando un po' il nome evidentemente di Monoinvasia, e da lì i veneziani, dopo la quarta crociata, si impossessarono di questi domini in queste terre e gli scoprirono un vino dolce, che cominciavo a pensare che un vino dolce così poteva essere anche una ricchezza dal punto di vista commerciale. La Repubblica di Venezia subito aveva in mente, no, l'aspetto commerciale di questa cosa, e quindi cominciò a trafficare questi vini e a portarli ovunque in Europa. Un vino che cominciò a piacere tantissimo e piaceva soprattutto, diciamo così, ai benestanti, ai facoltosi, alle corti, tanto è vero che lo cominciarono a vendere ovunque nell'Europa, insomma, no? In Inghilterra, dappertutto. E questo vino fu molto, si diffuse e diventò la ricchezza, come quello che fu il sale lo stesso, no? Per Venezia il vino dolce, il vino dalla Grecia, diventò davvero una cosa di ricchezza per Venezia. Ovviamente il Peloponneso è una terra più piccola, per cui i veneziani appena ebbero Creta impiantarono questi vigneti a Creta, un terreno molto più ampio, e quindi il commercio continuò a svilupparsi. Sono testimonianze storiche di questo, e poi ovviamente i veneziani un po' alla volta portarono questi vitignili, sì, cominciarono a impiantare ovunque, nel sud d'Italia, dove ancora adesso è uno dei vini più famosi, nelle isole Eolie. La Malvasia arriva proprio di quel periodo, così come poi più avanti in Istria e altrove. Poi il vitigno cominciò a girare di mano in mano, c'è chi dice appunto fu rubato da una parte all'altra, viene piantato, e quindi questa diffusione un po' si spiega anche in qualche maniera per questa grande affascinazione di un vitigno che era molto resistente, e quindi in qualche maniera lo si trova nelle isole vulcaniche, appunto nelle isole Eolie, lo si trova nelle isole nelle Canarie, Tenerife, dentro i crateri di vulcano, dove ci sono le piante di questo vitigno. E quindi questa cosa appunto di Venezia fece diventare ricchi la Repubblica trafficando questo vino, ma anche appunto i produttori locali, e quindi diventò un vino davvero importante di mercanzia anche dopo la Repubblica di Venezia. Perché diciamo, poi tra l'altro è un vino che anche qui è curiosissimo, dicevo prima le tante varietà di questa malvasia che non sono neanche parenti dal punto di vista genetico, eppure si chiamano malvasia ovunque. Però è un vino che ha una grande storia, perché lo si può raccontare attraverso le parole di Lutero, lo si può raccontare attraverso anche William Shakespeare, che nel Riccardo III fa annegare il duca di Clarence dentro una botte di malvasia, oppure lo si può trovare in Leonardo da Vinci, che gli donarono un vigneto a Milano nel castello dove abitava, e un vitigno che lui ha coltivato e che ancora adesso pare che lo vogliono riprendere in qualche maniera. Cioè, quindi è una storia che narra davvero in modo affascinante tante sfaccettature. Però ecco, l'aspetto che più ci ha sempre mosso è che è un'occasione, un'opportunità per raccontare le tante culture del Mediterraneo. non solo quella di Venezia, ma di quella di Venezia e tutte quelle culture e i popoli che nel Mediterraneo sono vissuti, in questo caso nell'Adriatico, questa stretta vicinanza con la terra appunto di Istria e Dalmazia, dove il vitigno è diventato in molte parti nell'Istria sicuramente il vino più conosciuto. In Dalmazia c'è questo aspetto curiosissimo, importante, sotto Ragusa c'è la Dubrovka Malvasia, cioè un vitigno autoctono che è stato adesso recuperato, ed è, sembra appunto, parente strettissimo della Malvasia di quasi 1000 anni fa, insomma, ecco. Quindi davvero questa è la fascinazione, dicevo, di questo progetto.
0: Ecco, la fascinazione che vi ha portati a concepire sulle rotte delle Malvasie. Abbiamo ancora un paio di minuti, vediamo appunto con lei come si è arrivati a questa traversata, questa costeggiata sulla rotta della Malvasia.
1: Sì, diciamo che negli anni passati in tante occasioni abbiamo fatto delle iniziative per promuovere questo progetto, una importante a Messina in agosto, che anche quest'anno si ripeterà, a bordo della nave scuola della Marina Militare, la Palinuro, abbiamo cominciato a fare delle iniziative di incontro delle Malvasie, quindi le Malvasie, diciamo, dell'area appunto delle Eolie, delle isole delle Eolie, con quelle appunto invece di Veneto, Friuli, Istria. Abbiamo fatto degli incroci, diciamo, di degustazioni e occasioni spot che si facevano una volta all'anno. Poi ci è venuta invece l'idea di, grazie appunto alla conoscenza con Alfredo Giacon, Nicoletta Siviero, insomma, di questa cosa, di cominciare a raccontarlo, e quindi si è creato uno staff, un giornalista, Maurizio Crema, un videomaker, Enrico Stocco, Patrizia Loyola di Slow Food Veneto, la vicepresidente, un rappresentante della Lega Navale Nazionale dell'Università di Roma, appunto, che ci ha dato una mano in questa direzione, Renato Caraffa. Si è creato questo mini staff che ha cominciato a ipotizzare di fare questo viaggio, e da lì siamo partiti. Ci siamo partiti autofinanziandoci, diciamo, una cosa importante. Abbiamo cercato degli sponsor, in questo caso sono stati degli sponsor che ci hanno aiutato a dare appunto il contributo per le spese vive, diciamo, in questa direzione, e poi invece abbiamo cominciato a presentare questo progetto anche alle istituzioni, ottenendo subito, diciamo, grazie all'intervento dell'assessore all'agricoltura del Veneto Dario Bond e del suo collega del Friuli Venezia Giulia Stefano Zanier una loro appunto intervento presso le regioni. Abbiamo ottenuto il patrocinio della regione del Veneto, di Alberto Stefani, il presidente, che ci ha dato il patrocinio. Con il Friuli Venezia Giulia abbiamo cominciato a dialogare per un proseguo appunto di questo progetto, e poi lo stesso la Slow Food del Veneto, la Lega Navale Nazionale, che ci hanno dato questi prestigiosi, diciamo, patrocini in qualche maniera ci aiutano a credere che, insomma, che questo progetto possa avere un futuro davvero.
0: Una prospettiva che già ci ha raccontato all'inizio di questa puntata. Noi purtroppo siamo al termine della nostra conversazione, ma la ringraziamo per averci raccontato il progetto sulle rotte delle Malvasie. Auguriamo a questo progetto un buon vento, anche noi come Gianfranca Sciuran. Grazie.
1: Grazie, grazie a voi, grazie molte.
0: Siamo così alla fine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Mauro Cumin, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: della settimana.
1: Nel 2025 Tom O'Dell veniva universalmente lodato per il suo album A Wonderful Life. E una delle tracce di quel disco, Can Old Lovers Ever Be Friends, ora viene ripresa, ritoccata e rimmaginata insieme ai suoi amici Lumineers. Diventa Old Lovers e propone comunque quell'eterna domanda: da ex amanti ad amici, sarà mai possibile?

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo in direzione Trieste sulla A57 tangenziale di Mestre, code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. A4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 5 di domani mattina. A Verona Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione: un'area di alta pressione si estende sull'Europa occidentale e centrale. In quota, aria leggermente più fredda e relativamente umida sta affluendo da nord-ovest. Le previsioni: in serata le piogge si attenueranno e il tempo migliorerà gradualmente durante la notte. Domani, martedì, cielo prevalentemente sereno. Nel pomeriggio soffierà vento da sud-ovest. Le temperature mattutine andranno da 11 a 17 gradi, intorno ai 19 lungo la costa, mentre le massime giornaliere saranno comprese tra 27 e 31 gradi. Mercoledì, cielo prevalentemente sereno con qualche nuvola. Nel pomeriggio soffierà vento da nord-nord-ovest. Giovedì, cielo sereno. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è regolare e scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Radio Capodistria, ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti all'appuntamento con il giornale della sera. Questi sono i titoli. A Zara, vertice informale Med 9. KPK non ha riscontrato violazioni da parte di Zoran Stevanovic. Fondo demografico, pronto il disegno di legge. Giovedì al via Kino Istra, Cinema Istria. Una buona serata a voi. Si è svolto oggi a Zara un vertice informale del gruppo Med 9. Al centro dell'incontro il ruolo dell'agricoltura nell'invertire il declino demografico e lo spopolamento delle aree rurali del Mediterraneo. Liudella Pausin, Acquavita.
2: I ministri preposti all'agricoltura e alla demografia dei 9 stati dell'UE che si affacciano sul Mediterraneo hanno discusso di transizione ecologica, sicurezza alimentare e contrasto all'invecchiamento demografico. L'incontro zaratino organizzato dal governo croato, che detiene la presidenza di turno dell'alleanza, si è concluso con l'adozione di una dichiarazione congiunta che in 7 punti conferma l'impegno comune ad affrontare le sfide del Mediterraneo in modo integrato, sostenendo il futuro dei giovani agricoltori, il loro contributo allo scambio di conoscenze e innovazione, la rivitalizzazione demografica delle aree rurali e l'ulteriore rafforzamento dello sviluppo locale. Nell'aprire i lavori, il vicepresidente dell'esecutivo e ministro croato per l'agricoltura David Vlahic ha auspicato che la raccomandazione UE di destinare almeno il 6% della spesa agricola ai giovani al ricambio generazionale diventi vincolante. Mentre il ministro della demografia Ivan Šipić ha ricordato che senza uno sviluppo delle aree rurali non può esserci un rilancio demografico. L'importanza delle infrastrutture nelle campagne è stata ribadita pure dal ministro dell'agricoltura sloveno Janez Ziegler Kralj, che presentando il piano d'azione per il periodo 2024-2030 ha evidenziato come la sfida maggiore sia quella di rendere attrattiva la professione agricola. È necessario sostenere i giovani affinché ritornino nelle aree rurali e subentrino nella gestione delle aziende agricole, perché l'esperienza insegna che ottengono risultati sopra la media, ha affermato il ministro sloveno, auspicando maggiore flessibilità per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi europei destinati al comparto. Nel corso delle due sessioni tematiche anche il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste italiano Francesco Lollobrigida ha evidenziato che nonostante un calo delle aziende agricole guidate da giovani, queste registrano una produzione più elevata grazie alla propensione agli investimenti e all'innovazione, oltre che a un maggior livello di istruzione professionale. Le aree rurali possono diventare attrattive se coadiuvate da servizi simili a quelli delle zone urbane, ha detto l'esponente italiano, secondo il quale il ripopolamento e lo sviluppo si possono ottenere solo investendo sull'attrattività del comparto agricolo come custode dell'ambiente e della cultura territoriale.
1: A margine del vertice del Med 9, il ministro italiano Francesco Lollobrigida ha fatto visita alla comunità degli italiani di Zara, dove ha preso parte all'inaugurazione della mostra itinerante La storia della cravatta, dalle origini croate all'eccellenza italiana. L'esposizione è dedicata alla nascita, all'evoluzione e al valore culturale della cravatta, simbolo universale di eleganza e raffinatezza. Alla cerimonia era presente anche Maurizio Talarico, fondatore dell'omonimo marchio di cravatte espressione dell'eccellenza artigianale del Made in Italy del settore. Concepita come itinerante, la mostra è destinata a raggiungere altre città con l'obiettivo di promuovere la storia di questo accessorio e rafforzare il dialogo culturale tra Croazia e Italia attraverso uno dei simboli più iconici dell'eleganza internazionale. Nel corso della sua permanenza, il ministro Lollobrigida, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia a Zagabria, Paolo Trichilo, ha dialogato con i soci del sodalizio zaratino per informarsi sulle attività e sull'impegno profuso nell'affermazione della lingua e della cultura italiane nell'area dalmata. Elena Buffon Bernetic e Daniela Ipsa sono state elette unanimemente alla presidenza e alla vicepresidenza della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Un voto unanime è quello dei 13 membri dell'Assemblea del Sodalizio Piranese che inizia, è stato sottolineato dalla Buffon Bernetic, un nuovo capitolo. Rimaniamo nel nostro paese, il governo sloveno si prepara a varare una profonda riforma della gestione del patrimonio statale. Si avvia infatti alla conclusione il coordinamento interministeriale sul disegno di legge che prevede l'istituzione del Fondo Demografico Nazionale, un nuovo organismo destinato a concentrare la proprietà e la gestione della quasi totalità delle partecipazioni pubbliche, con un valore iniziale stimato in quasi 17 miliardi di euro. Maja Novak.
3: Secondo la bozza del provvedimento tenuta dall'agenzia STA, l'attuale holding per la gestione del patrimonio statale sarà trasformata nel Fondo Demografico Nazionale, al quale saranno trasferite la maggior parte delle partecipazioni detenute direttamente dallo Stato, insieme agli asset della Società per i Capitali, della Società di Consulting e Gestione, dell'Istituto per l'Assicurazione Pensionistica ed Invalidità e dell'Istituto di Assicurazione Sanitaria. L'obiettivo è affidare a un unico gestore le partecipazioni pubbliche, con alcune eccezioni, destinando i proventi principalmente al finanziamento del sistema previdenziale, delle politiche per gli anziani e delle misure a sostegno delle famiglie. Il Ministero delle Finanze ritiene che il patrimonio pubblico non sia oggi gestito in modo efficiente e che di conseguenza i rendimenti per lo Stato e gli altri soggetti pubblici non siano massimizzati. La riforma punta quindi a semplificare la gestione delle partecipazioni statali, migliorarne la redditività e rendere più efficiente la governance del patrimonio pubblico. La gestione del nuovo organismo sarà affidata a un consiglio di sorveglianza composto da 9 membri e a un consiglio di amministrazione formato da un presidente e 2 componenti, tutti con mandato quinquennale. 4 saranno nominati dalla Camera di Stato, 3 su proposta dei gruppi parlamentari e 1 su indicazione della Federazione delle Associazioni dei Pensionati, mentre gli altri 5 saranno designati dal governo. I primi membri del consiglio dovranno essere nominati entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge. Contestualmente cesserà il mandato dell'attuale consiglio di sorveglianza della holding statale. L'organo esecutivo sarà composto da un presidente e 2 membri selezionati tramite concorso pubblico e nominati dal consiglio di sorveglianza per un mandato di 5 anni. In via transitoria, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge, il governo nominerà un consiglio di amministrazione provvisorio.
1: La Commissione per la Prevenzione della Corruzione, il KPK, non ha riscontrato violazioni della legge sull'integrità e la prevenzione della corruzione nel caso che coinvolge il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic. La segnalazione riguardava un post pubblicato sui social nel quale il leader del partito Resnica Verità avrebbe promosso un determinato soggetto economico. Dagli accertamenti è emerso che il video era stato registrato durante una visita del politico presso la sede dell'azienda all'inizio dell'aprile scorso, quando non aveva ancora assunto l'incarico di deputato. La commissione ha inoltre stabilito che si era trattato di una ripresa occasionale non programmata, effettuata senza alcun contratto o accordo preventivo e senza che Stevanovic ricevesse alcun beneficio in cambio. Stando a quanto riferito dal portale Info360, che cita fonti ufficiose ma ritenute attendibili, l'ex ministro degli esteri Tania Fayon sarebbe destinata a diventare rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. Interpellata sulla notizia, la Commissione Europea non ha confermato né smentito l'indiscrezione, limitandosi a precisare che le informazioni relative a questo tipo di nomine non possono essere rese pubbliche, poiché i documenti e le discussioni interne non sono accessibili. La nomina sarebbe il risultato di un accordo con l'alta rappresentante per la politica estera europea, Kaya Kallas, l'attuale rappresentante speciale europea per il Sahel, Joao Cravinho, in carica dal dicembre 2024 con un mandato in scadenza nell'agosto 2026. A un anno dalla sua apertura, il Centro Nazionale per i Grandi Incendi di Sesana ha formato oltre 1000 vigili del fuoco, rafforzando la capacità di risposta agli incendi boschivi e alle emergenze sul Carso. Lo ha reso noto la Protezione Civile annunciando che la realizzazione di un nuovo poligono addestrativo. La struttura, costata quasi 3 milioni di euro e finanziata per oltre metà con fondi europei, dispone di mezzi specializzati e attrezzature per gli interventi più complessi. Oltre ad avere formato pompieri sloveni, il centro ha ospitato corsi e attività internazionali con la partecipazione di squadre provenienti da diversi paesi dei Balcani, consolidando il ruolo della Slovenia nella cooperazione regionale in materia di protezione civile.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Corte Penale Internazionale ha stabilito che il presidente russo Vladimir Putin, oggetto di un mandato d'arresto emesso nel 2023, può recarsi nei paesi aderenti allo Statuto di Roma senza rischio di arresto, qualora partecipi a colloqui di pace promossi dalle Nazioni Unite. La misura rappresenta una deroga circoscritta rispetto agli obblighi ordinari di cooperazione che incombono sugli Stati da parte della Corte. Corrado Cimador.
4: In condizioni normali, appunto, i paesi che hanno ratificato lo Statuto di Roma sarebbero tenuti a eseguire l'arresto di persone ricercate dalla CPI al loro ingresso sul territorio. La decisione è stata adottata all'inizio di giugno, ma è rimasta in larga parte poco rilevata nel dibattito pubblico internazionale. Secondo la Corte, le eventuali richieste di cooperazione possono essere valutate alla luce di obblighi concorrenti derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare quando si tratti di conferenze di pace ufficialmente convocate. In tal quadro viene richiamato l'articolo 87, paragrafo 7, dello Statuto di Roma, che consente una valutazione caso per caso dell'eventuale mancata collaborazione da parte degli Stati. L'interpretazione adottata implica che l'esigenza di facilitare negoziati di pace possa, in circostanze specifiche, prevalere sull'obbligo di arresto. Il mandato d'arresto nei confronti di Putin resta comunque pienamente valido e operativo sul piano giuridico internazionale. La sua eventuale non esecuzione non comporterebbe sanzioni automatiche qualora fosse giustificata dalla partecipazione a iniziative di pace sotto egida ONU e previa consultazione con la Corte. Attualmente sono 125 gli Stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma, mentre tra i principali non aderenti figurano Stati Uniti, Israele, Russia e Cina. La Corte continua a esercitare la propria giurisdizione sui singoli individui accusati di crimini di guerra e contro l'umanità, ma il suo operato è spesso oggetto di tensioni politiche e pressioni internazionali. La decisione viene pertanto interpretata come un tentativo di preservare uno spazio negoziale nella crisi russo-ucraina, mantenendo al contempo formalmente attivo il mandato d'arresto e rafforzando la centralità della diplomazia multilaterale.
1: Il presidente statunitense Trump ha dichiarato che la soluzione della guerra in Ucraina è più vicina di quanto si pensi. Trump ha inoltre aggiunto che avrà colloqui con Kiev nel corso del vertice NATO in programma in settimana. Intanto il viceministro degli esteri russo Ryabkov ha reso noto che Mosca valuterà come gli Stati Uniti si posizioneranno in un potenziale accordo volto a chiudere le ostilità in Ucraina dopo il vertice NATO. Il movimento islamico palestinese Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che per quasi 20 anni ha amministrato la striscia di Gaza, aprendo la strada al trasferimento della gestione civile a un nuovo comitato tecnocratico. Il Comitato Nazionale per l'Amministrazione della Striscia ha dichiarato di essere pronto ad assumere le proprie funzioni. In una nota, Hamas ha spiegato che la decisione è stata presa nell'interesse della popolazione palestinese della striscia, sottolineando che il protrarsi della guerra, il blocco del territorio, i ritardi nella ricostruzione e il mancato ritiro delle forze israeliane rendono necessaria una nuova soluzione amministrativa. Vediamo la pagina della cultura. Andrà alla regista rumena Alexandra Gulea il premio Darko Bratina 2026, prestigioso riconoscimento cinematografico istituito dall'Associazione Kino Atelier di Gorizia in memoria del proprio fondatore. La consegna avverrà il prossimo 2 ottobre durante il festival transfrontaliero Omaggio a una visione, in programma tra Gorizia e Nova Gorizia dal 29 settembre al 4 ottobre prossimi. Il premio ad Alexandra Gulea, classe 1970, celebra un'attrice di grande sensibilità, si legge nelle motivazioni, che attraverso il linguaggio del cinema indagano la storia, l'identità, le minoranze, le complesse trasformazioni della società. La vincitrice si è detta grata e onorata del riconoscimento. Con l'arrivo dell'estate torna il cinema sotto le stelle di Kino Istra, Cinema Istria, rassegna itinerante giunta all'ottava edizione al via giovedì prossimo. Nel mese di luglio 8 serate in varie località del capodistriano e una tappa piranese. Ornella Rossetto.
5: Nuovi film e nuove storie da condividere, tante serate per vivere ancora una volta la magia del cinema sotto il cielo estivo con Kino Istra, Cinema Istria. D'estate il cinema raggiunge borghi e località dell'entroterra. L'ottava edizione parte dal Castello di Covedo giovedì 9 luglio per proseguire fino a settembre tra Capodistria, Ancarano e Pirano. Qui si affianca una puntata nella istriano-croata Visinada. Quest'anno la rassegna itinerante organizzata da Savo Dotok propone un focus sul documentario, a cominciare dal titolo inaugurale Bloom, padroni del nostro destino, un ritratto realizzato dalla regista bosniaca Jasmila Sbanic di Emerick Bloom, a suo tempo fondatore e manager della Energo Invest, azienda pubblica jugoslava di livello mondiale con sede a Sarajevo. A seguire il 12 luglio a Maresego Cesaria Evora, la diva dai piedi scalzi, omaggio alla celebre cantante capoverdiana firmato dalla portoghese Ana Sofia Fonseca, mentre sarà Pirano ad ospitare il 15 luglio al Centro Pastorale e Culturale Georgios il film olandese La figlia del guardiano del faro, una pellicola che esplora i temi dell'infanzia seguendo la storia di una ragazzina che ogni notte deve accendere la lanterna e guidare le navi. Fra gli altri appuntamenti segnaliamo Le memorie del confine tra Italia e Slovenia, viste dalla cineasta di Nova Gorica Anja Medved, autrice del documentario Non ti scordar di me, che sarà presente alla proiezione, prevista in questo caso a Pregara. La chiusura del calendario di luglio è nel segno del cinema italiano con la commedia campione di incassi di Paolo Genovese Follemente, in programma al Lido allo Studente di Ancarano il 29 luglio.
1: Entra nel vivo il Festival di Lubiana, il principale appuntamento culturale estivo della Slovenia che, come ogni anno dal 1953, riunisce nella capitale artisti di primo livello. Questa mattina il direttore del festival, nonché direttore artistico, Darko Brlek, ha presentato in conferenza stampa l'opera Sansone Dalila e dato rilievo anche ai concerti dedicati a Miles Davis e John Coltrane e all'opera Il barbiere di Siviglia, che sarà eseguita dal teatro La Fenice. Valerio Fabbri.
6: In questa settimana Lubiana si trasforma in un vivace polo internazionale, grazie ai turisti certamente, ma anche al ricco calendario di concerti di musica classica, opera, balletti, musical, spettacoli teatrali e performance jazz che caratterizzano il cartellone del 74esimo festival estivo. Questa settimana il programma prevede, tra le altre cose, il monodramma Immacolata Concezione, interpretato da Matthias Rösker, e ancora un concerto di Terence Blanchard e Ravi Coltrane in omaggio al centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane, accompagnato dal progetto We Want Miles, già sold out, con artisti che hanno contribuito a plasmare la storia della musica e non solo del jazz. Ma l'attenzione di Burleigh è andata soprattutto al direttore d'orchestra Charles Dutoit, uno dei massimi esperti del repertorio francese, sotto la cui direzione si esibiranno l'orchestra e il coro della Filarmonica Slovena e il coro polacco NFM, con Marini Collemiu e Nikolaj Shukov nei ruoli principali di Dalila e Sansone in una prima europea per il maestro francese. E ancora venerdì, nella Sala dei Cavalieri della Fortezza Convento Križanke, verrà inaugurata una mostra dedicata ai partecipanti della 29esima Colonia Internazionale d'Arte, cui parteciperanno artisti da Austria, Giappone, Bulgaria, Macedonia del Nord, oltre che ovviamente dalla Slovenia. L'appuntamento di cartello con l'Italia è per il 14 e il 15 luglio, quando nella Sala Nobile della Casa di Zanzibar sarà la volta del Barbiere di Siviglia, messo in scena dalla Fenice di Venezia.
1: Radio Capodistria, sono le 19:47. Si chiude qui il giornale della sera, in redazione Franco De Stefani e Maya Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Jadranko Oblak. Vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio troverete Roberto Silia. Per quanto riguarda noi invece, l'appuntamento è fissato domani alle 6:15, infatti il passaggio del primo notiziario. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Il traffico si presenta scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri notturni previsti sulla A4 Brescia-Padova. Questa notte tra le 21 e le 5 di domani mattina a Verona-Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Venezia. A4 Brescia-Padova ancora domani e martedì 7 e poi giovedì 9 luglio dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano, dunque per chi proviene da Venezia. Invece mercoledì 8 luglio dalle 21 alle 6 del mattino successivo sempre a Vicenza Ovest, questa volta verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Tadej Pogacar e la nuova maglia gialla alla Tour de France, ciclismo in apertura quindi, tappa e maglia per il fuoriclasse sloveno che nel primo arrivo in salita alle Sangl ha tolto la maglia di leader al suo eterno rivale il danese Jonas Vingegaard. Oggi la Tour de France ha lasciato la Spagna e in seguito al prologo catalano la Grand Boucle è giunta alle Sangl in Francia con il primo saggio dei Pirenei. Quattro Gran Premi della montagna, compreso l'arrivo in salita, tappa di 195 km affrontata dai corridori in una situazione d'emergenza per la presenza di incendi circostanti il percorso. Nello strappo finale Pogacar ha sferrato l'attacco a 200 metri dal traguardo, facendo la differenza. Pogacar ha preceduto di 2 secondi Vingegaard e l'ecuadoriano Richard Carapaz. Grazie agli abbuoni in classifica generale Pogacar è balzato al comando con lo stesso tempo di Vingegaard. Per una questione di piazzamenti però la maglia gialla è finita sulle spalle dello sloveno, campione in carica e 4 volte vincitore del Tour de France. Pogacar in carriera ha centrato la sua 22esima vittoria al Tour, la 14esima stagionale, e se il buongiorno si vede dal mattino. Ai mondiali di calcio nuovi accoppiamenti dei quarti di finale emergeranno stasera. Tra le Final Eight non vedremo il Brasile di CT Carlo Ancelotti eliminato dalla Norvegia di Holland, che nei quarti di finale affronterà l'Inghilterra di Kane. Ne parleremo tra poco, la rassegna ridata intanto è proiettata verso un'altra serata estremamente allettante. Alle ore 21, ora nostra, ovviamente a Dallas, in programma il confronto tra i nazionali di Portogallo e Spagna, partita che si presenta da sola, sfida in cui troviamo tutti gli ingredienti per assistere ad una prestazione dagli alti contenuti tecnico-agonistici. Da una parte il Portogallo di Cristiano Ronaldo, uno che ha scritto pagine indelebili della storia calcistica recente, dall'altra la Spagna di Lamine Yamal, che di storia abbiamo impressione ne scriverà ancora tanta. Tuttavia è riduttivo racchiudere l'importanza della partita nella sfida tra due seppur grandi protagonisti. Portogallo-Spagna è molto di più e soprattutto è messa in palio la promozione ai quarti di finale, dove una delle due troverà la vincente del confronto tra Stati Uniti e Belgio. Vigilia costellata di polemiche per la decisione della FIFA di revocare la squalifica all'attaccante statunitense Balogun, espulso nella partita con la Bosnia ed Erzegovina. Balogun quindi al momento è a disposizione della squadra americana. Una decisione definitiva comunque dovrebbe essere presa in serata, in quanto il Belgio ha presentato ricorso. La partita è in programma a Seattle alle nostre 2 di notte. Ieri intanto il Brasile di Carlo Ancelotti ha lasciato il Mondiale. A East Rutherford, nello stadio della finale, il Brasile è stato battuto dalla Norvegia di uno strepitoso Haaland, autore di una doppietta. 2-1 risultato in favore dei norvegesi, fortissimi nei due estremi della formazione, nel senso che accanto alla prima punta Haaland sono corroborati da un portiere di assoluto livello come Nyland. In mezzo c'è una squadra solida ed attrezzata in ogni reparto. Ieri per la Norvegia la partita non si era messa bene, in quanto dopo essersi visto annullare un gol per fuorigioco al 14esimo minuto il Brasile ha usufruito di un calcio di rigore per il fallo commesso da Ayer ai danni di Matheus Cunha. L'arbitro statunitense Elfat in un primo momento aveva clamorosamente sorvolato sull'episodio, decisione rettificata dal VAR che ha giustamente concesso il calcio di rigore. Dagli 11 metri però Bruno Guimaraes si è fatto parare il tiro da Nyland di cui prima. Poi nel proseguo del match il Brasile ha avuto diverse occasioni per andare a segno, una clamorosa è capitata ad Hendrick che ha cestinato una ghiotta opportunità per portare il Brasile in vantaggio. Dall'altra parte invece Holland, spietato esecutore d'area, alla prima palla buona ha fatto centro sul cross di Schelderup. Al 79 minuto Holland ha sovrastato Gabriel schiacciando la palla in rete. Nella parte opposta del campo, recitare un ruolo da protagonista, è stato ancora Nyland che ha evitato un clamoroso autogol deviando la palla sul palo. Al 90 minuto però Holland ha messo in cassaforte la vittoria della Norvegia. Micidiale diagonale sferrato da Holland, il tiro non ha dato scampo al portiere Alisson dopo che il pallone è passato tra le gambe di Danilo. Erling Braut, cognome della madre, Holland è una sentenza. Norvegia per la prima volta ai quarti di finale di un mondiale, il Brasile invece dopo 36 anni ha subito l'eliminazione già agli ottavi di finale. Il rigore nei minuti di recupero trasformato da Neymar per il definitivo risultato di 2-1 non ha certo mitigato la delusione del Brasile che dal successo del 2002 in Giappone e Corea del Sud stenta a ritornare ai fasi di un tempo. La Norvegia invece potrebbe essere la grande rivelazione del torneo. Holland è già salito a quota 7 reti nella classifica marcatori, nella quale ha raggiunto in vetta Mbappé e Messi. Alle loro spalle c'è Harry Kane con 6 realizzazioni. Ieri Kane ha nuovamente dato il suo contributo per la vittoria dell'Inghilterra che nel mitico stadio Azteca di Città del Messico ha superato i padroni di casa per 3-2. L'inizio della partita è slittato di un'ora a causa del maltempo, nulla però ha fermato l'Inghilterra che ha avuto un Bellingham in gran spolvero. Dal 36 minuto al 38 nel giro di 2 minuti, per la precisione nel giro di 98 secondi, Bellingham ha realizzato una doppietta. Il primo gol di testa su cross di Saka e il secondo da autentico bomber su assist di Kane. Prima del riposo però il Messico ha dimezzato le distanze con Quiñones. La partita ad un certo punto ha preso una brutta piega per gli inglesi che al 54 minuto sono rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione combinata a Quansah. Ciononostante però l'Inghilterra ha avuto la forza di condurre in porto la vittoria in una partita che nella parte conclusiva è stata caratterizzata da 2 rigori, uno trasformato da Kane per il 3-1 inglese e uno concesso con l'ausilio del VAR per il fallo commesso dallo stesso Kane degli 11 metri, la segnatura di Raúl Jiménez che ha sancito il risultato finale di 3-2 per l'Inghilterra. Inghilterra che nei quarti di finale, come detto, sabato prossimo affronterà la Norvegia. Tennis a Wimbledon è cominciata la seconda settimana di incontri. Oggi verranno delineati gli accoppiamenti dei quarti di finale, tanto del tabellone maschile quanto di quello femminile. E nei quarti vedremo sia Flavio Cobolli che Jasmine Paolini. L'azzurro finalista Roland Garros continua ad inanellare risultati lusinghieri. Oggi Flavio Cobolli ha battuto l'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 5 del torneo. Cobolli nei precedenti 2 scontri diretti con De Minaur non aveva mai vinto. Oggi si è imposto con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 per tornare nuovamente nei quarti di Wimbledon, dove l'anno scorso fu superato da Novak Djokovic. Stavolta affronterà uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov ed il britannico Arthur Ferri. Ieri intanto, dopo Novak Djokovic, anche Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale. Il numero uno al mondo ha superato il giapponese Shintaro Mochizuki in 3 set dopo 2 ore e mezza di gioco. 6-3, 7-6, 6-3 il punteggio in favore di Sinner, che nei quarti di finale se la vedrà con il tedesco Jan-Lennard Struff, il quale si è qualificato dopo aver superato il polacco Hubert Hurkacz, costretto al ritiro nel corso del 5° set per problemi muscolari agli addominali. Il serbo Novak Djokovic invece nei quarti giocherà con il canadese Félix Auger-Aliassime. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini, finalista 2 anni fa, era opposta alla filippina Alexandra Ayala, che nel turno precedente ha estromesso la campionessa uscente, la polacca Iga Świątek, e ancora prima l'australiana Maya Joint, che a sua volta arrivava all'appuntamento del successo su Serena Williams, tornata all'attività nei match di singolare dopo quasi 4 anni. La mancina Ayala ha portato la partita al 3° set, vinto dalla Paolini per 6-3. Paolini che nei quarti giocherà con l'ucraina Marta Kostyuk. Ieri è uscita la numero 1 al mondo, la bielorussa Arina Sabalenka, battuta in 2 set dalla giapponese Naomi Osaka, che si è imposta abbastanza facilmente per 6-2, 7-6 in 1 ora e mezza di gioco.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria. Capodistria!

corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter, tu che a Kensington resti, Peter, tu

e al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

magica gioia tu dai, dolce mio rimpianto dove sei, nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è, sei tu Peter, tu che a Kensington vivi, tu Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Aurizio.

London Calling, eri Summer in the City qui sulle frequenze di Radio Capodistria con voi Mimmo Caccamo live da London Town. It is hot, but we can make it with a nice little cool drink indeed. Welcome to the best alternative, welcome in Summer Garden on Music Delight per i prossimi diciamo anche 50 minuti, ecco, anche un po' meno, anche perché abbiamo iniziato questo nostro London Calling di questa sera con tre grandiosi brani di due degli artisti hanno fatto parte del gruppo degli Eagles, and we played also the Eagles indeed. L'ultimo riguardava l'ormai scomparso, anzi actually questo mese farà 3 anni della sua scomparsa. Parliamo di Randy Meisner, grande artista, appunto, ha fatto parte del gruppo degli Eagles, anche dei Poco, and questo era un brano chiamato Trouble Ahead, uno dei brani che tra l'altro quando io trasmettevo nella radio della mia città, appunto Reggio Calabria, nelle radio locali, la trasmettevo molto spesso perché era un brano che mi piaceva moltissimo. Un album, questo dell'80, chiamato One More Song, Randy Meisner, del gruppo degli Eagles, e anche degli Eagles era naturalmente il grande Bernie Lydon, una storia grandissima behind him. Bernie Lydon ha fatto parte vari gruppi della scena di Los Angeles, indeed. Parliamo del suo primo gruppo chiamato Art and Flowers, ed anche naturalmente i grandiosi Dillard and Clark, ed anche la grande leggendaria Linda Ronstadt, e naturalmente anche The Flying Burrito Brothers, yes indeed. Questo è appunto un suo album, che lui ha fatto assieme a Michael Georgiades. Hanno fatto uscire solamente un album che si chiamava Natural Progressions, un album di Bernie Lydon and Michael Georgiades Band, un album del 77 su Asylum Records. And I play one of those tracks which, as I said before, I used to play very much in my radio shows. How can you live without love? Yeah, you can't. Just, you know, think about it. And we started off naturalmente con un bellissimo brano degli Eagles dal loro grande album chiamato

intitolato One of These Night. One of These Night è un album, è il loro quarto lavoro, uscito nel 75, dal quale abbiamo fatto ascoltare una delle canzoni, anche questa qua ho fatto ascoltare moltissime volte nei miei programmi, un brano chiamato Line Eyes, Beautiful Indeed. So as a start is not bad at all, but if you think that you got away without any cover version, you're wrong, perché ne ho due cover version. Mi ricordate la settimana scorsa ho fatto ascoltare, o the week before, I can't remember very well, anyway, una versione di Tomorrow Never Knows, rifatta da Joe Wabble, e siamo qualche altro, non mi ricordo il nome, mi è arrivato appena qualche giorno fa un album di rarità per quanto riguarda questo grande gruppo della scena di Washington DC, i grandiosi Dead Meadow. L'album si chiama Foundlings, dove il gruppo, oltre a far ascoltare le cose rare loro, mai apparsi nei loro albums, rifanno anche due covers, una appunto quella dei Beatles, appunto facciamo ascoltare però la versione appunto dei Dead Meadows con Tomorrow Never Knows, al bellissimo lavoro chiamato Revolver, and then facciamo ascoltare anche un'altra cover, quella del leggendario gruppo della scena californiana di psychedelic rock, il ritorno dei Strawberry Alarm Clock, un album che uscirà in agosto, se non vado errato, si chiama Where Is One, and l'album is out via la grande Big Steer Records, indeed, and il gruppo naturalmente ha una storia molto molto molto bella behind it, indeed, e faremo ascoltare un brano chiamato Within You, Without You, che si trova appunto nell'album dei Beatles, where Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. If you're ready, come with me. Tomorrow Never Knows. Dead Meadows.

fine un pochettino, una fine un pochettino sperimentaleggia, and that was a beautiful cover version, naturalmente quella fatta dal gruppo leggendario degli Strawberries Alarm Clock, l'album che si chiama There Is One, is coming out il 7 di agosto tramite l'etichetta della Big Steer Records. And before that, naturalmente, from Washington DC, il gruppo dei Dead Meadow, il loro album di rarità chiamato Foundling is coming out il 31 di questo mese. Da quello appunto abbiamo fatto ascoltare la loro versione di Tomorrow Never Knows dei Beatles. Certamente, tra l'altro, in questo album fanno anche nuova quota dei Led Zeppelin. London Calling, Mimmo Cacca, buona Saturday, qui su Frequenza Radio Cubista con voi per ben 60 minuti, il grande suono. Andiamo in Inghilterra, particolarmente in London, e troviamo il gruppo dei TV Priest. This is their new single, si chiama The Mud Never Dries. It does, actually. In the desert.

Well then, Greysound, questo che arriva dalla scena svedese. Il gruppo si chiamano Svindel, che vuol dire vertigini, and they will be out il 31 di luglio con il loro album di debutto su l'etichetta di San Ramon in California, etichetta chiamata Ripple Music indeed, and we play the track called Jupiter Brown Barn dal loro album chiamato Brunfeber, che vuol dire febbre da sogno. Wow! And before that, attualmente alla scena londinese, il gruppo dei TV Smith Operator, ma TV Priest. There was a track called The Mud Never Dries. London Calling, Mimmo Caccamo. Vi ricordate il gruppo newyorkese di art rock chiamati Ecce Skank? There you are. We get the new single too.

Then, In My Room, bel brano, veramente molto, molto estivo, molto, molto solare. Beautiful Psycho Rock, indeed. E questo arrivava ad una band che una volta si chiamavano Baked Beans, then hanno cambiato il nome solamente con Beans. Is an Australian garage psycho rock band neopsichedelica della scena di Melbourne and Geelong in Victoria, Australia. E tra l'altro il leader della band, che sarebbe Matt Blach, è anche noto per essere il batterista del gruppo australiano psycho rock dei The Morlocks. Non so quanti di voi li conoscono, comunque io li conosco. Right, and there was il brano appunto In My Room, and il gruppo is coming out con il loro nuovo album chiamato Less Lauda, settembre di 11th via Fuzz Club Records. Pur volendo possiamo anche contattare il nostro amico Carlo per farci avere appunto un advance dell'intero album, ma it's a bit too early for me to ask for that, and I'll leave it up for later. And before that, attualmente New York art rock con elementi un po' very very strong indeed. Parliamo del gruppo degli Ecce Snack, and il gruppo farà uscire il loro album chiamato Dandy Variances, and we played their new single che si chiamava Eddie Legalistic Home Slice, e così anche il loro singolo precedente chiamato Vincent, veramente molto molto molto bello. Yeah. I love it, and questo appunto is coming out via l'etichetta Record Man Records, indeed. London Calling, Mimmo Cacchio live da London Town. Ora voglio portare un po' indietro, diciamo, nel tempo anche certamente, una band che arriva dalla scena di Caserta, si è formata nel 96, fanno del buon instrumental surf rock, indeed. Il gruppo si chiamano The Bradipos 4. Abbiamo ricevuto questo album compilation via la nostra amica che fa da PR per l'etichetta l'etichetta di chi è che la fa l'etichetta? Naturalmente Ria Pirata, che mano avanti il mio cacca, non cercare di dimenticarti le cose. Ecco appunto una bella compilation che si chiama Reverb Gang, and ed è molto bella. Tra l'altro è la prima volta che conosco questa band, non l'ho mai conosciuta prima, purtroppo non so perché. Comunque, andando su Discogs, naturalmente vediamo un pochettino tutti i lavori che hanno fatto. L'ultimo risale al 2022, che l'album si chiama The Bradipos 4 su High Tide Recordings. Naturalmente hanno fatto uscire anche il loro penultimo album chiamato Lost Waves su Aria Piratas, and anche su Godfellers and so on. Questa compilation contiene appunto brani del loro secondo, terzo and I believe also quarto album, and I'm going to play a great track, che è una cover The Wheel Again, di Per un pugno di dollari, A First Full of Dollars, che mi sa che questo si trova nel loro vediamo un pochettino su quale album questo brano era incluso. Credo che sia su Surf Session, se non vado errato. Io un pochettino, yes indeed, l'album uscito del 2005, bello, su Teen Sound Records. Dopodiché andiamo ancora nella scena italiana, perché no, we need that, and we going to play a track di una band che si chiamano Flame Parade. They're coming out il 26 di questo mese, sono usciti già il 26 di giugno su Materiali Sonori con il loro singolo chiamato Need a Car, Beside Television Home. Great stuff, I love it, and we play Thanks to Press Is More, and then we have Editors, and then i nostri amici certamente che vi farò sapere dopo. Indeed, Brothers No More,
we are here. And there you go. We are it, see? Yeah.

veramente molto molto molto bello, molto tirato. Anita Carr, I Sold Mine, un disco registrato a Bristol, pensate un pochettino, eh? And before that, from Caserta, il gruppo Instrumental Surf Rockers dei The Bradipos 4, dall'album su aire pirata chiamato Reverb Gang, bellissima compilation, 30 anni di lavoro dentro. We played a cover version, a Fistful of Dollars. So from Caserta to Benevento, i miei carissimi amici Brothers No More, Days of Summer. See you next week. Bye bye.

0: on now.
1: The weekend starts here. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Slot Parade.
3: Anticamera.
2: Conduce in studio Ferruccio Mike Crevatin.
4: I corridori di Anticamera di Slap Parade scaldano i motori e puntano sulle classifiche internazionali. Bentornati in questo sabato 4 luglio con una giovane cantautrice americana di nome Stella Lefty. È diventata virale grazie al singolo Boston, votato al genere country moderno, e lei è stata paragonata alla celebre Gracie Abrams. Molti hanno notato una forte somiglianza con lo stile di Noke Han, soprattutto in riferimento al singolo Stick Season, mentre la canzone di Stella Lefty racconta di una persona che normalmente scappa dalle relazioni, ma poi si ritrova a lasciarsi andare al punto da salire su un treno verso la città del proprio partner, Boston, appunto. Il tema centrale è la paura dell'intimità, il rendersi vulnerabili, il momento in cui capisci che una relazione casuale sta diventando qualcosa di serio. Questa è la sempre sorridente Stella Lefty, Boston.
5: This is Greatest Dana in Australia.

0: Un'enclave davvero unica di chitarra acustica e voce grezza tenuta vicino al microfono per Stella Lefty. Siamo in Irlanda con lo statunitense Alex Warren. Un posto carino dove morire, Fine Place to Die, è il suo nuovo singolo pubblicato lo scorso 30 aprile. Una ballata stile cinematografico con la sua classica voce altisonante e testi quasi apocalittici. Il tema centrale della canzone è l'idea che anche se il mondo stia crollando, stare accanto alla persona amata renda tutto sopportabile, persino un bel luogo dove morire. Il brano presenta un vero e proprio crescendo nello stile tipico di Alex Warren: pianoforte iniziale, archi e riverberi e batteria esplosiva nel finale. A questo si aggiunge un corposo coro stile stadio. Alex Warren è in ascesa in Irlanda con Fine Place to Die.
1: Anton Sies Moenair.

0: Il 25enne Alex Warren, ma la gittata dei nostri razzi, ci conduce contemporaneamente in Svizzera e Germania con due rapper, un tedesco di nome Dardan strafamoso e un albanese naturalizzato teutonico che è AZ altrettanto noto al pubblico mondiale. Vermissen, mi manchi, è il loro singolo pubblicato il 1° maggio di quest'anno, un pezzo rap melodico molto malinconico costruito attorno al tema dell'ossessione sentimentale e delle relazioni tossiche. La canzone infatti parla di una relazione piena di drammi alla quale i due partner sono tuttavia ossessivamente attaccati. E tutto ruota su questo contrasto: sapere che il rapporto fa male, ma continuare a desiderarlo, il segreto dell'amore.
1: La nouvelle entrée la plus importante en Suisse.
2: Der größte Konkurrent in Deutschland.

I norvegesi Rock Boys e Vinny con Senza Speranza, Hopeless, e rientriamo ad Anticamera di Slap Parade in questa puntata di inizio luglio, virando sul Regno Unito con la cantautrice svedese Zara Larsson. Midnight Sun, Sole di mezzanotte, pubblicato un anno addietro, è il pezzo apripista del suo quinto album in studio, una canzone che si inzuppa di un genere pop luminoso tipicamente scandinavo, e il titolo richiama proprio il fenomeno del sole di mezzanotte ben conosciuto nei paesi nordici. Tutta la canzone poi è incentrata sull'idea di estate infinita, libertà, amori vissuti come qualcosa di sospeso nel tempo. Non solo, ma la stampa specializzata ha quasi azzardato una vicinanza agli ABBA. This is highest new entry in UK.

0: L'atmosfera vacanziera di Midnight Sun per la voce di Zara Larsson, e adesso rientriamo in Slovenia con il cantautore d'oltreoceano Teddy Swims. Signor Saputello, Mr. Know It All, è il suo nuovo singolo pubblicato ad aprile con influenze soft rock anni 80. Il brano parla del cosiddetto autosabotaggio in amore, racconta infatti la mentalità di chi entra in una storia già convinto che finirà male, e proprio questa paura contribuisce a distruggere fin dall'origine il rapporto. Uno dei tratti più distintivi di questa particolarissima canzone sta nella strofa "Quando mi innamoro è la mia sfortuna". Accidenti, musicalmente parlando, però non si direbbe male con i suoi archi retro e chitarre molto morbide. Teddy Swims.
1: Najbližje slovenskim stopničkam.

0: Il pessimismo che incarna la morte di qualsiasi storia d'amore, e raggiungiamo le sponde dell'isola di Malta con il cantautore e polistrumentista britannico Lewis Capaldi. Stay Love, rimani amore, rilasciato il 17 aprile, è una bella ballata al pianoforte che richiama la paura di essere abbandonati durante un momento di fragilità. La storia si inerpica su una singolare crescita di tonalità, dal pianoforte minimale all'inizio all'orchestra che sa con molta discrezione, infine alla sua voce ruvida che culmina in una vera e propria esplosione emotiva. Si intravede anche un sottosignificato molto personale, dopo i noti problemi di salute mentale, ansia e sindrome di Tourette che lo avevano costretto a fermarsi nel 2023, molti fan recepiscono Stay Love come una specie di lettera aperta sulla paura di crollare di nuovo e sul bisogno di avere qualcuno accanto durante il recupero. Come dire, la sofferenza è la principale linfa di qualsiasi arte, compresa quella delle sette note.
1: Le aeroplane nel podio Malti.

0: I Poveri ma Belli, unico gruppo italiano in gara questa sera alla 45esima edizione del Festival delle Melodie del Mare e del Sole, diretto dal mio amico e collega Andrea F e condotto dalla splendida Lorella Flego, mentre io ho l'onore di partecipare in qualità di giurato. Il tutto andrà in onda in diretta sulla prima rete della televisione slovena e TV Capodistria,
1: dall'anfiteatro di Porto Rose.
0: Slap Parade torna sabato 18 luglio con la consueta miscellanea Media Traffic e Billboard dei campioni di incasso mondiali, mentre ora vi lascio alle ultime notizie del GR. Ci vediamo questa sera in diretta su TV Capodistria e vai!

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

A Hard Day's Night è stata la notte di un giorno difficile, così dicono tutti quelli che hanno lavorato nel weekend, quelli che iniziano lunedì un po' stanchi, un po' stressati. Mi aggiungo anch'io fra questi, alle mie spalle anche il festival Melodia Mare del Sole a Porto Rosso è stata una bella sfacchinata, e quindi dopo questa, non una ma varie A Hard Day's Night, sono qui con voi sulle frequenze di Radio Capodistria, un po' giù di voce però ci sono con tutta la musica della nostra emittente in diretta qui ad Estate Freschi fra le 16 e le 18, replica notturna dalla mezzanotte alle 2. Abbraccio subito i miei amici nottambuli, Adrian Cobla con me al di là del vetro che mi rifornisce di ausilio tecnico e caffè, cose essenziali per portare a termine un programma come questo. Abbiamo l'album della settimana, che è il nuovo disco dei Deep Purple, che hanno una botta come se fossero diciottenni, e quindi ce li ascolteremo volentieri dal terzo spicchio 17:30, ovvero sia la notte da l'una all'una e mezza del mattino. Ed abbiamo aperto con una canzone che fa un po' quello che è l'ossatura del nostro programma, la linea soft che ci concediamo, che è quella di seguire anche, non soltanto, gli anniversari, i compleanni, gli appuntamenti importanti, le cose accadute in questo giorno nella storia della musica. E il 6 di luglio 1964 usciva il film A Hard Day's Night. C'era la premiere al Pavilion di Londra, all'apice della Beatlemania, fatto come una specie di finto documentario che documentava alcuni giorni nella vita pazzesca di questa band, perché insomma stava accadendo veramente di tutto all'interno del mondo dei Beatles. Nel 2004, per il 40° anniversario, pubblicarono il DVD. Pensate come corre il tempo, oggi si è fatto un DVD, vi dicono sì ma dove lo metto, non ho dove leggerlo, non c'è più il lettore. E quella volta c'erano insomma non soltanto Paul McCartney presente a celebrazione del 2004, ma anche Ringo Starr, il road manager della band, il ragazzino protagonista nel film che incontrava Ringo Starr e che adesso era cresciuto, eccetera eccetera. Quindi un anniversario senz'altro da ricordare, è un brano comunque fantastico per iniziare insieme. Dicevo compleanni e cose che si ricordano nella storia della musica in questa precisa giornata. Qualcuno di voi forse si ricorda di una band chiamata Steeler's Wheel. Avevano un successone notevole che mi sembra ci stia benissimo dopo i Beatles, intitolato Stuck in the Middle with You. Perché ce lo ascoltiamo? Ve lo dico fra un po', restate con noi.

Che gran successone era questa, Stuck in the Middle with You, Steeler's Wheel, questa band. Lui, Joe Egan, ci lasciava all'età di 77 anni in questo giorno, 2 anni fa, il 6 di luglio. Joe Egan, assieme a Jerry Rafferty, quello di Baker Street, la canzone con il sassofono, era uno dei membri fondatori di questo gruppo folk rock Steeler's Wheel, che ebbe in fondo un unico grande successo, che era questa, usata anche, ve la ricorderete, nella colonna sonora di un film di Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, del 1992, una scena molto cruenta, quella con l'orecchio, ecco, lasciamo perdere. Radio Capodistra, quindi salto nel passato con i Steeler's Wheel. Radio Capodistra significa grande musica, significa 1170 in AM, la frequenza tradizionale leggendaria del mito, 1170 AM, la radio con il suono e il sapore di una volta, in onda media, ci siamo. In FM stereo RDS invece è molto più contemporaneo, 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6. Ancora più contemporaneo con la perfezione del suono digitale DAB, cercate Capodistria e ci trovate. Ci trovate anche in streaming web completamente gratuito, completamente in chiaro, senza account, registrazione, password o altre rotture di scatole, sul nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria, scritto tutto attaccato.si. Basta cliccare e si apre questo player. Più avanti vi do anche i miei e i nostri social. Adesso invece, parlando di Radio Capodistria, fra le cose che facciamo musicalmente discutendo, c'è anche lo spazio della promozione speciale per gli artisti italiani e per gli artisti internazionali. Quello riservato alla musica italiana si chiama Canzone della settimana, che sentite 3 o 4 volte al giorno con la mia sigletta di presentazione, e ogni settimana è un altro brano. Questa volta è il nuovo singolo del nostro buon amico Filippo Graziani, il figlio di Ivan Graziani, che ha ereditato dal padre il talento, la voce e insomma anche la capacità di fare delle ottime canzoni. Adesso, dopo aver fatto dei dischi dedicati alla storia e alla figura di suo padre, di Ivan Graziani, fa un nuovo album di inediti. Sono passati quasi 10 anni dal disco precedente. In attesa di questo esce una canzone nella quale lui racconta di com'è quando venite colpiti da una bellezza fatale, magari di una donna che sta in ufficio con voi e che con la quale non avete una relazione naturalmente, ma dovete ammirarla, e quindi lui nella sua testa invidia il marito, la sua vita, si immagina di tutto e viene devastato praticamente dalla bellezza, al punto che dice: povero me.

Povero me, Filippo Graziani, canzone della settimana su Radio Capodistria. Un saluto al buon Filippo, che è un amico della nostra emittente, è stato qui varie volte. Se andate sul nostro canale YouTube, i concerti live di Radio Capodistria, trovate anche il suo splendido concerto qui nel nostro studio Hendrix, intervistato dal sottoscritto. Insomma, poi è stato qui un paio di volte, abbiamo fatto delle belle esperienze musicali insieme. Dicevo, sul nostro sito YouTube, i concerti live di Radio Capodistria, nel nostro canale YouTube anzi, ma ci trovate anche in quanto social su Facebook, Radio Capodistria Musica, è lì che sa un bel click, un bel mi piace vostro, ci sta assolutamente. Radio Capodistria Musica è la musica che state ascoltando e la musica che quindi troverete anche su quella nostra pagina Facebook. Se cercate il sottoscritto su Facebook non ci sono, mi trovate invece su Instagram o su X, che una volta si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, scritto in inglese con la F finale in lettera, This is Andrea F. Noi su Facebook, Radio Capodistria Musica. Adesso che sapete tutto, parte anche il nostro sigla single della settimana, una bella collaborazione fra il bravo Tom O'Dell e gli americani Lumineers. Old Lovers è il titolo di questo singolo, Vecchi Amanti, che è in realtà una versione rinnovata, ritoccata di una canzone Can Old Lovers Ever Be Friends? Cioè i vecchi amanti, gli ex amanti potranno mai essere amici? Una domanda eterna nella storia dell'umanità, che risale al suo disco del 2025 intitolato A Wonderful Life, e adesso insieme hanno fatto veramente un bel lavoro che suona così.

Can old lovers still be friends? Potranno mai i vecchi amanti, gli ex amanti, quelli che sono stati in una relazione, in una coppia, essere amici? È una domanda importante. Alle volte le cose riescono, alle volte non riescono, alle volte sembra che riescano cosmeticamente, no? Parlando così in maniera un po' superficiale, ma in realtà non vanno altrettanto bene. Il nostro sigla single della settimana, Tom Odell insieme ai suoi amici Lumineers da Oltreoceano. Questa canzone con le sue sonorità delicate e la sua ritmica mi ha fatto venire in mente un grande successo di un personaggio che oggi compie gli anni. Lui si chiama Toquinho, la sua chitarra magica dal Brasile era quella di Aquarello.

Che bella che era questa canzone, 1983, Toquinho con Acquerello. Lui si chiama Antonio Pecci Figlio, lo conosce il mondo intero come Toquinho, ma soprattutto il mondo della musica italiana, conosciutissimo, bellissime collaborazioni che ha fatto con gente come Sergio Ondrigo, come Ornella Vanoni, effettivamente dei bei dischi. Nato il 6 di luglio 1946, la sua magica chitarra ci ha accompagnati qui a ricordare il suo compleanno, ascoltandoci questo brano che ci ha fatto fare un bel salto. Ancora in attività, Toquinho, toquinho.com.br, il suo sito brasiliano, perché è dal Brasile che appunto arriva questo personaggio che ha collaborato anche con Vinicius de Moraes e quindi entra proprio nel pantheon dei grandi nomi della musica brasiliana. Chissà come accordava la sua chitarra, forse a 432 Hz, come ha fatto Max Gazzè per tutti i suoi strumenti più importanti e per un disco importante, molto bello, il suo nuovo album. Oggi è il compleanno anche di Max Gazzè, intanto ascoltiamoci questo singolo accordato appunto a 432 con una frequenza più naturale, più rilassante per l'orecchio e per gli strumenti. Stiamo parlando di Intermezzo Bianco.

Intermezzo bianco, che bella che è questa canzone, che bene che suona, non so se siano 432 Hz, semplicemente la maestria di Massimiliano Gazzè. Max Gazzè è nato il 6 luglio 1967, gli facciamo tantissimi auguri oggi. Questa è tratta dal suo 12° album, L'ornamento delle cose secondarie, disco altamente consigliato, ancora non l'ho avuto come featured album, ma spero di averlo prossimamente. Oggi abbiamo i Deep Purple, ma quello arriviamo più avanti. Adesso alle news delle 16:30, per chi ci segue in diretta, in notte tempo la musica avanti ininterrotta, arriviamo con i Birds, con una canzone storica che forse vi ricorderete, intitolata Mr. Tambourine Man, scritta da Bob Dylan, interpretata dai Birds, perché in questa giornata del 2003 ci lasciava Skip Battin, il bassista storico di questa formazione. Io l'ho visto in concerto in quel di Udine, ho avuto l'onore di conoscerla, suonato anche con i New Riders of the Purple Sage, con i Flying Burrito Brothers, ed è il suo basso quello che spinge Mr. Tambourine Man.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

so-called friend, un cosiddetto amico, ce n'è tanti in giro, c'è tanta gente che ha una doppia faccia, una faccia di gomma, gente che vi dice tutto bene, poi alle spalle vi pugnala. Ecco, il testo dei Texas è molto bello in questo caso. Questo era un singolo di questa formazione che usciva nel 1993 da un album chiamato Rick's Road. Ci ha riportati alla musica secondo spicchio di Estate Freschi sulle frequenze di Radio Capodistria con Andrea F. Abbiamo iniziato con la band di Charlene Spiteri e di Johnny McElhone, Ally McElhane, perché oggi è il compleanno di uno dei loro membri fondamentali. Forse non viene annoverato fra i membri fondatori, ma quanto ne so io sta su tutti i dischi della band già dagli inizi. Sto parlando di Eddie Campbell, il tastierista del gruppo, nato in questo giorno del 1965. Singoli come questo, ma anche singoli contemporanei come Say What You Want, per esempio, che hanno avuto veramente tantissimo successo, come Halo, come Put Your Arms Around Me, come In Demand, come Tell Me Why, come The Hush, per esempio, però anche partendo proprio dagli inizi, canzoni bellissime come I Don't Want a Lover, che forse vi ricorderete, che erano proprio cose che partivano dall'epoca del periodo iniziale, Every Day Now, da album come Southside, in cui avevano ancora un suono molto americano, e per questo, nonostante siano una band scozzese, avevano scelto di chiamarsi Texas. Poi negli anni hanno fatto dischi anche molto più pop, molto più sofisticati. Storia della musica qui su Radio Capodistria con il compleanno di personaggi come questo, un po' meno storia della musica, però comunque insomma anche un compleanno da ricordare, quello di una cantante giovane nata in questo giorno del 1987, Kate Nash. Aveva dei successi come Foundations o come questo che diceva quella ragazza va baciata, un po' sulla falsariga di Katy Perry. Questo era Kiss That Girl.

Kiss That Girl, che suona retro di batteria, c'era su questo brano un po' Amy Winehouse, un po' anni 50 o cose del genere, o anni 60, ecco, per ricordare il compleanno di Kate Nash, che compie gli anni oggi, nata il 6 di luglio 1987. Oggi compie gli anni anche un batterista leggendario, lui si chiama Michael Shreve ed è un personaggio veramente incredibile. Se avete visto il film Woodstock, quello storico Woodstock, sto parlando di quello del 1969, Michael Shreve era il batterista, era il personaggio più giovane del cast di Woodstock. Lui praticamente aveva 18 anni malamente compiuti, so che falsificarono un po' le carte perché l'America quella volta voleva che ne avessi 21 per essere maggiorenne eccetera, per poter suonare a questo festival. Era il batterista di Carlos Santana. Se avete visto la performance di Soul Sacrifice, che dura qualcosa come 11 minuti, è lui che spinge quel brano nella stratosfera. È stata definita una delle performance più elettrificanti di quel festival e della storia della musica. Oggi compie 77 anni, nato il 6 di luglio 1949. Nel corso della sua storia ha poi collaborato anche con altri personaggi, non soltanto con Santana, con il quale ha fatto un sacco di dischi dal 69 al 74, ma anche con personaggi come Steve Roach, come Jonas Helleborg ad esempio, e ha lavorato pure con Andy Summers dei Police. A questo proposito, un piccolo episodio: c'era una bella giornata degli anni 90 in cui mi dissero che Andy Summers dei Police, chitarrista leggendario, con Michael Shreve di Santana alla batteria, avrebbe suonato qui in Slovenia, in un posto piccolissimo chiamato Kobieglava. Ci andai con una troupe TV per fare questa intervista, pronta una serata storica, a parlare con due personaggi storici. Purtroppo il pubblico locale non apprezzava altrettanto, quindi in parcheggio era pieno, c'erano centinaia di persone fuori che bevevano e facevano festa vicino alle loro macchine, ma all'interno della sala c'erano 13 paganti, assieme al cameraman, al sottoscritto e al fonico eravamo in 16. Andy Summers di Police mi disse: possiamo non fare l'intervista perché sono leggermente di cattivo umore, e così non la facemmo. Però evitammo di andare su quella che Santana definiva saggiamente in un suo disco del lontano 1969, il suo disco di debutto, Evil Ways, le vie cattive, le strade della cattiveria, le strade del male, quelle sulle quali c'è la batteria del grande Michael Shreve.

Bisogna decidere a che punto iniziare a parlare su una solo di chitarra di Santana che finisce sfumato, ed è sempre difficile, eh? Grande batteria di Michael Shreve che compie gli anni oggi, grande Carlos Santana con Evil Ways, ascoltati qui nello spazio musicale par excellence di Radio Capodista, cioè il nostro pomeriggio insieme che d'estate si chiama Estate Freschi. Ci stiamo avvicinando a grandi passi al featured album che sarà molto rock, perché è il nuovo disco dei Deep Purple, e ci arriviamo con una band rock che arriva dall'Australia, formati nel 2001 a Melbourne, stato del Victoria, sto parlando dei Jet. Hanno avuto vari successi, compreso un singolo intitolato She's a Genius del 2009 che oggi ci ascoltiamo. E perché ce l'ascoltiamo? Perché oggi è il compleanno di uno di loro, di Nick Sester, un personaggio importante all'interno di questa band, perché è praticamente chitarrista ma anche tastierista ma anche voce di questa band che ha fondato insieme a suo fratello Chris Sester, che suona la batteria. I Jet sono uno di quei gruppi che, come ripeto sempre, è riuscito a rompere il muro che divide la musica dagli altri mercati discografici, degli altri mercati discografici, Australia compresa, da quelli che sono i centri dell'industria, cioè la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. E loro infatti hanno venduto 6,5 milioni di dischi in giro per il mondo, popolarissimi in Australia, ma li conosciamo anche noi, pure noi abbiamo fatto passare vari loro brani, compresa questa She's a Genius, che ci andiamo ad ascoltare volentieri qui a Radio Capodistria.

Sì, Emily Play, questi sono i Pink Floyd d'epoca naturalmente, perché c'è un anniversario che riguarda anche loro. 1967, in questo giorno, 6 di luglio, facevano la loro prima apparizione in quel programma mitico televisivo britannico della BBC chiamato Top of the Pops, per promuovere questo singolo qua, Sì, Emily Play, che ci siamo ascoltati direttamente dopo gli australiani Jet. La registrazione di quella prima presenza televisiva dei Pink Floyd, quindi storica, a quanto pare era andata persa negli archivi della BBC, dicevano il nastro si è perso, cancellato, eccetera. E poi invece nel 2010 fecero proprio un evento intitolato Missing Believed Wipe, cioè mancante si crede cancellato, per presentare varie registrazioni televisive che loro, cercando negli archivi, avevano recuperato, restaurato, eccetera eccetera. Fu per la prima volta che si vide nei nostri tempi, nei tempi moderni, questa presenza dei Pink Floyd a Top of the Pops, 6 luglio 1967, per la prima volta in TV, i giovani Pink Floyd con Syd Barrett alla chitarra, il grande Syd Barrett, il diamante pazzo di Pink Floyd, alla chitarra, alla voce, per presentare questa bellissima Sì, Emily Play. Pensate che errore tragico andare a cancellare una registrazione del genere, effettivamente. Bisogna poi dire, come dicevano le Haim in questa canzone, Down to be Wrong, cioè mi va bene aver sbagliato, perché qualcuno lì aveva sbagliato pesantemente. Con questa arriviamo all'album della settimana, i Deep Purple. Down to be wrong.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Abbiamo iniziato dalla fine e non è un caso. Questa è Splat, la traccia di chiusura del nostro featured album, il solo, unico, inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, il nuovo disco dei grandi Deep Purple. Splat è la 13ª traccia, Splat è la traccia che gli dà il titolo, Splat è il suono onomatopeico di un insetto che si schianta contro un parabrezza, perché tutta l'idea di questo album nasce dall'idea di una fine, effettivamente, no? Da un'idea proprio, come dire, un concept album, un'idea di Ian Gillan che dice: non considero la fine come una distruzione dell'umanità o del pianeta, ma la immagino come una trasformazione, la fine dell'umanità non nel senso apocalittico, ma quasi come una metamorfosi oltre l'esistenza fisica in uno schermo, quindi andandoci a scontrare con lo schermo del virtuale. Un concept album quindi anche interessante dal punto di vista rock, un disco potente, i Deep Purple dicono allineato con i nostri migliori dischi degli anni 70. Si sentono in forma questi ragazzi ultra settantenni, perché oltretutto hanno fatto per lanciare l'album un tour del 2026 che li porta a fare 86 concerti in 28 paesi, in 3 continenti. Saranno anche relativamente vicini a noi, perché saranno in Italia il 16 di luglio a Pisa per Pisa Summer Nights e il 17 di luglio a Este per Este Music Festival nel bellissimo Castello Carrarese. Allora, queste sono varie date e varie informazioni che volevo darvi riguardo al disco, che però naturalmente ha iniziato la sua storia fra di noi con un singolo che forse dal punto di vista del testo non è fra i più ispirati di Gillan, però parla di una cosa anche presente oggi nel mondo, soprattutto dei social, l'arroganza, Arrogant Boy.

Un ragazzo arrogante, un ragazzino arrogante, Arrogant Boy, scegliete voi quale interpretazione volete. Questi sono i Deep Purple versione 2026 con un album Splat che è uscito su Ear Music il 3 di luglio, quindi è freschissimo, 3 giorni, una formazione che dal 1968 ha venduto oltre 120 milioni di copie di dischi, storia del rock in piena. Ian Gillan che dice: i Deep Purple di oggi somigliano molto a una versione attuale attualizzata di Deep Purple degli anni 70. Alla produzione c'è di nuovo Bob Ezrin, quello che ha fatto The Wall dei Pink Floyd, tanto per dire una cosa, ma ha prodotto dischi di Alice Cooper, di Lou Reed, dei Kiss ad esempio, che oramai ritorna, mi sembra per la sesta volta, a collaborare con la band. Loro dicono il disco più potente degli ultimi anni con la band che ha suonato insieme in studio, proprio come ha sempre fatto, e insomma un po' si sente questa potenza. Ascoltate questa, la seconda traccia del disco, intitolata Diablo.

Ecco, ascoltate così, uno effettivamente è d'accordo con Ian Gillan. Sono una versione dei Deep Purple anni 70. Questa potrebbe stare anche su uno dei vecchi dischi della band, che sembra in splendida forma. Ma questi sono ultra settantenni, ricordiamocelo, che stanno pestando veramente duro in questo disco. Direte, sono tutti così i brani, no? Ci sono anche brani di un respiro diverso all'interno di questo album. 13 le canzoni, io cerco di parlare poco perché voglio farvene sentire parecchie. Questa che vi faccio ascoltare adesso si intitola Sacred Land, una terra sacra, e nel testo è molto particolare, ma lo è anche nelle sue atmosfere.

Interessante commissione di suoni nell'intro e nel finale di questo brano dei Deep Purple. Un'altra traccia che faccio ascoltare dal nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodista, si intitola Splat, del nuovo disco di questa band che oramai con tantissimi anni di carriera è diventato un vero e proprio mito del mondo del rock e, come dicevo, sarà in concerto anche dalle nostre parti, insomma relativamente vicini in Italia. Relativamente vicini significa che comunque per i grandi concerti del rock bisogna spostarsi praticamente, perché non è così semplice andarceli a trovare proprio sotto casa. 24esimo album in studio, 6ª collaborazione con il produttore Bob Ezrin. Una delle canzoni che mi sono piaciute, devo dire, molto su questo album e che forse ha un'atmosfera di nuovo che riporta Deep Purple degli anni d'oro e non fa sentire neanche la mancanza della chitarra di Ritchie Blackmore, per esempio, tanto per dirne una, per non parlare dell'organo di John Lord. I Deep Purple sono andati veramente a volare alto con queste sostituzioni, queste nuove formazioni, a differenza di altre band che poi negli anni hanno cambiato componenti perché c'era chi se ne andava, chi litigava, chi moriva addirittura, no? Perché non sono giovanissime, ecco, altre band poi si sono annacquate, o la versione odierna della band è un po' forse una caricatura di quella di una volta. Non è il caso dei Deep Purple assolutamente. Se nessuna delle cose che vi ho fatto ascoltare fino adesso vi avesse convinto, per esempio per me ce n'è una bellissima sul disco che si intitola The Beating of Wings, il battito delle ali, e le ali dei Deep Purple secondo me stanno ancora volando alto.

Beating of Wings, un'energia invidiabile sul nuovo album dei Deep Purple. Ho letto varie recensioni che dicono: beh, se tante band rock di oggi avessero la stessa enfasi, la stessa grinta, la stessa voglia anche di fare dischi che dimostrano i Deep Purple, saremmo messi bene sulla scena musicale. E non posso che essere d'accordo. Ci sono dei brani che poi sono sempre un po' anche scherzosi, tipo c'è uno che si chiama Jessica's Bra, cioè il reggiseno di Jessica, uno che si chiama Scribbling Gibberish, cioè praticamente scrivendo cose che non hanno nessun senso. Ma al di là di tutto questo, che sono sempre state anche caratteristiche di questo sense of humor permeato, del quale è permeato il lavoro dei Deep Purple, ecco, al di là di tutto questo, il grande rock, quello che vi aspettate dai Deep Purple su questo disco, non manca. Io scelgo di chiudere lo spazio Featured Album, che non finisce il nostro programma, mi raccomando, perché chi ci ascolta a notte sa che andiamo avanti fino alle 2, il pomeriggio andiamo avanti fino alle ore 18 in diretta, fra un po' in diretta ci sono le news delle 17:30, in nottetempo invece direttamente soltanto musica. Scelgo di chiudere con una canzone intitolata Guilt Trippin', un altro dei brani ben riusciti da questo album, questa volta con un intro di pianoforte. Splat, 24esimo disco in studio dei Deep Purple, spero l'abbiate gradito come album della settimana. Ho cercato di non parlare più di tanto, di darvi dei dati essenziali, di farvi capire che dal punto di vista proprio puramente rockettaro e della salute di questa band è un disco assolutamente entusiasmante. Restate con noi qui su Radio Capodistria.

0: freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Rock Around the Clock, Bill Haley and His Comets, che mega successone, 1955, pensate quanti anni, come suona bene questo brano. Nasceva in questo giorno del 1925 Bill Haley, che ci avrebbe lasciato il 9 febbraio del 1981, comunque il 6 di luglio 1925, oggi sarebbe stato il suo compleanno. 66 milioni di dischi venduti nel corso di tutta la sua carriera, uno dei primi artisti oltretutto a portare rock and roll, a traghettarlo dal mondo della musica nera, questa variazione in fondo ritmica che era del blues, all'attenzione del grande pubblico bianco, suonandolo con delle orchestre e rendendolo accettabile in un'America ancora molto razzista, beh, non che oggi lo sia di meno, però insomma quella volta proprio apertamente razzista e razzialmente divisa. Onore e gloria al grande Bill Haley e ai suoi Comets, le sue comete che abbiamo ascoltato in questo storico brano per aprire l'ultimo spicchio, l'ultimo quarto del nostro pomeriggio insieme, pomeriggio ore 4. Siete con Andrea F su Radio Capodistria, in rigorosa diretta, ci siamo appena lasciati alle spalle il 24esimo disco dei Deep Purple, Splat, un disco molto rock, spero vi sia piaciuto, loro sono in grande forma, i fan penso abbiano di che essere contenti, saranno dal vivo in Italia 16 luglio a Pisa, 17 luglio a Este, 17 ottobre, poi ritornano all'Unipol Forum a Milano, non è vicinissimo, però alle volte per cose di questo tipo i fan del grande rock sanno spostarsi anche in giro, quindi dico relativamente vicini. Un disco che loro dicono è Music for the End of Humanity, musica per la fine dell'umanità, però non in maniera talmente tragica come possiamo sembrare. Ian Gillan si è immaginato un concept album sull'umanità che si schiaccia come un moscerino contro uno schermo, che non è quello del vetro dell'automobile, ma è lo schermo del computer, perché si passa da una vita reale a una vita tutto sommato sempre più virtuale, come sta accadendo di questi tempi. Sullo schermo, virtuale ovvero che sia, roccheggiavano anche tempo fa le bambole di pezza con alcune versioni di brani tratti da successi del piccolo schermo, ovvero sia dei cartoni animati. E nel mondo dei cartoni animati la regina assoluta delle sigle è Cristina D'Avena, che è nata il 6 luglio 1964. Compie oggi 62 anni Cristina D'Avena, eterna ragazzina nella nostra memoria, insieme alle bambole di pezza cantava Occhi di Gatto.

Il finale un po' inquietante di Song of the Future, firmata dagli U2. Siamo passati dal sacro al profano, dalle bambole di pezza che rifacevano Cristina D'Avena, ascoltate al giorno del compleanno di Cristina D'Avena naturalmente con occhi di gatto, a Song of the Future, canzone del futuro, al rock quello vero. Ma perché canzone del futuro? Perché in questo giorno del 2012 cercava di assicurarsi un futuro Carol Hawkins, che era l'ex assistente personale, praticamente segretaria tuttofare, del bassista degli U2 Adam Clayton, perché la mandarono in galera per 7 anni perché aveva rubato 2,8 milioni di euro dei soldi di Adam Clayton. Immaginate essere così ricco come bassista degli U2 che ci mettete anche qualche anno a accorgervi che qualcuno vi ha fregato 2,8 milioni di euro. 181 capi d'accusa naturalmente di furto dal suo conto bancario in un periodo di 4 anni. Il giudice, quando le diede questa sentenza di 7 anni di carcere, disse: cara signora Carol Hawkins, questi suoi crimini sono motivati soltanto in pura ingordigia e nient'altro. Ecco, stava cercando appunto di trovare per se stessa una Song of the Future, una canzone che le garantisse il futuro. Purtroppo stava fischiettando, diciamo così, la melodia sbagliata. Le melodie giuste invece sono quelle fischiettate nelle colonne sonore dei film, quelle che vi restano in testa, quelle che scrivono i grandi compositori, i grandi artisti nel mondo della musica, come Ennio Morricone, che era nato il 10 novembre 1928 e ci lasciava 6 anni fa in questo giorno, il 6 di luglio del 2020, con più di 400 colonne sonore cinematografiche e televisive, oltre 100 lavori di musica classica, uno dei più grandi compositori del grande schermo di tutti i tempi, in assoluto, uno che ha vinto Oscar, come Grammy, come Golden Globes, come premi BAFTA, come Davide Donatello, come Nastri d'Argento, ne ha vinti a dozzine, premi europei del film, Leoni d'Oro a Venezia, Polar Music Prize in Scandinavia. Insomma, onore al merito al maestro che ci ha lasciato tante colonne sonore indimenticabili, tanti temi che oggi tutti conosciamo, anche chi magari non sa il nome o non sa come si scrive il cognome Morricone in giro per il mondo, sa per esempio che la sua musica rimarrà immortale, come nel caso di questa.

Dall'indimenticabile colonna sonora di Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo, Ennio Morricone, ricordato l'anniversario della sua scomparsa sulle frequenze di Radio Capodistria. Di nuovo uno di quei nomi, di quegli artisti per i quali potremmo fare puntate intere e comunque non ci mancherebbe il materiale, certamente, e non mancherebbero i brani, i temi, le sonorità che in qualche maniera avete già sentito e conosciuto e che fanno parte oramai del nostro immaginario musicale collettivo. Un'altra di queste canzoni, per esempio, che ci porta a ricordare come potremmo vivere in un mondo bellissimo, è una firmata da Louis Armstrong, che ci lasciava invece in questo giorno del 1971. Fra i suoi brani Hello Dolly, per esempio When the Saints Go Marching In, Ain't Misbehaving, la natalizia We Have All the Time in the World, brani che hanno portato la tromba e il mondo del jazz ad avvicinarsi e a flirtare con il pop. Lui era un personaggio molto cultura pop, pensate che per esempio per controllare il suo peso, visto che aveva una certa stazza, il suo peso corporeo, era solito fare uso abbastanza pesante di lassativi e quindi accettava ben volentieri di fare le pubblicità per questi lassativi, anche in televisione o sui giornali, in cui c'erano queste foto che lo ritraevano proprio seduto sulla tazza di un water, eccetera eccetera. Louis Armstrong non mancava di sense of humor, ma non mancava anche di senso della bellezza quando diceva che potrebbe essere un mondo bellissimo, cioè What a Wonderful World.

Oh yes, davvero caro Louis Armstrong, What a Wonderful World, che mondo bellissimo potrebbe essere, e ovviamente la nostra umanità fa di tutto perché non sia così, soprattutto certe persone e soprattutto naturalmente certe persone anche in posizioni molto alte all'interno dei nostri stati, governi, politiche, tutto quello che volete. Sapete esattamente di che cosa stiamo parlando, perché più o meno oramai tutta l'umanità la pensa allo stesso modo. Siamo addirittura d'arrivo, ringrazio voi per l'attenzione, ringrazio Adrian Koblak al di là del vetro per la parte tecnica, ringrazio la Ear Music per averci fornito anche i Deep Purple con questo loro nuovissimo disco, 24esimo album in studio, intitolato Splat, che è stato il nostro featured album molto rock, spero abbiate gradito. La prossima settimana ve ne presento un altro, non so se sarà ai livelli di questo, perché questo è un disco veramente che li trova in forma assolutamente storica. E per concludere voglio rivolgere un pensiero a un personaggio che ci lasciava in questo giorno di 2 anni fa, 2024, Giuseppe Chierchia, che il mondo conosce come Pino Danjò. Vi ricordate dei suoi successi, vi ricordate anche di brani abbastanza divertenti che faceva, come Fammi un panino, Un concerto da strapazzo, ma anche uno che ha scritto per esempio Ma chi è quello lì per Mina, che ha partecipato a Sanremo con una versione nuova di Ma quale idea, la sua storica canzone, il suo maggiore successo del 2024. Un personaggio che poi è stato braccato da problemi di salute veramente gravissimi, prima un cancro alla gola, poi un cancro ai polmoni, poi in seguito un infarto, e che ci lasciava 71 anni proprio in questa giornata. Attivo fino all'ultimo, Pino Danjò è un nome che è diventato iconico anche perché questa sua voce e questo suo brano sono stati campionati un sacco di volte, e io vi lascio con questo che ci fa da sigla di coda, la sua Ma quale idea, che fu un successone del 1980, ancora oggi riconoscibile, indimenticabile, capostipite del cosiddetto Italo Disco, dedicata a tutti quelli che hanno delle idee in testa, che spero siano buone, spero siano positive, spero siano nella direzione di un mondo bellissimo, come diceva Louis Armstrong, e non distruttive, perché di quelle ne abbiamo già abbastanza e ne abbiamo anche piene le tasche. Pino Danjò, Ma quale idea, un saluto a tutti e un abbraccio da Andrea F. Alla prossima.

baciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. Ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.